0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

era chiaro dall'inizio, non si bacia mai una

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

teniamo respiro, camminiamoci addosso e saltiamoci sopra e perdiamoci il posto. Prendiamoci a morsi e beviamoci a su, sì, su, beviamoci su.

0: previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: GR Parlamento, in collegamento con RAI Radio Tutta Italiana.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Il tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Giovanni.
1: Ma buongiorno Chiara e buongiorno amici ascoltatori.
0: Ah, oggi proprio mi sento gasata e oggi è un buongiorno, questo è proprio...
1: Oggi
0: si capisce subito quando è una bella giornata.
1: Il passo sicuramente è un po' differente rispetto alle altre mattinate, sicuramente rispetto anche alla mattinata di ieri, perché siamo molto carichi e si respira comunque un fermento un po' diverso oggi in studio, corretto?
0: È vero, è verissimo, ci sono tantissime notizie, tante cose curiose che ne parleremo nella puntata appunto di oggi. E poi dall'altro nell'ultima ora ci sarà anche con noi una splendida ospite che io conosco benissimo, infatti la adoro in tutto e per tutto, sono molto contenta che insomma parlerà ai nostri microfoni.
1: Tra
0: ma ovviamente
1: è giovanissima.
0: Lei è 2004, è proprio un anno in più di me,
1: okay.
0: Però non spoileriamo tutto subito, diciamo
1: no.
0: Che ha a che fare con il mondo della moda. Vero.
1: Wow, quindi già comunque stiamo entrando un po' nel vivo della questione. Tra l'altro, Chiaretta, io se posso permettermi vorrei alzare un attimino il bancone perché
0: non ti piace questa cosa che fai col pulsante?
1: Sono impazzito con la domotica della scrivania del nostro studio, perché cioè tu premi un bottone, praticamente si alza il bancone, quindi Chiara adesso poverina deve risettarsi.
0: Mi arrampico per parlare al microfono, che io sono bassa, dovete sapere,
1: esatto,
0: io sono
1: esatto.
0: Bassa, magari dai social potrei sembrare alta,
1: ma non sei così bassa, dai,
0: in realtà,
1: io che sono basso rispetto a te, nel senso per gli standard, i canoni comunque di un maschio, di un uomo.
0: Ma no. Comunque ricordiamo che adesso abbiamo cominciato il nostro appuntamento di mattina tutta italiana, infatti siamo in diretta adesso che sono le 7:10 fino alle ore 10. Proprio
1: fino alle ore 10,
0: neanche a farla apposta.
1: Poi mi raccomando amici, sapete che potete ascoltarci in DAB e su tutte le nostre piattaforme, su Rai Play Sound. Ovviamente noi siamo su Rai tutta italiana, io e Chiara,
0: certo.
1: Dalla mattina alle 7 fino alle 10 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Quindi se non volete perdervi neanche un appuntamento, ecco, rimanete collegati. E soprattutto una cosa molto importante, sappiate che la nostra applicazione è completamente gratuita e noi siamo i vostri amici tascabili,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Portateci ovunque.
0: E lì poi trovate anche tantissimi podcast original, quindi insomma trovate tanti contenuti molto interessanti
1: che arriveranno.
0: E poi
1: tra l'altro non c'è molto
0: dobbiamo esatto, ce ne sono tantissime di uscite fresche di nuovi podcast. Inoltre vi ricordo anche che potete seguirci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra mitica radio, e anche gli ospiti insomma li spoileriamo tutti sui social. Adesso ci sono Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Sento.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Nicola Pesce di Martino qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono molto contento perché ho azzeccato il tasto, perché Chiara qua mi sta facendo comunque un tutorial su come giustamente funziona tutta la domotica e soprattutto i robot che abbiamo qui davanti in studio.
1: Lo so, è una cosa un po' complicata, ma guarda, credimi, proprio ti devi fidare di quello che ti sto per dire. Basta che entri nel meccanismo e poi da lì sarà tutto in discesa.
0: Una volta che entri non torni più indietro.
1: No, no. Mi risucchia completamente.
0: Senti, ma vogliamo raccontare brevemente la gag, comunque il primo scenario in studio di stamattina? Vuoi cominciare tu?
1: No, io mi rendo conto di essere una persona un po' distratta, un po' sbadata, così anche maldestra. Vabbè, ma questo insomma
0: è Giovanni. Con la spesa, ti sei fermata a un certo punto.
1: E Giovanni questa cosa la sta capendo. Penso che tu l'abbia capita il primo giorno quando stavo precipitando dalle scale per andare in studio.
0: Però devo dire che hai questo modo di recuperare delle situazioni incredibili, delle situazioni che possono, in quel caso poteva diventare tranquillamente splatter da un momento all'altro, perché insomma ricordiamo i nostri ascoltatori che è la prima volta che ho conosciuto Chiara, insomma lei stava volando letteralmente giù da due o tre scalini con un tacco comunque non indifferente e con grande nonchalance e con una grande plomb. Mi dà in mano appunto le chiavi del super studio, le chiavi dello studio da cui conduciamo, e insomma nessuno poi ha toccato l'argomento e non c'è stato neanche un velo di imbarazzo, proprio perché lei è una plomb veramente distintiva.
1: Beh, sì, riesco a salvarmi in situazioni un po' imbarazzanti, possiamo dirlo tranquillamente.
0: Ci siamo guardati.
1: E allora ogni giorno, ogni mattina, con Giovanni è sempre un po'. Mi trovo in studio in.
0: Non è mai banale, comunque.
1: In situazioni diverse.
0: I nostri incontri non sono mai banali. Stamattina a un certo punto entro in studio, mancava 25 minuti comunque prima della diretta, guardo bene, insomma, zoomo sotto la scrivania, insomma, da cui conduciamo. E in poche parole c'era Chiara con la testa nel macchinario. E io ero molto confuso perché non capivo, lei mi stava chiedendo aiuto però sempre con la solita plomb, quindi non capivo se avesse risolto, se invece, come dire, ci fosse bisogno di una mano. E allora le ho chiesto: ma cosa è successo, Chiara?
1: Stavo accucciata perché
0: posso?
1: Sì, dì.
0: Mi fa: è volata la chiave dello studio.
1: No, non ho detto così. Oh, ma sei antipatico stamattina.
0: Ma no, dai.
1: Non ho detto, ho detto che pensavo che mi fosse finita il badge dell'altro studio, tra l'altro.
0: Dell'altro,
1: sotto,
0: esatto.
1: Al tavolo che abbiamo qui nel metastudio.
0: Che è un tavolo importante, diciamolo, un tavolo che comunque non è che metti la mano sotto con grandissima comodità, ci vogliono sicuramente due o tre persone a supporto, però comunque ci siamo cimentati, ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta e alla fine?
1: E alla fine il tesserino sta dentro la borsa. Quindi è tutto a posto.
0: Beh, poteva finire peggio, poteva anche tranquillamente essere in mano. Sai quelle cose lì tipo che no, ti succede ogni tanto, ti è mai successo nella vita che magari cercavi qualcosa e alla fine ce l'avevi in mano.
1: Col telefono mi succede tantissime volte, ce l'ho letteralmente in mano.
0: Sì.
1: Dico: Dio, ma dov'è?
0: Il cervello si spegne come se rimuovesse il fatto che tu abbia in mano quell'oggetto lì che stai ricercando. Una cosa.
1: Sì. Però io sto dando la colpa al poco sonno che ho in corpo in questi giorni. Secondo me è questa la spiegazione. Voglio darvi questa spiegazione.
0: È un capro espiatorio, sicuramente.
1: Sì. Per giustificare il mio essere distratta do colpa al poco
0: sonno. Sei molto precisa, basta dire che sei distratta, non è vero, sei sempre molto precisa, molto sul pezzo e comunque insomma parti con un pilota automatico che solitamente è molto preciso.
1: Eh beh, perché al lavoro si deve essere un po' professionali, capito? Però se invece mi conosci, mi dovresti conoscere nella vita privata.
0: Hai
1: capito?
0: Ragione.
1: Nella vita privata, allora lì potrei essere un po' più real.
0: Un po' più real, un po' più sul pezzo, dici tu.
1: Però anche molto romantica.
0: Brava.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose e malavita, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:31 e qui abbiamo cominciato ufficialmente la puntata di oggi, giovedì 17 settembre.
2: 17, diciamolo sottovoce, il tempo vola, il
1: no,
2: tempo
1: non
2: sfugge.
1: Ho detto sottovoce, è più una cosa che dovrebbe, diciamo,
2: suscitare un po' di angoscia.
1: Sì, sì.
2: Ok, perfetto, sì. Allora.
1: Anche perché dovrebbe essere il quarto giorno di scuola.
2: Il quarto giorno di scuola, esattamente, quindi c'è ancora quel fermento lì dell'inizio, no? Comunque nel l'aria. Infatti chiediamo un po' ai nostri ascoltatori dove sono, da dove ci stanno ascoltando e soprattutto
1: che fanno
2: i bambini, insomma, qualche gag, insomma, qualche avventura di questa prima settimana a scuola e come sta procedendo il tutto, no?
1: 334 60 45 640 è infatti il nostro numero di telefono per interagire live insieme a noi. Io vi ricordo anche che potete scriverci attraverso i nostri account social, siamo attivissimi anche lì, quindi insomma quel telefono è proprio qui in mezzo tra
2: il
1: me e Giovanni,
2: esattamente come la Mesopotamia, è come la Mesopotamia tra il Tigri e l'Eufrate, quindi comunque in qualche modo lo vediamo.
1: Questa cosa tipo era in quinta elementare che me l'hanno inculcato.
2: È una delle poche cose che però ti dico la verità, è uno di quei gadget delle elementari che mi è rimasto, che porto con me.
1: Ma proprio ci hanno tartassato con
2: mamma mia.
1: Assolutamente.
2: Assolutamente.
1: Va bene. Allora, cominciamo anche insomma i talk di questa mattina, anche perché io te la vorrei chiedere come è andata questa mattina, Amanda, i tuoi capelli un po' sconvolti. Io l'ho capita come è andata la tua mattinata.
2: La mia mattinata, effettivamente io ho un capello molto espressivo, quindi basta guardarmi un po' la chioma,
1: esatto.
2: Che spero che comunque possa durare ancora un po' di anni a questa parte, e che comunica in qualche modo, comunque insomma, se sta male te lo dice, cioè, se è in benessere o in benessere o in malessere, comunque Chiara direi che lo coglie al
1: te lo
2: volo.
1: Posso, sì, lo posso decifrare. Oggi
2: quindi
1: diciamo
2: stamattina...
1: che sei sovenzo, dovresti un po' rilassarti nel weekend.
2: Ah, dovrei un po' rilassarmi nel weekend, effettivamente hai ragione.
1: Non so se ci riesco,
2: infatti so che adesso lei mi sta guardando come per dire nel weekend facciamo questo bellissimo gancio e tu ti stai riferendo ovviamente a siamo ancora capaci di non fare nulla.
1: Esatto, perché questa è una cosa anche interessante da capire dai nostri ascoltatori. Per esempio,
2: certo.
1: Nel weekend anch'io tutte le cose che riesco a fare durante la settimana me le concentro tutti in quei due giorni,
2: le comprimi nel weekend.
1: Te lo giuro, per esempio io durante la settimana non riesco mai ad andare in palestra, ma proprio raramente ci riesco, il venerdì pomeriggio o il sabato, la domenica, tutti e tre giorni. Se ci riesco vado tutti e tre giorni di fila.
2: Ci eravamo sentiti sabato scorso e mi hai risposto col fiatone. Ciao Gio, ti posso chiamare
1: dopo? Stavo correndo sul tapirulano, sì.
2: L'ho colta sul tapirulano, in fragrante, comunque in piena attività sportiva.
1: Capito, mi scrivi sabato pomeriggio, ma tu poi che cosa volevi sabato pomeriggio?
2: Ma tu lo sai.
1: Ti devo sopportare tutti i giorni in diretta, pure il sabato mi devi scrivere.
2: Dovete sapere che io sono in grandissima paranoia, infatti c'è anche il nostro regista Carmine, che salutiamo qui in studio, lui lo sa benissimo perché è una delle prime persone che ho asciugato da quando sono qua. Infatti mi guarda con un ghigno, giustamente come per dire hai ragione, lo so, però insomma ti sopporterò ancora per non so quanto. Comunque sono spesso in paranoia e quindi purtroppo mi devo muovere un po' in anticipo, quindi immagino che anche molti di voi siano così, no? Sai quelle persone che magari quando c'è un volo aereo, non so, il volo parte alle 9 di mattina e tu esci di casa alle 5:30.
1: Ecco, sono io.
2: Io sono un po' quel tipo di persona lì, ecco.
1: Ti giuro perché per prendere l'aereo poi mi sveglio almeno 5 ore prima del decollo, ma poi ci vado proprio in aeroporto 5 ore prima perché ho la fobia dei controlli di sicurezza.
2: Okay.
1: L'altra volta mi hanno fatto vedere, perché poi non so perché la mia amica, sempre Livia, sempre lei.
2: Parto
1: sempre con lei. che poi tra l'altro lei lavora anche all'aeroporto, insomma.
2: Ah dai,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Ok.
1: Vabbè, la fermano sempre.
2: Ma perché la faccia sospetta?
1: Ma è bionda con gli occhi azzurri, quindi non penso che, cioè non ha la faccia, capito?
2: Mi hai già risposto. Ok, la fermano.
1: Non penso che abbia la faccia, no, da delinquente.
2: No,
1: comunque...
2: no, non volevo insinuare quello, dicevo che ma in questo caso qua magari è particolarmente bella e quindi
1: vabbè,
2: potresti
1: lei, sì,
2: essere
1: lei
2: fermata
1: è
2: anche
1: lei
2: per
1: è bellissima,
2: ragione.
1: Però la fermano ogni volta che hanno fatto quel test antidroga.
2: Ah.
1: Tutto a posto, ovviamente non era, no? Ovviamente.
2: Faccia
1: però
2: a terra,
1: poi
2: tutto
1: di,
2: a posto.
1: Ma di riflesso mi fermano anche a me e a me queste cose mi creano ansia.
2: Certo.
1: Me l'hanno fatto togliere le scarpe, la cintura, cioè tutto, tra un po' rimanevo in mutande.
2: Ti metto un po' in soggezione, giusto?
1: Infatti ci vado 3 ore prima perché così, ma metti caso che dovesse succedere qualcosa, io ho tempo.
2: Ma tu per esempio come vai vestita in aeroporto?
1: Ma abbastanza sportiva.
2: Sì, ma come Mahmood in tuta gold?
1: Eh sì, dai.

0: Franco 126, occhi ingenui qui su Rai Radio tutta Italiana, sono le 7:41 e noi ci siamo resi conto che parliamo tantissimo, non siamo arrivati alla domanda che volevamo fare e a raccontare quello che volevamo raccontare.
1: E purtroppo come tutte le mattine, Chiara, io e te ci guardiamo, partiamo da un punto e poi facciamo il giro del mondo però per poi tornare a quel punto lì, quindi comunque vai. Adesso possiamo riatterrare, quindi
0: giusto.
1: Il notizione era, cioè il titolo era siamo ancora capaci di non fare nulla, ovviamente riguardante il fine settimana. Viviamo con l'idea che ogni momento debba essere utile. Anche il fine settimana rischia di diventare una lista di cose da portare a termine. Allenamento, spesa, pulizie, commissioni, messaggi ai quali rispondere e appuntamenti da incastrare. Perfino quando ci fermiamo, spesso non riposiamo davvero. Prendiamo il telefono, controlliamo le notifiche e cerchiamo qualcosa che ci dia la sensazione di non stare sprecando tempo. Eppure il riposo non è tempo buttato, le pause aiutano a recuperare energie, ridurre il sovraccarico e lasciare alla mente lo spazio per vagare, creare collegamenti e trovare soluzioni. Questo non significa che un solo giorno di ozio possa da solo proteggerci dalle malattie o risolvere il burnout, significa però che un riposo regolare fa parte di un equilibrio più sano. Il problema è che molti di noi hanno imparato a riposare soltanto quando sono talmente stanchi da non avere più alternative. Quindi cosa ne pensi, Chiaretta, tu?
0: Io devo dire che questa notizia è molto vera, mi ci rispecchio tanto,
1: sì.
0: Perché ho sempre paura che se non faccio niente e mi riposo vuol dire che io sto sprecando tempo, questo è vero, me lo ripeto, infatti mi costringo a fare qualsiasi cosa, ad allenarmi, magari a leggere, a fare qualsiasi cosa, piuttosto che stare ferma, perché poi mi impigrisco e lì capito, comincia quel vortice che dice vabbè, che adesso non l'hai fatto, allora non faccio niente spesso della giornata.
1: Brava, che tra l'altro io tu hai detto una cosa molto bella e soprattutto molto vera, perché secondo me si può anche andare in burnout senza lavorare, cioè anche stando fermi, no? Magari, come dire, uno stato di immobilità molte volte.

0: volte non è benessere, no? non deriva da un benessere, ma certo, anzi deriva da un malessere. E non dimentichiamoci che l'ansia, lo stress, i brutti pensieri o comunque anche a tratti un po' la depressione, perché comunque a tutti gli effetti è anche una malattia, quelle cose lì comunque ti creano comunque una cosa addosso, ti lasciano una cosa addosso pesante, no? Quindi secondo me il movimento, il curarsi, il benessere, lo stare bene, andare in palestra, leggere, la cultura, andare comunque a dei musei, andare al cinema, insomma queste cose qua ti fanno stare veramente bene. E soprattutto la parola è una, la condivisione, amici, la condivisione secondo me è la cosa che ti fa stare meglio al mondo, e anche l'altruismo, quindi fare delle cose per gli altri. Che dici stamattina?
1: Questo discorso mi hai motivato.
0: Ti ha motivato, vero? Sì. Era lì che volevo arrivare. Tra l'altro ci sono anche delle belle call to action, vogliamo leggerle?
1: Sì.
0: Allora, stamattina istituiamo il Ministero del Tempo perso bene. Vogliamo sapere qual è quella cosa assolutamente improduttiva che vi rimette al mondo. Restare in pigiama fino a mezzogiorno, guardare 3 puntate di fila, fissare il soffitto o passeggiare senza una meta? Ecco, mandateci la vostra candidatura al 334 60 45 640. Premieremo l'ozio più convincente della mattina. Che dici?
1: Come lo premiamo? Gli offriamo un caffè?
0: Ma gli offriamo un caffè, o comunque li facciamo arrivare in qualche modo, stavo per dire croissant, ti rendi conto che stavo rischiando la vita?
1: Mannaggia, questo croissant, devi dire cornetto.
0: Possiamo premiare anche con un cornetto, in qualche modo lo possiamo far arrivare.
1: Guarda, il cornetto sarebbe molto apprezzato anche per me.
0: Vero, anche perché non dimentichiamoci che ieri con la nostra amica Stella, la nostra food creator, abbiamo dato comunque un sacco di tips molto interessanti, no? Di dove andare a mangiare, di dove andare comunque a, insomma, tante cose comunque in generale.
1: Leggiamo anche un messaggio che ci è arrivato, perché dal mitico Roberto, te lo ricordi Roberto, il nostro affezionatissimo ascoltatore che ci scrive ogni volta?
0: Ma certo che me lo ricordo, Roberto.
1: E ci ha scritto anche stamattina e ci dice: ciao Chiara, buongiorno Giovanni, vi ascoltiamo sempre da Perugia. Bella musica, bella gente, bravissimi, il vostro Roberto. Ciao Roberto,
0: ciao Roberto,
1: buongiorno.
0: Che carino e che entusiasmo soprattutto.
1: L'ho detto io con molta enfasi.
0: Ok,
1: perché non ci scriveva da qualche giorno Roberto, quindi okay. Infatti mi sono chiesta ieri, cioè stavo pensando, ti giuro, quando stavo tornando a casa, ma Roberto non ci ha più scritto in diretta, non è che oggi ci ha sentito un po' male? Beh, ieri eravamo un po' confusi.
0: Beh, ieri insomma diciamo che la mattinata è partita a rallenti, perché comunque non so, secondo me non ci siamo sincerati entrambi su quello che abbiamo fatto la sera prima. Comunque sempre siamo andati a dormire sempre presto, però sai, tutte le mattinate non sono
1: io
0: uguali.
1: Io non sono andato a dormire prestissimo ieri, infatti vedi, non sono più giovane come una volta.
0: Però
1: mi reputo Gen Z, ma alla fine il mio corpo non è più Gen Z. Mannaggia. Va bene, ma allora mettiamo un po' di musica, liberiamoci da questa parentesi.
0: Mettiamo
1: un po' cringe.
0: Mettiamo un artista che dalla Puglia con furore, giusto?
1: Sì.
0: Di chi
1: ma
0: stiamo
1: poi
0: parlando?
1: È anche al centro del gossip, perché hanno annunciato di essere fidanzati con un'attrice, un'altra attrice italiana, e quindi insomma se ne sta parlando in non poco. Puoi annunciarlo tu?
0: Dai, lo dico io. Kid Yugi con Amélie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: E non mi ricordo più come l'ha stata a fare, che voglia di incontrare, per dove sana vota ancora.
1: Tropico qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:53 e devo dire che i vostri messaggi sono già tantissimi. Tra l'altro Roberto ci ha anche continuato a scrivere, però mi dispiace Giovanni, qui non ti ha incluso nel messaggio.
2: No.
1: Ha scritto: Chiara sei sempre eccezionale, grazie Roberto, grazie mille. È veramente un fan lui,
2: È carino, infatti vedevo devo dire... il telefono che si stava illuminando come un albero di Natale. Ho detto: ah, madama, come ci vogliono bene tutti i messaggi dedicati a Chiara, ma ci sta, da almeno uno su due.
1: No, non è
2: già
1: vero.
2: Qualcosa.
1: Arrivano anche a te. E poi tra l'altro bella citazione, come si accendono come un albero di Natale, perché, e questa cosa io la dovevo dire
2: tutta la mattina che voleva dirlo, quindi Chiara mi raccomando, vai.
1: E mancano 99 giorni a Natale.
2: Grazie, ciao.
1: Ma non ti piace quel periodo dell'anno? È bellissimo.
2: No, è un periodo dell'anno veramente molto bello, però purtroppo, o meno male, adesso fa ancora molto molto caldo e quindi, come dire, mi viene quasi male. E per me è un lontano, è un miraggio Natale.
1: No,
2: per,
1: beh, per carità, è giustissimo, manca ancora un pochino, insomma, comunque 99 giorni non è proprio domani, però ci stiamo comunque avvicinando a quel periodo dell'anno che io personalmente adoro. Preparati, perché in quel periodo dell'anno addobberò tutto lo studio.
2: No.
1: E addobberò anche te.
2: Mi coinvolgerai con ragnetti, ragnatele, cosine che mettiamo in mezzo. No, in realtà
1: ragnatele. Non
2: so perché, ovviamente Halloween, che però in realtà è la festività precedente.
1: Allora, se vuoi possiamo anche addobbare lo studio per Halloween.
2: Esatto.
1: Cioè, è carina anche quella.
2: Allora, facciamo così: io mi occupo di Halloween e tu ti occupi di Natale.
1: Sì, mi sembra un giustissimo accordo. Sì, sono proprio d'accordo. Non ho niente da dire. Va bene, questo accordo va bene. Quindi compro il cappellino, la barba.
2: Brava.
1: Certo, la barba.
2: Vabbè, c'è la barba.
1: Compro pure il costume, così diventiamo Babbo Natale.
2: E anche un po' una panza, magari. Che
1: eh sì, che qui non ce l'abbiamo, perché Giovanni è molto,
2: che
1: molto
2: grazie
1: asciutto.
2: Al cielo quest'anno siamo arrivati belli asciutti, che gli altri anni non è che potessi proprio raccontarlo così con questa leggerezza.
1: Sì.
2: Beh, no, insomma, diciamo che qualche chiletto in più ce l'avevo. Io allora, il mio motto dell'anno scorso era: sono bravi tutti a essere magri. Poi però quando lo sono diventato, effettivamente dico la verità, preferisco.
1: Bene.
2: No, anche perché è più sano, si sta meglio, quindi mi raccomando, ci tengo sempre a sensibilizzare i nostri amici all'ascolto sull'alimentazione, che è importantissimo per
1: tra
2: me.
1: L'altro sai che ho sentito, perché proprio stai parlando insomma di questa di questo argomento, no? Della magrezza, eccetera. Non mi alzare il tavolo,
2: perdona,
1: perché io ci arrivo.
2: È un tic, scusami, perdona, mi hai capito che è una mia fissa, una mia mania.
1: No, perché io non sono alta come te, capito? Io ho il microfono.
2: Alta come te, il pustacchione. Io dico
1: vabbè, a queste battute io non rispondo. Mi sono dimenticata quello che stavo dicendo per colpa tua. Sì. Ah, ok, sì, no. Stai parlando di questo argomento della magrezza, eccetera.
2: Sì, esatto.
1: Sai che al telegiornale ieri ho sentito un servizio che hanno detto che purtroppo in Italia è a livello europeo è proprio uno dei paesi che si è classificato tipo al terzo posto, così comunque sta nelle prime posizioni purtroppo, per obesità infantile.
2: No.
1: Sì, sì, siamo il paese quasi con la percentuale maggiore di obesità infantile.
2: Sai che avevo guardato quella lista lì qualche anno fa, ovviamente vabbè l'America purtroppo rimane sempre tra i top 3, ma noi rientriamo siamo sul podio di questa brutta classifica.
1: Sì, però era a livello europeo, non a livello mondiale.
2: A livello europeo,
1: sì,
2: ok.
1: A livello europeo.
2: Dobbiamo lavorarci assolutamente, infatti io ogni volta in diretta ci tengo anche, ovviamente il mio piccolo non cambierà il mondo, però comunque magari se c'è qualche nostro ascoltatore che ci sta ascoltando, secondo me è importantissimo, e dico secondo me in realtà in generale, essere molto attenti con l'alimentazione e poi ogni tanto sgarrare, perché lo sgarro, quando comunque arrivi da un percorso disciplinato, lo apprezzi il doppio. Cioè la pizza, al posto che due o tre volte a settimana, se te la mangi la domenica te la godi molto di più, perché è
1: sì,
2: quella,
1: è
2: quel piccolo, come dire, salto fuori dalla regola, no? Quell'eccezione, quell'asterisco.
1: Ma infatti secondo me anche a livello scolastico dovrebbero inserire sì, ma proprio anche un percorso di educazione alimentare, cioè mangiare tutto in maniera completa, equilibrata, così senza troppe privazioni, perché poi hai l'effetto opposto, capito? Ti privi di tutto,
2: poi invece vuoi tutto, esatto,
1: perché
2: poi
1: non è possibile, cioè una vita di privazioni non è neanche giusta,
2: assolutamente no.
1: Non è neanche sana,
2: no, ecco. Brava, esatto.
1: E poi comunque questo percorso va anche implementato con figure diverse, cioè non basta soltanto mettersi a dieta e mangiare meno, cioè ci devono essere proprio delle figure specializzate, come ad esempio appunto che c'era venuto anche qui il doc
2: Giovanni
1: Giovanni Isabella, che è proprio un nutrizionista, ma anche affiancarlo con una psicologa, insomma,
2: certo.
1: Deve esserci proprio un percorso a 360 gradi.
2: Pienamente
1: comunque,
2: d'accordo.
1: Sì, completo. E completo,
2: è incredibile,
1: come?
2: Completo oggi, come? Comunque veramente chiaro oggi, ragazzi, oggi veramente stiamo unendo dei puntini in maniera naturale, così spontanea, che mi sto quasi spaventando. Comunque qui su Rai Radio Tutta Italiana ci sono dei giornalisti con Completamente.

0: Wilder Wasted, Anna Pepe qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:03 e io con questa canzone, ragazzi, ho fatto ballare anche Giovanni.
1: Sì, no, devo dire che Anna Pepe ha devastato lo studio di Rai Radio Tutta Italiana, anche perché c'è Chiara che ha fatto finta, si è ricomposta all'ultimo, ma ragazzi, sì, abbiamo trappato per 2 minuti e mezzo qui, eh.
0: Beh, ormai io gioco a carte scoperte.
1: Ecco, ormai
0: e quindi Giovanni ha capito che il mio animo è trap.
1: L'imbarazzo dei primi giorni direi che non c'è più.
0: No, è salito pure in macchina mia, quindi ha visto anche il copristerzo tutto, sì, glitterato.
1: Che Chiara poi sembra molto tranquilla, però poi alla fine entri in macchina, parte la canzone di Anna Pepe, comincia a guardare male tutti e poi il clacson. Mi sa che non so che lei quando fa la revisione, mi sa che è incluso anche il cambio del clacson, perché comunque devo dire che lo consuma,
0: no,
1: alla grandissima.
0: Non è vero.
1: Ma anche solo per dire che bella canzone, bam, via.
0: Però,
1: però
0: è stata un'experience anche farlo salire in macchina mia, perché insomma ha, sì, provato che metto la musica a tutto volume, guido un po' così, cioè nel senso
1: si balla, si canta, si parla, insomma sicuramente il traffico è l'ultima delle priorità. No, non è vero, invece, no, sempre a grande prudenza ci,
0: certo,
1: prendiamo 20 metri
0: sicurezza
1: prima delle strisce pedonali, facciamo molto attenzione ovviamente ai semafori, che appena arancione noi comunque ci stoppiamo, già il piedino sul freno comunque comincia a sfiorarlo.
0: Quando è arancione? Giallo.
1: Ah, vero, che bello. No, a Roma c'è anche il semaforo arancione, come no?
0: No, è giallo. Non l'hai visto.
1: No, arancione. Sono un po' daltonico, Chiara, ormai l'hai capito, ti continuo a dire.
0: Oddio.
1: Perché tu hai capelli rossi o arancioni? Rossi.
0: Giovanni?
1: Arancioni.
0: Giovanni?
1: Arancioni.
0: Sono rame.
1: Rame, perdonami. Vabbè, è quello che stava di mezzo.
0: No, sono rame. Non sono arancioni, non sono rossi.
1: Leggiamo comunque i messaggi dei nostri amici. Cominci,
0: sì,
1: tu?
0: Sì,
1: dai.
0: Ok. Ah, ci scrive Aurora e ci dice: buongiorno ragazzi, vi ascolto sempre in diretta mentre vado al lavoro. Grazie, quindi insomma questa,
1: grazie,
0: è già una bella cosa, una bellissima cosa.
1: Ciao,
0: questa notizia è verissima, perché sono stata per tanti anni in paranoia se stavo ferma magari sul divano a guardare una serie TV. Ad oggi ho superato completamente questa visione e finalmente quando mi fermo mi rilasso sul divano con la mia serie preferita e me la gusto proprio.
1: Oh, hai visto che bella notizia. Allora, anche perché è proprio vero, quando tu fai movimento e poi dopo ti ritagli quel momento di tranquillità, di chill, come si dice in inglese, ormai è un'altra parola, io purtroppo sai che devo...
0: Sì, no, ma la uso anch'io tantissimo, chill, sei nel chill.
1: Sei nel chill, esatto, quindi sei nella tranquillità, quindi ti stai rilassando, chill vuol dire esatto mi sto rilassando. E comunque è bello, no, il fatto che tu quando ti tieni impegnato poi quel momento di chill appunto te lo godi tutto.
0: È vero.
1: Comunque poi c'è Marco da Roma, che ci scrive: il sabato mattina faccio colazione per un'ora senza guardare l'orologio, non produco niente ma torno una persona frequentabile. Ho letto questo messaggio che in realtà sì, è un po' sconnesso comunque sicuramente da quella che era la nostra call to action, però comunque salutiamo Marco da Roma e ci teneva comunque, perché mi ha anche scritto: mi raccomando leggetelo.
0: Ah, ok.
1: Quindi,
0: ciao Marco,
1: non
0: ciao
1: mi sono
0: Marco,
1: sentito
0: grazie
1: di contrariarlo, grazie, no, Marco, no, per ascoltarci comunque.
0: Leggiamo un altro messaggio di Elisa.
1: Dai, esatto, leggiamo. Allora, Elisa, Torino: il mio lusso è salire in macchina senza una destinazione precisa e scegliere la strada in base alla musica.
0: Quindi questo è il tuo oziare preferito. Posso dire che i giri in macchina senza avere per forza una meta ben stabilita, ben precisa, magari stai con i tuoi amici, quindi metti la musica a palla, canti, è la mia terapia migliore, la
1: bellissimo,
0: mia terapia preferita. Quando c'è qualcosa che non va, lì andiamo a fare un giro in macchina, sì, e andiamo.
1: È perché ti
0: via
1: dà quel senso di libertà, no? Di che non hai orari, che non hai impegni, metti la musica che ti piace e poi
0: sì,
1: vai,
0: sì,
1: vai.
0: Sì.
1: Specialmente anche andare in macchina comunque è rilassante, ovviamente poi se ti cioè come dire dipende,
0: no, come
1: dipende dal contesto, dipende se non, sì, ti fermi nel traffico, però comunque tendenzialmente è terapeutico, sono d'accordo con te
0: tantissimo, mi diverto,
1: sì,
0: proprio.
1: E sentiamo invece Francesca da Bologna. Lei dice: io guardo vecchie puntate di programmi che conosco già, non devo nemmeno sapere come finiscono, è proprio quello il bello.
0: Sì.
1: Vabbè, bello, insomma, comunque.
0: Vabbè,
1: sono
0: proprio categoricamente una di quelle ragazze che quando scopre una serie e le piace molto, cioè va un po' in fissa,
1: sì,
0: me la riguardo in loop, cioè anche se l'ho vista 10 volte, poi me la guardo magari anche in 10 lingue diverse.
1: Ma quindi la guardi un po', come dire, con il cervello un po' in fase REM, nel senso che comunque lo guardi, magari come dire, scrolli un po' il telefono,
0: no,
1: guardi
0: no,
1: un
0: no,
1: po'
0: no,
1: le applicazioni.
0: No, perché
1: no,
0: me la guardo sul telefono la serie.
1: Ah, ok.
0: Quindi
1: okay,
0: non ho.
1: Ma come fai a guardare? Cioè, nel senso, o veramente ti piace tantissimo, o come fai a guardare lo stesso film, telefilm, docufilm, insomma quello che vuoi, più volte,
0: tante volte,
1: con lo stesso entusiasmo?
0: Perché non lo so, non lo so perché come ci riesco, perché
1: no,
0: mi
1: arte,
0: piace tanto anche rivederlo, perché poi provi anche le stesse emozioni, non lo so,
1: sì,
0: mi dà tranquillità, è il mio il mio programma, la mia serie TV comfort.
1: È la tua comfort zone a livello di film.
0: Sì,
1: a livello...
0: molto. Sì, poi magari qualche parte la mando avanti, magari okay. La velocizzo, proprio passo brutalmente avanti alla scena dopo. Però sì, me riguardo, tipo, adesso sto andando molto in fissa con una serie TV in particolare che è sul tema molto autunno, con le vibes lì, quindi mi fa anche entrare nel mood, no? della nuova stagione.
1: Certo, giustamente.
0: Sì, sì, sì. E preparati perché addobberemo lo studio anche in mood autunnale.
1: Quindi foglie per terra.
0: Sì, esatto.
1: Foglie vere, mi raccomando.
0: Foglie vere, esatto. Foglie vere, assolutamente.
1: Sarà contento. Sarà contento il direttore, esatto.
0: Però lo addobbiamo nel mood giusto, capito?
1: Lo addobbiamo così bene che anche lui dice, beh dai, però potrebbe rimanere
0: avete
1: così.
0: Gusto.
1: Esatto, avete gusto. Siete persone che non fanno le cose a caso.
0: Poi lo addobbiamo per Halloween e poi per Natale.
1: Dai, che meraviglia.
0: Poi basta, che sono finite. No, c'è carnevale dopo.
1: C'è carnevale, cavolo, Chiara, non ti sfugge nulla. Devo dire che Chiara...
0: Mi piace celebrare le stagioni e le feste.
1: Sì, giustamente.
0: Festività.
1: Hai tante iniziative comunque ultimamente, eh?
0: Sì.
1: Sono andato a risentirmi anche un po' le registrazioni degli altri programmi e devo dire che tra iniziative sportive e iniziative di addobbi di studio siamo messi molto bene, per non dire molto male.
0: A me piace molto, a te non piace addobbare?
1: No, è bellissimo, devo dire che è molto bello. Poi appunto, tornando anche al discorso del Natale prima, devo dire che anche l'albero di Natale bello in casa, secondo me, non ha prezzo. A livello, cioè, anche la sera quando tu scendi, no? Adesso ti creo questa immagine.
0: Vai. Chiudo anche gli occhi, fammi sognare.
1: Ti alzi per qualche strano motivo alle 3:30 del mattino. Mm-hmm. Sono dei giorni, i giorni antecedenti a Natale.
0: Ah.
1: Quindi c'è già nell'aria quell'atmosfera un po' frizzantina, no? La famiglia, i familiari che arrivano a trovarti. E ovviamente poi c'è anche sempre un po' quell'emozione dei regali, dello stare insieme, del mangiare insieme, di passare dei bellissimi giorni insieme. Tu scendi a notte in casa tua e per qualche strana ragione l'albero di Natale è animato, è illuminato.
0: Bellissimo.
1: Quindi illumina tutto quell'angolino di casa, no? Che alla fine diventa l'angolo più... Purtroppo non lo so dire in italiano, ma tipo cosy, comodo, quell'angolino lì in cui dici io mi metterei proprio lì piccolino e mi addormenterei lì, no? Magari anche un bel cagnolone, un gattino, insomma, no?
0: Il cane ce l'ho, quindi va bene.
1: No, tu hai anche un cane bello grosso. Infatti da capire.
0: È bello impegnativo.
1: O Holly, che è il suo cane, che è il cane di Chiara, oppure i regali, perché se si mette Holly sotto l'albero diventa automaticamente...
0: Sì, o ci mettiamo i regali,
1: esatto,
0: o ci mettiamo Holly.
1: Però
0: pensa, e ti lascio con questa insomma, un po' uno spoiler su quello che
1: sì.
0: ti potrebbe succedere a Natale.
1: Mm-hmm.
0: Io dopo il mio albero lo faccio io, cioè non lo fa nessun altro a casa, lo faccio, sono l'addetta all'albero di Natale.
1: Ma davvero?
0: E lo addobbo, beh, modestamente lo faccio molto bene, è alto, è bellissimo, poi tutto io lo faccio, cioè sono molto tradizionale sul colore dell'albero di
1: okay.
0: Natale, lo faccio oro e rosso.
1: Ah, oro e rosso?
0: Sì.
1: Vabbè, adesso poi dopo...
0: Questo duo...
1: Dopo questa canzone poi voglio farti qualche domandina e poi voglio domandare anche agli ascoltatori a livello stilistico loro cosa preferiscono, no? A livello
0: sì.
1: di
0: tanto alla
1: Natale.
0: Fine manca qualche giorno, quindi
1: esatto, 99 dai.

0: avere mai. No ragazzi, ma questa mattina abbiamo messo una playlist che ci sta aggasando sempre di più, sempre
1: pop,
0: di più.
1: Bella, colorata, veloce, dinamica trap. E soprattutto insomma di un certo livello, possiamo dirlo.
0: Ah, certo, perché
1: Gio, che tra l'altro purtroppo quest'anno è scomparso, quindi ci dispiace ovviamente tantissimo, però ha lasciato comunque un segno incredibile e eterno direi nella musica italiana, tant'è.
0: Ma sì,
1: che...
0: secondo me anche con questa canzone che insomma hanno rifatto con il gruppo i Bunker 44, sono giusto, no?
1: Sì.
0: Ha dimostrato quanto nonostante la sua età un po' più matura insomma rispetto anche ai Bunker, che sono tutti sì, ragazzi molto giovani, si è dimostrato estremamente contemporaneo,
1: estremamente attuale e contemporaneo,
0: già,
1: come grandi artisti,
0: questo,
1: no?
0: Anche questo remix ha conquistato tutti i giovani,
1: sì, è vero, e tutte quindi, le radio, insomma, come in questo caso.
0: Vabbè, sì, certo, la nostra radio l'ha conquistata
1: da
0: molto tempo, però insomma ecco, e si è ha
1: vero,
0: conquistato anche il mio cuore con questa canzone. Me la metto molto molto spesso in macchina quando poi devo anche riacquistare il buon umore, il sorriso. Pico D'Angio,
1: vero? Sì. È una garanzia in qualsiasi momento.
0: Sì, sì, sì. Devo dirti che però la parte, cioè la canzone originale, no? Non questa con il remix,
1: sì,
0: con i book, un filino, una percentuale in più mi piace. L'ho detto.
1: Ma è giusto. Comunque io direi che una cosa del genere era implicita, anche perché insomma loro, ovviamente questa versione è stupenda, però insomma la vera, quella di Pino D'Angio, no? La vera clip, secondo me, ecco, è Senza Tempo. E...
0: lo so. Allora andiamo a leggere un ultimo messaggio che ci è arrivato proprio in questo momento. Innanzitutto vi ricordo 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, se volete appunto interagire live insieme a noi, se volete raccontarci la vostra mattinata, dove siete, che fate, siete andati già a scuola, siete entrati, siete andati, magari si andano anche verso il lavoro, insomma.
1: Esatto, diteci un po', noi siamo curiosissimi.
0: E leggiamo appunto il messaggio che ci è arrivato, ci scrive Emma, un'altra ascoltatrice della nostra radio. E ci
1: Emma
0: dice,
1: è la signora dell'altro giorno?
0: Mi sa di sì.
1: Emma da Napoli, ciao Emma.
0: Ho scoperto che fare ginnastica mentre vi ascolto è molto più piacevole.
1: No.
0: Grazie Emma. Vabbè, infatti, ma noi siamo qui per questo, per farvi compagnia, per accompagnarvi in tutte le vostre attività mattutine.
1: Vedi, c'è chi ascolta la trap durante la palestra, invece c'è chi ascolta Rai Radio Tutta Italiana con Giovanni e Chiara Cacciopoli, quindi già questa è una bella conquista comunque.
0: Sì,
1: eh?
0: Certo, anche perché io metto un po' di musica trap, quindi ci sta.
1: Effettivamente è vero, mi ero dimenticato che c'era Anna Pepe neanche due minuti fa.
0: Ma te ne metto un'altra, non ti preoccupare.
1: Che tra l'altro poi adesso volevo dare giusto proprio un piccolo spoilerino riguardante,
0: certo,
1: una notizia che poi volevo andare a leggere, anche perché insomma è importante sempre parlare del nostro meraviglioso territorio. In questo caso volevo fare un saltino a Venezia, ovvero il cielo nascosto nella chiesa di San Pantalon. Dirò solo questo, anche perché poi il resto è da scoprire dopo Non è mica te di Eddie Brock, giusto?
0: Sì, sì, poi di Venezia ti volevo dire anche un'altra notizia, perché apparentemente ti fanno pagare pure il supplemento per la musica. No, vabbè, lasciamo stare. No. Lasciamoli, no, i nostri ascoltatori con questa suspense, ne parliamo tra
1: pochissimo. Speriamo che almeno il caffè fosse buono.
0: Sì, certo.

0: Ho sbagliato ancora, Chiello qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:27 e adesso io, Giovanni, vogliamo aprire un po' una polemica. Leggi quella notizia su Venezia, per favore, perché non so bene come anche i nostri ascoltatori la potranno prendere, magari ci diranno anche il loro punto di vista.
1: Ok, quale delle due? Perché sai che io ho annunciato sia la chiesa di San Pantalon, che comunque di base lì ovviamente si basa sulla cultura, su questa chiesa molto bella, e poi dopo c'è anche, diciamo, la parte bella e la parte brutta, due lati della medaglia comunque che raccontano Venezia.
0: I due lati di Venezia,
1: esatto.
0: E dille entrambi. Dai.
1: Va bene, allora cominciamo con un po' di cultura prima di arrivare poi al trash o comunque di base alla maleducazione purtroppo dovuta. Eh beh, sì, dai, parliamoci chiaro.
0: Ma mattina Tutta Italiana, ricordiamo che è anche un programma di altissima cultura, quindi
1: esatto. Allora,
0: esprimiti.
1: Quindi leggiamo di questa chiesa molto bella, ripeto, dal nome San Pantalon. A Venezia esiste un luogo nel quale appena si alzano gli occhi il soffitto sembra scomparire e la chiesa pare aprirsi direttamente verso il cielo. Siamo nella chiesa di San Pantalon, nel sestiere di Dorso Duro. Qui si trova il martirio e gloria di San Pantaleone di Giovanni Antonio Fumiani. A prima vista sembra un enorme affresco, ma è una composizione formata da decine di tele unite tra loro per una superficie complessiva di oltre 400 metri quadrati. La prospettiva è costruita per ingannare lo sguardo. Colonne, figure, architetture e nuvole sembrano continuare oltre i limiti reali dell'edificio. È una di quelle meraviglie che ricordano quanto spesso visitiamo le città guardando sempre davanti a noi, o peggio ancora, dentro lo schermo del telefono. A San Pantalon basta un gesto semplicissimo per cambiare completamente la scena: alzare la testa.
0: Wow.
1: Purtroppo non riusciamo a far vedere adesso in diretta ai nostri ascoltatori la chiesa di San Pantalon, però io comunque ho sotto i baffi, che vabbè oggi li ho fatti un po', però comunque c'è un cenno di baffo, scusatemi che ci tengo sempre a specificarlo, però che ci sono questi, non sono affreschi appunto, sono questi teli meravigliosi che, che richiamano comunque gli affreschi, che hanno una tridimensionalità tale che tu quando guardi verso l'alto ti sembra veramente di immergerti in questo scenario meraviglioso, insomma.
0: Vabbè, quindi, non possiamo mostrargliela in maniera visiva questa chiesa.
1: Purtroppo no, però
0: possiamo
1: a parole possiamo
0: insomma
1: disegnare.
0: No, possiamo tipo invitarli a andarla a visitare, magari se si trovano a Venezia anche
1: esatto.
0: In questo momento. Gli abbiamo messo un po' di curiosità magari.
1: Esatto, quindi amici, se, non so, per qualche motivo siete comunque in settimana o anche questo fine settimana a Venezia, andate a visitare la chiesa di San Pantalon, perché è veramente un luogo molto molto bello. Si dice uno dei luoghi, una delle chiese più belle del mondo. Quindi mi raccomando, non fatevelo scappare.
0: Andiamo all'altra notizia, vai, leggiamo un'altra, andiamo a vedere l'altra faccia della medaglia di Venezia.
1: Quindi dalla cultura a un qualcosa di un po' più di... dark, diciamo così.
0: Sì.
1: Comunque vi leggo il titolo, diciamo così, di questo articolo. Una turista toscana va al bar a Venezia e si ritrova a pagare ben 72 euro. E lei dice: non immaginavo anche il sovrapprezzo per la musica, che ammonta a 17 euro.
0: Cioè 17 euro perché in filo di diffusione c'era la musica in questo posto?
1: Sì, in poche parole, una musica assolutamente non richiesta di sottofondo e talvolta nemmeno udita, poi perché solitamente c'è questo mormorio, no, nei bar, soprattutto poi quando sei a San Marco, che insomma, no, direi,
0: vabbè,
1: che c'è tanta gente.
0: La piazza è bella d'Italia.
1: La piazza è bella d'Italia, forse anche una del mondo, si può dire? Forse
0: beh,
1: anche
0: certo,
1: del mondo.
0: Certo,
1: e insomma, diciamo, dire che questa musica tu non la senti e di conseguenza pagare un supplemento del genere per ascoltare una musica
0: è follia,
1: che neanche
0: no,
1: richiesto.
0: Dai, su, è un po', adesso stiamo un po' andando oltre, anche perché 72 euro, ma questa signora ha anche consumato, non è che ha preso solo un caffè,
1: eh no,
0: giusto?
1: Esattamente, infatti entriamo un po' nel vivo. È questa la voce più sorprendente che una donna di Lucca e la persona in sua compagnia si sono ritrovate sullo scontrino nella giornata di martedì. Al momento di pagare le consumazioni ordinate al caffè XXX di Piazza San Marco a Venezia, un conto complessivo da 72 euro si legge nel documento fiscale emesso dall'ultracentenario locale, che comprende un toast classico da 15 euro, un croissant, pomodoro e mozzarella da 16 euro e due Aperol Spritz di 17 euro ciascuno. In più il sovrapprezzo musicale, perdonatemi, non era di 16 euro ma di ben 7 euro, arrivando così alla somma finale di 72 euro.
0: Ok, tutto molto sopra le righe.
1: Tutto molto sopra le righe.
0: Però
1: a partire
0: beh, ci
1: dal
0: sta in parte un po', diciamo, anche a Roma, no? Quando vai
1: sì.
0: A consumare un aperitivo su Piazza di Spagna,
1: davanti al Colosseo, comunque di base in zone che tu sai che comunque paghi la vista, paghi la bellezza e paghi sicuramente non il toast, perché comunque il toast non può costare.
0: Però ecco, magari pagare anche la musica mi sembra un po' too much, ma infatti, ma perché andare a pagare la musica quando la potete ascoltare qui su Rai Radio Italiana?
1: Esattamente, che disincanto.

0: Rose Villain fit Ghe Pequeño come un tuono qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:38 e la nostra ospite è già arrivata, quindi io direi che la possiamo annunciare subitissimo.
1: È arrivata come un tuono.
0: Esatto. Beh, sì, ci può stare come similitudine, ci può stare benissimo. E io direi quindi di annunciarla. Lei è una fashion designer proprio estremamente di talento, è bravissima ed è anche una mia carissima amica. Diamo il benvenuto a Rai Radio tutta italiana, Susanna Cocchi. Buongiorno.
1: Ciao, ciao Susanna, grazie per essere venuta qui oggi.
2: Ma grazie a voi, è un vero onore.
0: Come stai?

0: salutiamo perché è il nostro fil rouge di tutte le interviste, come è cominciata la vostra mattina, insomma il nostro programma poi si chiama Mattina Tutta Italiana, quindi insomma lo vogliamo chiedere, vogliamo farci un po' gli affari nostri.
1: Ormai è un format che uno ci risponda, no guarda ho fatto un'ora e mezza di traffico, come, infatti noi lo chiediamo proprio apposta perché si apre un macro tema su cui poi ci giriamo intorno per almeno 20 minuti.
0: Esatto, esatto. Allora io direi anche di cominciare un po' a conoscere la nostra Susanna, perché appunto è una fashion designer, hai il tuo brand di corsetti, e come è nato tutto questo, proprio anche la voglia, ecco, di costruire un brand da soli, che insomma è facile,
2: no, non è per niente semplice, e ma è nata da quando sono piccola. Io ho sempre amato la moda, non sapevo però che tipo di ruolo potesse far parte,
0: sì,
2: potesse
0: sì.
2: far per me, e poi col tempo ho capito che è bello proprio la costruzione, mi piace la costruzione. Molte persone mi dicono ma disegni pure, ho detto no, è tutto qua nella testa, infatti non potete vedere nulla finché non è finito.
1: Quindi disegni in testa.
2: E disegno in testa, sì.
1: È che è una cosa bellissima, quindi tu hai la tua visione di come sai che, o comunque vorresti che venisse, e poi alla fine riesci effettivamente a portare quello che avevi in testa materialmente, concretamente.
2: Esatto, sì. Prendo le idee magari tra più vestiti, più cose, e le metto poi insieme nella testa. Perché proprio disegnare no, non ce la faccio, non fa per me. Però il cucito è proprio la cosa più bella, secondo me, più che ti concretizza proprio il prodotto finale.
0: Infatti. E poi ti sei andata proprio a specializzare sui corsetti, che sono un capo estremamente, secondo me anche è molto femminile.
2: Sì.
0: Ti senti anche con questo corsetto, ti senti proprio bene, no?
1: Ce l'hai?
0: È una cosa. Io?
1: Sì.
0: Sì.
1: No, dico, ce l'hai disegnato da lei, fatto da lei?
0: No.
1: Ah, ok, ok. Vabbè, giustamente, magari essendo molte amiche, magari gli avevi fatto qualcosa anche per Chiara, dico.
2: No, il compleanno.
1: Vedi? E parte lei il regalo.
0: Ah, sì, è vero, scusami, mi sono proprio dimenticata un attimo. È stato una dimenticanza. Scusate, ragazzi, la sveglia alle 5 fa questi effetti.
1: Giustamente.
0: Purtroppo fa brutti scherzi. Comunque, come mai proprio questa scelta anche di specializzarti sui corsetti?
2: Perché è una cosa difficile. A me piacciono le cose difficili, e poi anche perché a me piace l'epoca proprio ottocentesca, e riprendere quella base antica, non lo so, è pane per i miei denti. È bellissimo vedere queste cose antiche rivisitate in una chiave contemporanea. Ecco, quindi mi piacciono queste cose particolari.
0: E beh, poi insomma ti riescono anche molto bene. Io ho visto i disegni, sono particolarmente belli. Giovanni, vuoi fare tu una domanda a Susanna?
1: Sì,
0: che
1: beh,
0: ti vedevo.
1: No, beh, io mi faccio piccolino nell'angolo, quindi comunque se mi chiamate sapete,
0: no,
1: che
0: perché,
1: svegliate
0: no,
1: la bestia.
0: No, questo è un discorso che deve coinvolgere anche te. Non dobbiamo lasciare indietro i ragazzi, anche se insomma su questo argomento, sulla moda, eccetera. Però Giovanni è molto ferrato sulla moda.
1: Ma io dico la verità, allora mi vesto in maniera molto minimalista. Io metto una magliettina monocolore, manica lunga e un jeans, quindi comunque di base.
2: Per questo
1: di chiamarla
2: non
1: moda
2: è troppo semplice.
1: Purtroppo ogni tanto riduciamo tutto un po', no, a questa cosa,
2: jeans e maglietta,
1: alla semplicità, che poi però molte volte non è banalità, attenzione, quindi comunque c'è da dire anche questo. No, io ti farei però una domanda.
2: Vai.
1: Che sinceramente ieri ero molto curioso sull'estetica muscolare. Cos'è l'estetica muscolare?
2: Allora, l'estetica muscolare è perché io, diciamo, nella mia vita non mi sono ancora decisa su cosa voglio fare principalmente, perché io sono anche una personal trainer, quindi estetica muscolare prende quella parte in cui studio scienze motorie, comunque personal trainer, e poi l'altra parte, lo spirito dentro invece è haute couture, quindi la moda, il cucito, questo, diciamo, questo dualismo della mia vita, ecco.
0: Però è bello, vero?
1: È un bel connubio, però stavo un attimino ragionando, perché dico, mi è chiaro ma non chiarissimo, nel senso che quindi tu studi un po' non so, la muscolatura magari del soggetto che in questo caso stai andando a vestire, quindi poi in base a quello gli fai un qualcosa,
2: io faccio su misura,
1: quindi punto per quello,
2: principalmente
1: dico.
2: Io vesto la persona proprio sulle tue linee,
1: sulle tue caratteristiche,
2: esatto.
1: In questo caso muscolari, immagino,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: beh,
2: sì.
1: Beh, questa è una cosa molto curiosa,
2: cioè,
1: il design
2: snella,
1: del muscolo,
2: che è più grande,
1: certo.
2: Che è più
0: formoso,
2: esatto.
0: certo.
1: Chi ha muscoli più allungati, insomma, chi magari più definito, quindi tu comunque in base a quello vai a giocare poi con quello che crei. Bello.
0: E
1: molto
0: c'è, per esempio, ecco, un'artista italiana, una cantante che magari ti piacerebbe molto vestire?
2: Ah, sicuro, sì. Annalisa.
0: Annalisa?
2: Per me è una dea, sì. È una dea, pure quando si veste per i vari
0: eventi,
2: esatto.
0: Certo.
2: Bellissima proprio. E dico, vorrei essere io ad aver fatto quella cosa, ad averla vestita in quel

0: modo.
1: Poi io me lo dicono in tanti che assomiglia un po' a Annalisa, forse i capelli ricordano
0: la
1: un po'
0: la rocciosità.
1: Mi dispiace che non te l'abbiamo messa, mettiamo Dito nella piaga, però dopo la inseriamo nella playlist.
2: Lo sa anche lei, anche Dito nella piaga lo sa che Annalisa è una dea, no?
1: Penso di sì.
2: Lo sa.
1: Sì.

0: Saif con Parlare d'amore. Mi è partita, non so come mai, la voce ogni tanto parte, non ho premuto il bottone evidentemente. Era premuto, io non l'ho premuto, quindi c'è stato un po' un bug a livello tecnologico. Canzone molto bella peraltro.
1: È vero. Diamo sempre il benvenuto a Susanna Cocchi, che insomma è qui e sarà con noi per tutta l'ora fino alle ore 10. E ricordiamo insomma che Susanna è anche una fashion designer, quindi insomma siamo molto contenti di averti qui in trasmissione con noi.
2: Grazie anche per me.
1: Bellissimo. Mi sono un attimo addormentata, mi sono scollegata dal mood speaker, adesso ci riconnettiamo.
0: Siamo complementari te.
1: Infatti sei scollegato tu e mi sono scollegata anch'io, adesso ci ricolleghiamo tutti e due, va? Allora, continuiamo anche insomma a conoscere un po' Susanna, c'era qualche altra domanda che volevi farli tu, Giovanni?
0: Ma io ero sempre molto curioso, adesso mi riallaccio poi alla domanda che ho fatto precedentemente su il design della muscolatura, insomma, e tu quanto ti ispiri in base a quello. Ti chiedo, tu hai un tipo di fisico su cui ti piace lavorare, comunque magari hai collaborato, cioè hai cominciato con delle tue amiche, com'è che poi ti sei specializzata in particolar modo su quella cosa lì? Cioè cos'è che ti ha portato lì? Questa è la domanda.
2: Allora, io sono partita da me stessa, perché avevo solo me stessa come modella, ho anche mia sorella, dire anche lei si è messa in gioco con me, e poi è iniziato, sono partita direttamente con delle persone molto formose, devo dire, quindi è stato anche complicato l'adattare su queste misure, perché sono abbastanza formose, non grandissime, però diciamo devi stare attento al seno, a quello, quindi bisogna essere precisi, e quando sono grandi magari si può fare uno sbaglio e lì è finita. Però diciamo non mi è mai capitata invece una diciamo poco formosa, sempre
1: sono io. Vabbè, lo possiamo dire questa cosa, quando mi ha provato su di me un corsetto abbiamo dovuto riempire la parte insomma davanti con i calzini.
2: Questa è una tip che ho usato,
0: perché eri in difficoltà da quanto Chiara fosse in forma o comunque in qualche modo regolare a livello fisico.
1: Esatto, sì.
0: Magra, se si può dire.
1: Sono magra, esatto, e quindi abbiamo dovuto riempire quello, insomma, il poco che c'è con i calzini.
0: L'hai messa in difficoltà, Chiara, però non...
1: Lo so, mi spiace.
2: Vabbè, però era sulle mie misure.
0: Ok.
2: C'è da dire.
1: Però insomma fa veramente bene. Proprio ti senti bene con i corsetti di Susanna? Personalmente io ho provato questo, quindi è un'ottima cosa. Vabbè, continua tu le domande.
0: Sì, io
1: ti vedo che devi zittire per fare le tue domande. Falle tu, non ti preoccupare.
0: Ma io sono un curiosone, ho gli occhi comunque a fanale, nel senso che comunque
2: devo provare uno?
0: No. Non volevo arrivare lì, però come dire, magari ci sono un sacco di insomma ragazze all'ascolto, donne all'ascolto, che sono molto magari curiose, no? Di conoscere meglio il tuo brand, cosa fai tu, conoscere te e soprattutto conoscere anche la filosofia di quello che fai, che comunque ci hai spiegato anche in parte. Quindi parto con un domandone.
2: Vai.
0: Un abito può dare sicurezza, ma può anche diventare un'armatura. Tu vuoi proteggere il corpo, metterlo in evidenza o costruirgli intorno una nuova identità?
2: Metterlo in evidenza e costruire una nuova identità? No, perché è meglio metterlo in evidenza ma far trasparire la tua
1: personalità.
2: Esatto, non ti deve cambiare, ti deve valorizzare.
0: Ok.
2: Ecco.
0: Beh, è bello perché comunque, come dire, molti stilisti invece no, ci tengono magari in base a diverse occasioni, sì, in base all'ospite o comunque, come dire, il cliente che sta andando a vestire, vogliono dare un tono, no? Nel senso,
2: sì,
0: magari un cantante che deve performare un concerto, non so, a New York, giustamente sicuramente le sue caratteristiche devono emergere, ma deve anche emergere un po' il fatto che tu stai cantando quel tipo di musica in quel,
2: esatto,
0: tipo di contesto, quindi comunque l'abbigliamento è comunicazione, è body language, comunque a tutti gli effetti, no? Comunica qualcosa. Semanticamente dietro si cela sempre un messaggio, dietro un po' quello che si mette, che si indossa, no?
2: Ma
0: la comunicazione.
2: Sì, ormai sì, ci stanno le fashion stylist apposta che ti vestono in base all'evento, all'occasione, perché devi dare un determinato messaggio, ecco. E la moda, comunque il vestiario fa tantissimo.
1: È,
2: cioè,
1: è
2: la prima impressione, esatto, è il primo linguaggio.
0: E il tuo qual è?
1: Linguaggio...
2: Il mio?
0: Il tuo messaggio, se tu dovessi racchiudere tutto quello che fai in un messaggio.
2: È tosta.
1: Se vuoi ci puoi anche pensare, ci rispondi dopo,
2: sì,
1: senza nessun tipo di problema. Anzi, sai che allarghiamo anche un po' insomma il nostro discorso, perché ovviamente siamo e vogliamo anche conoscere Susanna, il suo brand, insomma quello che fa, come crea, cosa crea, però anche un po' in generale il mondo della moda, no? Adesso penso che chiunque abbia ceduto un pochino al fast fashion almeno una volta nella vita abbiamo comprato in queste catene, no? Che appunto sono etichettate come fast fashion. Tu che ne pensi? E magari secondo te come stanno anche come il mondo del fast fashion va a incidere sul tuo mondo, che invece è proprio fatto su misura, è personalizzato, ha un'attenzione, una cura molto diversa, anche la qualità proprio di materiali molto diversa,
0: direi. Mi auguro diverso.
1: E questo lo possiamo dire.
2: Allora, il fast fashion, devo dire che anche negli anni è proprio cambiato tanto. Allora, io capisco quando tanti anni fa non c'era, e c'erano veramente poche reperibilità dei vestiti, di tutto. E da quando è nato il fast fashion dico ok, fast, costa poco, economico, e la qualità è quella che è. Soltanto che adesso il fast fashion ha alzato anche i suoi prezzi. Mm-mm. E io che invece faccio le cose fatte a mano non vengo valorizzata adeguatamente alle volte. E però la gente invece per il fast fashion sì, spendo anche quei 50 euro per un pezzettino di stoffa, va bene. Però verso di me a volte sì, è difficile anche sotto questo punto di vista. La qualità del fast fashion, devo dire, vabbè, lo pensiamo tutti noi fashion designer, che non è il massimo. E basti pensare, quando vado nel negozio io mi metto sempre a guardare le cuciture, come sono fatte, come sono state
1: create,
2: lavorate,
1: certo.
2: E quindi dico, ma perché così, così tanto per così poco? Cioè,
1: quindi, aspetta, mi sto immaginando, sono in un negozio che vai a guardare le cuciture, apri il vestito, che vediamo un attimo come è stato cucito, e penso che insomma poi la maggior parte delle cose non le compri.
2: No, io vado là, dico sì, voglio fare shopping, voglio comprare, poi non compro mai niente, vabbè.
1: Te le fai da sola?
2: Sì, dico vabbè, esco da qui e me lo vado a fare a casa.
1: Vabbè, c'hai ragione. Vabbè, alla fine sì, anche perché appunto il fast fashion, a parte che sta peggiorando la situazione, se vogliamo, anche a livello ambientale, no? Se tu ci pensi, questa cosa che si è ingolosito molto dal prezzo, dal basso prezzo che appunto questi capi hanno, allora lì magari vabbè, quei 10 euro ce li spendo, poi in caso me la ricompro. E insomma è un discorso beh, molto più molto molto molto più grande, che potremo approfondire. Ma prima c'è sempre la nostra buona musica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vuoi annunciare la tua? Annuncio io, annuncio la tua.
0: Calcutta, paracetamolo.

previsioni meteo del radio. Tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: qui su Rai Radio tutta italiana c'è anche Giulie con Stelle, sono le 9:08, quindi insomma abbiamo anche cominciato purtroppo l'ultima ora insieme.
1: Purtroppo è già cominciato tra virgolette il countdown.
0: Però insomma noi ricordiamo sempre che poi il nostro appuntamento quotidiano, mattina tutta italiana con Chiara e Giovanni, noi vi aspettiamo tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì a venerdì dalle 7 fino alle ore 10.
1: Esattamente, in DAB ovviamente sulla nostra applicazione di Rai Play, quindi mi raccomando Rai Play Sound, perdonatemi, quindi mi raccomando non perdetevi la mattina tutta italiana con Chiara Cacioppoli e Giovanni Daddo, vero?
0: Sì.
1: Me stesso. Comunque ci tengo a dire proprio una cosina velocissima sulla canzone meravigliosa che tu hai messo, Chiara, poco fa, ovvero Vorrei di Luna Pop, perché devi sapere che è stata la prima canzone composta da Cesare Cremonini quando aveva appena 15 anni. Basta.
0: No, quando aveva 15 anni l'ha composta, penso, ma sì. Dai, non lo sapevo.
1: Infatti, mi ha emozionato dirti la verità. Bravissimo. Perché l'avevo eliminata dal glossario perché non ce l'avevo neanche più sulla playlist. Infatti appena l'hai messa, visto che mi sono un po' emozionato, ero lì con Shazam,
0: sì,
1: ero lì con delle
0: applicazioni.
1: E niente, ci tenevo comunque a dire questa piccola cosa perché è una canzone che mi sta a cuore.
0: Poi ricordiamo che adesso in studio non siamo più da soli, ma abbiamo una super ospite, Susanna Cocchi, fashion designer, e quella appunto stava un po' parlando in generale della moda, di come lei crea i suoi capi, del suo brand, un po' anche della moda nel senso del fast fashion, che ne pensa. E poi insomma siamo arrivati anche alla prossima domanda che ti farei direttamente a Giovanni, perché lo vedo che è lì pronto a fartela.
1: Adesso Chiara,
0: vai,
1: praticamente ogni espressione che ormai non posso, devo essere inespressivo, perché appena faccio una piccola espressione lei intuisce che ti voglio chiedere qualcosa, quindi
0: allora, perché adesso ci guardiamo e ci capiamo.
1: È vero, vero, vero, c'è questa sinergia, c'è chimica, c'è intesa, c'è armonia, soprattutto
0: una chimica professional.
1: Una chimica.
0: Vai, va.
1: No, io in realtà come dire, la domanda adesso durante che ho formulato durante queste due canzoni, no? Mm-hmm. Di Luna Pop e Joliet, che mi è venuta in mente è proprio quella del chiederti se viaggiare ti ha in qualche modo illuminato, insomma chiederti anche un po' il background, comunque raccontarci anche un po' di te, quello che c'è dietro, un po' il tuo brand, dietro le tue creazioni, che comunque secondo me è sempre bello parlare della persona prima del brand o di qualcosa, certo, che poi no, costruisce, perché insomma tramite quel racconto noi riusciamo a capire comunque tanto.
2: Allora sì, io amo viaggiare. Okay. Io, ecco, per esempio la gente torna con le calamite, io torno con la stoffa. Torno con un pezzo di stoffa e a casa faccio di tutto, veramente di tutto. Allora, per me viaggiare è importante, sì, perché mi dà ispirazioni per più culture. Ovviamente non solo rimanere qua a Roma, comunque in Italia, però per esempio io amo tanto la Spagna, però anche la Francia. E diciamo, sì, prendo tanta ispirazione guardando anche le persone, per esempio, che passeggiano per strada. Mi faccio magari le mie idee, un po' di film mentali, ecco, e nasce tutto, ecco. Per me viaggiare, sì, è importante perché ti dà una visione ampia di tutto e non lo so, magari chissà che cosa riserverà il futuro per me.
0: Ah, pensi proprio di trasferirti magari?
2: Sì, per fare un'esperienza, per
0: non per sempre, per un periodo.
2: No, vorrei, diciamo, andare in più posti, ecco.
0: Ah, ok, vorrei fare anche itinerante magari,
2: esatto,
0: spostarti
2: itinerante.
0: in più
2: sì,
0: posti.
2: Sì.
0: Io tra l'altro ce l'ho visto che eri a Parigi qualche
2: sì,
0: tempo fa, non troppo, ad agosto eri
2: un mesetto
0: andata.
2: Fa, sì, più
0: ah,
2: o meno.
0: Perfetto, come è andata? Lì quanta ispirazione hai avuto? Da cosa ti sei ispirata di più?
2: Tantissima ispirazione, veramente lì Parigi è proprio la città della moda fatta in persona, cioè io ho amato stare quei giorni lì e ho viaggiato da sola, lì è stato il mio primo viaggio da sola.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Un solo travel.
2: Esatto.
0: Bene.
2: Ho viaggiato da sola, ho girato tutte le città, cioè tutta la città da sola e qualsiasi cosa vedevo, anche una semplice vetrina, per me è stata, non lo so, grande ispirazione. Poi ho deciso ovviamente di andare a prendere la stoffa, appena ho visto un pezzettino di stoffa ho detto ok, io devo fare questo, già in testa ce l'avevo e quando l'ho creato è stata la cosa più bella che abbia mai fatto, veramente, lo dico di ogni corsetto, di ogni cosa che faccio, però Come faccio? Ogni volta lo dico, però è ogni...
1: Vabbè, ma giustamente
2: bello.
1: Comunque sono pur sempre figli tuoi, sono tue creazioni, esatto, quindi ogni volta che comunque, anche se magari, come dire, viene fuori in una maniera leggermente diversa rispetto a come ce l'avevi nel tuo immaginario, comunque pur sempre è per sempre una tua creazione, quindi insomma ne devi andare pur sempre fiera, anche perché immagino che non sia facile poi mettere mano in certe... tecnicamente parlo io, sì, proprio sì, in certe situazioni e soprattutto in dei ricami. Ecco, tra l'altro, una cosa che mi viene in mente a livello tecnico proprio, da cosa si distingue un corpetto ben fatto secondo te? Quali sono i dettagli che proprio tu dici ok, questo è ben fatto? Non so, magari una cucitura fatta in un certo modo, il taglio fatto in un certo... alcuni accorgimenti, ecco.
2: Sì, le cuciture sono molto importanti, perché riprendendo il discorso del fast fashion, molte tu vai nel negozio e vedi già una cucitura saltata. Invece i corsetti no, cioè se è fatto a mano, fatto bene, la cucitura regge.
1: Anche se è artigianale.
2: Esatto, perché il corsetto tu lo devi stringere tanto tanto tanto, e quindi la tensione che tu vai a creare, la cucitura deve reggere, perché se no...
0: No, se si apre tutto,
2: sì,
1: esplode, come
0: esatto, è bel mezzo di una serata di un evento,
1: no, come in alcuni film, no? Però ovviamente li è voluto. Immagino che giustamente tu non voglia creare questo effetto wow. Probabilmente non è.
0: In un certo senso sarebbe wow,
1: no,
0: certo
1: lo è,
2: sì. Ci sono stati voluto. Vestiti, diciamo, rovinati tra virgolette, che non hanno retto le cuciture.
1: Ah, sì,
2: sì.
1: Però in quel caso la cucitura deve essere una cucitura molto spessa, immagino doppia se non tripla, credo, no? Per
2: sì,
1: la pressione che comunque...
2: doppia. Sì, doppia, doppia, sì, okay. Per forza, perché sennò salta tutto.
1: Io sto imparando, io sto facendo queste domande perché sono le prime cose che mi pongo.
0: Allora, Giovanni è fidanzato, quindi adesso sta raccogliendo tutte queste informazioni per poi regalargliene uno alla tua fidanzata. Io ti ho già capito, vedi?
1: Comunque la soluzione ce l'ho davanti, quindi nel senso...
0: Capito? Io l'avevo già capito.
1: Ormai è chiara, io sono un libro aperto per chi...
0: Comunque, volevo tornare un attimo indietro, perché hai detto appunto che a Parigi sei andata proprio da sola.
2: Sì.
0: Hai fatto questo Soul Travel, che tra l'altro l'abbiamo detto in altre puntate anche con Giovanni, che è questa nuova tendenza della generazione Z, o comunque dei giovani anche un po', insomma, più grandi, millennial eccetera, proprio nell'andare e partire da soli. Questo è una cosa molto bella, perché appunto se non hai una compagnia, non hai nessuno con cui andare, e piuttosto che rinunciare e privarti di quell'esperienza, vai e parti da solo. Io devo ancora avere proprio il coraggio materialmente di fare la valigia e andarmene.
1: Non l'hai mai fatto?
0: No, da sola no. Però tu l'hai fatto?
1: Io neanche, devo dire la verità, mi metto un po', non dico in soggezione, però è la sensazione un po' come quella di andare a mangiare da soli, no? Non so come.
2: Bello, ho fatto anche quello.
1: Anche quello è fatto.
2: Sì,
1: vedi, sono collegate le due cose. Anche quella è una cosa che mi mette molto in soggezione. Alcune volte le ho fatte per necessità, perché avevo fame e non ho trovato l'amico con l'amica con cui uscire, e quindi sono andato per sopravvivenza. Però, come dire, stare da solo è una cosa che mi ha sempre suscitato un po' di malinconia, ecco.
2: No, certo, ci sta. Io devo dire, ti posso dare un consiglio?
0: Sì.
2: Se hai una persona fuori, vai. Io avevo mia cugina a Parigi, lei mi dava solo casa, io invece giravo da sola. Quindi se hai una persona, comunque, perché qualsiasi cosa succeda almeno sai
1: esatto,
2: chi andare. Io l'ho fatto per questo, perché sennò se fossi andata, che ne so, in Spagna, che a me piace tantissimo, lì sarei stata un po' titubante, perché non avrei avuto nessuno, qualsiasi cosa mi fosse successa. Facciamo corna, però è importante secondo me avere comunque qualcuno fuori. Non dico che deve venire per forza con te in giro, fare i giri con te, però ci deve essere qualcuno, ecco. Se ti può aiutare, questo sì.
0: No, sicuramente avere un punto di riferimento, sì. Poi proprio questi altri ragazzi che insomma hanno preso e anche fatto tornare di moda questo viaggio da soli, non hanno proprio nessuno. Ma fanno anche dei viaggi molto lunghi, anche intercontinentali.
2: Sarebbe
0: quindi
2: bello quello.
1: Ma loro poi documentano, mettono poi sulle varie piattaforme.
0: Ma anche veramente
1: online,
0: questi travel influencer,
1: sì,
0: no? Che condividono sui social i loro viaggi, le loro esperienze, vanno da soli perché non è che le altre persone che non fanno questo di mestiere devono andare al lavoro.
1: No, ma certo. Pensate che meraviglia comunque rendere il viaggiare, comunque, che secondo me non c'è cosa più bella nella vita. Comunque viaggiare, vedere posti nuovi, conoscere usi e costumi, la cultura, veramente entrare nei posti, nel vivo dei posti poi, no? Quindi comunque proprio fare un viaggio importante e lungo e essere pagato per documentare tutto
0: bello,
1: quello che tu stai imparando. Quindi tu hai solamente che da guadagnarci da una cosa del genere, no?
2: Bellissimo.
1: Cioè, cosa c'è di più? Come dice il buon George Clooney, no? Nella pubblicità di un brand di cui non posso solamente menzionare, what else? Cos'altro, no? Nel senso vuoi della vita?
0: E dimmi un po'.
1: What else?
0: Wow.
1: Anzi, te lo ripeto. Ehi, Chiara, What else?
0: Ecco, meglio. Io la mattina, io tutte
1: mancava
0: le mattine,
1: sì.
0: Io tutte le mattine devo stare con lui, capisci? Perché poi sono esaurita.
1: Però come la vedi bene comunque, no? Raggiante, bella, colorita.
0: È il trucco. In tutti i sensi è il make-up, è il trucco. E allora Parigi sicuramente quindi era una fonte di ispirazione continua, ma qui a Roma invece cosa ti ispira di più? Proprio a creare dei corsetti, da cosa ti lasci ispirare?
2: Dalla storia antica di Roma. Cioè comunque Roma è una di quelle poche città che conserva ancora reperti storicissimi. Io per esempio giro molto al Colosseo, mm-hmm. quindi anche solo vedere il Colosseo, non lo so, mi dà... non lo so, è bellissimo. Il senso di antico, di epoca, è bellissimo.
0: Ti dà delle good vibes.
2: Sì, esatto.
0: Ti dà delle good vibes, non indifferenti.
1: Vedi un corsetto enorme al posto del Colosseo.
2: Magari.
1: Con dei ricami.
2: Con tutti...
1: È vero?
2: A voglia.
1: Hai visto?
2: Sì.
0: E le hai fatte
2: perline? Sì, le perline.
1: Brava.
2: Poi un punto luce, bellissimo.
1: Ragazzi, qui mi sa che scatta una bella collabo, è una bella collaborazione.
2: Wow, sì.
0: Mi sa che mi dagli la parte per la creatività.
1: Il primo uomo ad entrare nel mondo dei corsetti, che addirittura ha messo becco sulle cuciture, sui tagli, ispirandosi ai monumenti storici di Roma.
2: Ti insegno tutte le tecniche che vuoi. Guarda, ce ne stanno tante e forse ancora altre che non so.
0: Ma a parte bellissimo. Le scherzi, adesso la moda gender fluide va tantissimo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Alla fine anche un uomo potrebbe mettersi un corsetto.
2: Beh, Marco Mengoni nei suoi concerti li ha messi.
0: È vero, è vero.
1: La Chemical, sì. Comunque di base anche tanti altri artisti un po' pop messi.
0: Hanno sdoganato questa cosa.
1: Sì.
2: Anzi, una persona che conosco mi ha detto: dai, vedi pure per gli uomini. Vai.
1: Non te la senti di sdoganare questa cosa anche per, cioè, dico, per il momento tu vuoi conservarli ancora per le figure femminili?
2: Per adesso ancora sì, perché non lo so, riesco a spaziare più sulla donna che sull'uomo. Mm. Molte persone infatti mi dicono: perché non vesti anche uomo? Perché non sento creatività verso gli uomini, è brutto da dire,
1: no.
2: Però
1: non so, diciamo che il corpetto con un po' di pelo diciamo così, che viene fuori, secondo me, ecco, non sei ancora, non sei ancora pronta per questo.
2: No, non sono pronta, mi preparerò, però
1: poi
2: giuro.
1: Ci sta, se tu comunque hai la tua visione e vuoi giustamente comunque conservarla e non vedi, non è questione di inclusività, è questione semplicemente che tu hai concepito un certo tipo di prodotto in quel modo lì per quel tipo di sessualità, di sesso.
2: Giusto. Ma ritornando al discorso invece dei viaggi, mi è venuta in mente adesso una cosa, che per me viaggiare è importante, mi dà tanta ispirazione. C'è stata invece una persona che mi ha detto, visto che io voglio creare questo mio impero, è inutile che viaggi se ti fai tutti questi viaggi, come fai a creare il tuo impero? Ma è proprio perché viaggio che sto creando il mio impero, che sto creando quello che voglio fare.
1: Quindi ha cercato di buttarti un po' giù, di sminuire un po' la tua visione, o comunque dicendo: ma come fai a lavorare se sei sempre fuori dall'ufficio o dal luogo del lavoro?
2: Esatto.
1: Questo è il messaggio.
2: Però torno sempre con una stoffa, quindi per me è il lavoro.
1: Come l'hai risposto?
0: Vabbè, alla fine è anche un modo, cioè questo lavoro non è che per forza ti lega al posto dove lo fai, cioè volendo pure a Parigi potevi metterti a creare un corsetto,
2: certo,
0: o a disegnarlo, quindi alla fine...
1: Io infatti la domanda era, il laboratorio, tu hai modo comunque anche di fare una tua creazione, comunque di creare quello che hai in mente in qualsiasi luogo tu...
2: Sì.
1: Perché ma ti porti dietro tu le cose o proprio le trovi sul posto, in qualche modo sono cose reperibili, tra virgolette, facilmente?
2: Allora, l'unica cosa che mi dovrei portare è la macchina per cucire, e quella un po' pesa, però
1: è già un bel bagaglio quello
2: è un bel bagaglio, esatto. E pensare che sono partita con uno zainetto, mi sa che non c'entrava. Però reperire comunque tutti i materiali, quello sì, e lo faccio sempre. È una sorta di souvenir per me, l'ho presa come un souvenir.
1: Bello.
2: Sì, penso da ormai 2 anni a questa parte che ho cominciato a viaggiare. Torno sempre con una stoffa. Mia madre infatti dice: cosa hai preso adesso? Fammela vedere subito.
1: Domandone retorico, ovviamente.
2: Esatto.
1: Cosa avrei preso?
2: Esattamente.
0: Salutiamo la mamma, come si chiama?
2: Giulia.
0: Ciao Giulia, buongiorno. Ma penso che quella stoffa che hai preso a Parigi, hai già creato un corsetto, hai già creato qualcosa?
2: Sì.
0: Hai già creato?
2: Sì. E mia cugina l'ha chiamato un po'... alla Michelle, un catwoman a Michelle Pfeiffer.
0: Wow,
1: che bello.
2: Perché ha delle trasparenze, è nero in pelle, pitonato.
0: Sarà super sexy.
2: Sì,
0: wow.
2: Bellissimo.
0: Wow.
2: Un po' lascio vedo non vedo.
0: Me lo di far provare forza.
2: quello è bellissimo, sì.
0: Bene.
1: Insomma, diamo vita nuova ai corsetti, un po' come quella che sta per dare Max Gazzè con la sua alla nostra vita nuova.

0: tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia di Boom Da Bash. Boom Da Bash, l'ho detto bene? Detto bene, sì?
2: Sì,
1: ho detto bene.
2: Sì.
1: Non so perché ogni tanto sono sempre in paranoia un po' sulla pronuncia. Quando sono un po' dei nomi di artisti che sono un po' dei giochi di parole. Comunque, bellissima canzone qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono qui con la mia amica e collega Chiara Cacciopoli, insieme a raccontare giustamente tutti i corpetti e le innovazioni create dalla nostra amica
2: Susanna Cocchi. Allora, c'è anche una nostra ascoltatrice Sonia che ci ha scritto una domanda che è proprio è per te.
3: Ok,
2: è per te, Susanna. Allora, ci scrive: ciao, ho una domanda per Susanna. Belli i tuoi corsetti, sicuramente la fattura li rende preziosi e costosi. Hai pensato anche ad una linea più economica per poter dar modo anche a ragazze più giovani e con meno possibilità di poterlo acquistare? Grazie Sonia.
3: Allora Sonia, intanto grazie per la domanda. Sì, ci ho pensato, però diciamo c'è sempre la manodopera di mezzo. Io ci ho provato tanto, anche con le mie amiche mi sono messa in gioco per loro, perché mi rendo conto che a volte il fattore economico è importante, però fino a una certa non si può scendere, perché questo, se è il tuo lavoro, ci sono tante sfaccettature, ecco, dietro, che non si vedono purtroppo, quindi... ci sto lavorando, ecco, questo posso dirlo, ci sto lavorando.
2: Beh, perché sarebbe importante, effettivamente
3: sì.
2: È vero.
3: Sì.
2: Anche perché, cioè, giustamente la fattura e la manodopera, scusate, mi stavo cappottando da sola, stavo cascando.
1: Io l'ho visto malissimo.
2: Io te l'ho detto che sono un po' maldestra.
1: Ma stamattina, vabbè, dai.
2: Sì, poi non so che cosa.
1: Tira un'aria strana in studio.
2: Sì, no, vabbè, ma ti senti anche tu un po' strano in cuffia? Mi sento solo io strano.
1: Io mi sento nitido.
2: Vero?
1: Sì.
2: No, aspetta, quindi non ti senti strano?
1: No, no, mi sento
2: bene. Sento bene,
1: no,
2: ok, sento
1: bene.
2: Io mi sento strano.
1: Anche
2: vabbè.
1: Tu, Susanna, vero?
2: Io benissimo. Ragazzi, non so che cosa sta succedendo, forse.
1: Prova a giocare un po' col tastino.
2: Allora, no, ma ci siamo. Che dovevo dire? Mi ricordo. No, già. Ma com'è quel salmone magari di un pesce rosso proprio?
1: Ma no, ma capita. La realtà, appunto, stavamo appunto dicendo
2: della
1: manodopera.
2: Okay. Ci sono. Anche perché, ecco, con questa, diciamo, sicuramente c'è una fattura, una manodopera che va pagata perché è lavoro, comunque tu ci dedichi tempo, sono anche degli investimenti che fai, perché i materiali che compri, che acquisti, hanno una determinata, insomma, qualità,
3: sì.
2: E anche lì, insomma, è tutto un mix di cose,
3: sì.
2: Però sicuramente anche magari includere, ecco, delle ragazze un po' più giovani con meno possibilità, magari io penso anche agli universitari, no? Che non hanno magari un lavoro, quindi non se lo possono permettere, che poi i costi sono molto più alti, quindi diciamo la tua fascia d'età alla quale ti rivolgi è dai 30 in su.
3: Sì,
2: o meno.
3: Se dobbiamo pensare sotto questo punto di vista, sì. Però a me piacerebbe, esatto, però mi piacerebbe partire anche dai 20.
2: Sì.
3: Diciamo che io fino all'anno scorso, anche, cioè, le ventenni mi hanno chiesto per le loro lauree.
2: Ah,
3: esatto, un'occasione importante, la laurea. E quindi loro si sono rivolte a me. Come stessa anche mia sorella, che sta sui 20 anni, e quindi. Ha messo il mio corsetto.
2: Ma tu l'hai fatta pagare, sorella?
3: No, ma era il regalo di laurea.
2: Ah, ok, allora ci sta.
3: Unire l'utile al dilettevole, ecco.
1: Brava, esatto.
2: Beh, io non so quando non riuscirò mai a laureare. Ti chiamerò quando vuoi. Sono lì per te. Ti chiamo e faccio un bel
1: corsetto.
2: Susanna,
1: diciamo che praticamente lavori per tutte le tue amiche che si laureano.
3: Certo. Loro si laureano per me, esatto, che per così te. Sponsorizzano tutto.
1: Allora,
3: per
1: mi
3: me.
1: Mi laureo perché voglio un corpetto di Susanna.
3: Esatto.
1: Adesso mi faccio 5 anni comunque, no, di corso, e poi dopo finalmente arrivo in corso per un corsetto.
3: Vedi? Gioco,
1: esatto,
3: di parole,
1: gioco
3: bello.
1: Di parole. È tutto allineato. Lei mi sta guardando in una maniera perché, ma tutto a posto.
3: È alla Gen Z.
1: Esatto.
2: Sì, perché comunque Giovanni sembra così un ragazzetto molto Gen Z, in realtà non è Gen Z. Oh sì.
1: Ma in realtà non è vero, mi ha dato 40 anni prima quando ho messo il microfono in spinge. Senti, ma quanti me ne dai? Ma dai, 37-40.
2: No, non è vero.
1: No, dai, è stata comunque molto veritiera, anzi, mi fa tra i 29 e i 32, quindi.
3: Sei millennial.
1: Sono millennial, esattamente. Però sono curioso di sapere cosa stava per dire Chiara riguardante.
2: Io ti stavo guardando male perché hai fatto una battuta, secondo me no.
1: No, ma in realtà era un gioco di parole.
2: Questi giochi di parole, no.
1: Che però Susanna ha colto subito, quindi
3: sì,
1: sono contento perché l'ha
3: diretta. Perché a me
1: lei.
3: Viene sempre da dirlo.
1: Anche te.
3: Quando mia madre per scherzo dice, dai, ti fai un corsetto, per dire, vai a fare un corso, iscriviti a un corso, ti fai un corsetto, così studi ancora. E lì il gioco, entra il gioco di parole, esatto.
2: Ecco, per esempio, i tuoi genitori come l'hanno presa questa cosa? Sono tuoi fan? Ti supportano in questa scelta? O magari dicono, vabbè, però fatti un caso un piano B, un piano C. Mia madre me lo dice sempre, Chiara, pensa a piano B, C, D, E, fino alla Z.
1: È pragmatica, giustamente.
3: Sì. No, i miei genitori no, non mi hanno mai detto piano B, piano C. Mi hanno sempre lasciato libera, assolutamente. Come quando ho iniziato l'università, che poi l'ho lasciata, mi hanno detto provala, perché almeno puoi dire di averla provata, e poi lasci. Infatti, okay, così è andata. Però no, loro sono sempre i miei fan, numeri uno. Diciamo, le persone che ho accanto sono i miei fan numeri uno, e loro non mi hanno mai buttato giù. Loro mi hanno sempre spronato, mia madre e mio padre, tantissimo. Cioè, mio padre a volte torna con qualcosa per farmi per farmi piacere, ecco. Dice, guarda, oggi ho visto questo, guarda che bello questo corsetto che ho visto, questo... No, loro...
1: Delle isole,
2: carinissimo.
1: Di
2: ispirazione.
3: Sì, esatto.
1: Poi è molto bello il fatto che comunque tu abbia dei genitori che ti stiano così dietro, che credono comunque vivamente in quello che fai, che ti supportano, insomma, e soprattutto qualsiasi scelta tu prenda, loro comunque sono i tuoi fan numeri uno in tutto. Quindi questa è una grandissima fortuna, eh? Forse anche... il motivo forse per cui tu hai perseguito poi questo sogno, che sei riuscita anche a portarlo avanti in un'età tra l'altro molto molto giovane, perché insomma solitamente queste iniziative, io dico solitamente perché ho degli amiche un po' più grandi di te, ecco, che si sono messe in proprio, hanno studiato comunque in diverse università e poi dopo a 30-35 anni comunque hanno fatto il loro brand. Quindi è bello comunque sentire la storia di una ragazza molto giovane con un grande fan club, che poi è la famiglia, che è fondamentale.
3: Sì, ma secondo me è importante questa cosa. Cioè, loro mi hanno sempre lasciato libera, anche sotto questo punto di vista, il fatto di viaggiare da sola, comunque il voler viaggiare tanto per prendere ispirazione, loro l'hanno sempre vista come una cosa bellissima, non mi hanno mai trappato le ali. Cioè, mi hanno detto vai. E io a volte quando sto fuori neanche mi faccio sentire, ma loro stanno tranquilli. Ah. Tanto sanno che io torno.
2: Ok,
3: loro sono la mia base sicura, ecco.
1: Bello, apposto, bellissimo, apposto. Bellissimo.
2: E io riprenderei al volo il discorso di Giovanni, che è un'età molto molto molto molto giovane, che ha Susanna. Lo possiamo dire? Quanti anni hai?
3: Assolutamente.
2: Ok.
3: Ho 22 anni.
2: Perfetto. No, volevo che lo dicessi tu, perché sennò sembra sempre che voglio dire io. E, a 22 anni essere già comunque imprenditrice di te stessa, no? Credo che non sia affatto facile. Ecco, la sfida più difficile che stai affrontando e che hai dovuto affrontare, magari nel passato, non so, nell'aprire appunto un brand, nella decisione di aprire un brand, come l'hanno presa anche i tuoi amici, i conoscenti, insomma, in generale è proprio la sfida che ti ha veramente messo un po' in difficoltà.
3: La paura della concorrenza, alle volte questo ancora mi prende, perché dico, se c'è già qualcuno perché lo devo fare io? Però voglio essere anch'io a volerlo fare, quindi diciamo è un po' una contraddizione, sì, però lo faccio. I miei amici l'hanno presa bene, cioè loro mi supportano tranquillamente, anzi alle volte mi dicono ti faccio da modella, eh? E io faccio va bene, andiamo a fare le foto, quindi facciamo anche tantissime foto. No, devo dire, non ho persone che mi buttano giù. E la difficoltà però è stata la vergogna, anche devo dire.
2: Perché?
3: Perché mostrarmi alle volte anche sui social, mi vergogno, questo sì.
1: Ti capisco. No, vabbè, scusatemi, non
2: sai perché ho riso?
1: No,
2: è vero. No, ma cioè, ovviamente devi anche tu esporre il tuo punto di vista. Non vogliamo escluderti in questo, se no sembra un discorso solo femminile.
1: No,
2: invece
1: no,
2: devi essere coinvolto al 100%. Ho riso perché io Giovanni lo sto genzizzando, che okay? Non è particolarmente social. Invece voglio che diventi social quanto me.
1: Ma ha ragione Chiara, infatti col supporto di Chiara, con il supporto di mia sorella che mi corregge, che mi dice guarda, tu dovresti essere più attivo, dovresti taggare, dovresti pubblicare un po' di più, anche perché purtroppo io sono social, ma la mia estroversia non è allineata alla mia tecnologia. Con il telefono io non sono estroverso per niente, anzi non sono attivo da quel punto di vista, e quindi sono due cose che non comunicano a vicenda.
3: No, ti capisco perfettamente, perché pure io magari mi vedi al di fuori, parlo, faccio, tanta voglia di fare, do un sacco di energia, ma davanti a uno schermo zero.
1: Mi blocco.
3: Zero. Esatto.
1: Proprio. Però c'è Chiara per questo. Nel mio caso.
3: Chiara mi ha dato tantissimi consigli, veramente.
1: Sì,
3: tantissimi.
2: Infatti cerco di genzizzare un po' tutti.
1: Posso dire anche questa cosa qua che ho visto stamattina, anche perché poi io e lei piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più, e quindi lei stava guardando il suo telefono, e devo dire che sono rimasto molto piacevolmente colpito, ovviamente A, perché lei è molto naturale anche davanti, sì, al telefono, quindi devo dire che no, è come se stesse parlando a un essere umano, che quella che è una cosa strana, io non ce la farei, no? Parlare così liberamente davanti al telefono, insomma, comunque molti all'ascolto probabilmente lo fanno, però per me è ancora un superpotere che non ho ancora preso. Lei però fa dei video a se stessa prima di entrare anche qui in Via Asiago in Rai e li fa, l'orario sarà sicuramente, si aggirerà tra le 5, tra le 6 e le 6 e mezza del mattino, quindi lei è già super entusiasta così che parla davanti a questo telefono, quindi arriva qua che è già super sul pezzo, già super veloce, e poi ovviamente noi facciamo,
2: sì, poi mi trovo in cose un po' strane in studio, stavo prima dovevo raccogliere una cosa che andava tutta al tavolo, insomma è sempre, sono sempre una scoperta per Giovanni,
1: sì,
2: ogni giorno lo accolgo in un modo
1: sicuramente
2: diverso.
1: Mai banale,
2: no quello c'è, mai. Domani mi troverai arrampicata sui LED probabilmente
1: perché poi arriva prima lei, quindi adesso il giochino che devo arrivare prima io di lei
2: è giusto, perché nei primi giorni arrivava prima lui, poi non so che sia successo.

0: Questa canzone io te la metterò il lunedì prossimo, questo lunedì blu di Frequentale, perché è proprio così che io vorrò cominciare la settimana prossima, va bene?
1: Io sarò contentissimo di farmi accompagnare sulle note di Frequentale, perché è una canzone molto molto molto bella.
0: Allora, io direi di andare a leggere un messaggio che ha rivolto la nostra mitica ospite Susanna Cocchi, che è qui con noi in studio, e ce lo manda la nostra affezionatissima ascoltatrice che si chiama Teresa, e andiamo subito a leggerlo. Allora, ci dice: i corsetti che confeziona Susanna sono arte. È facile trovare corsetti per persone taglia 42, ma una taglia 48 con un seno prosperoso trova solo corazze. Quando ha parlato di come valuta il fast fashion, mi ha ricordato la mamma novantenne della mia amica, che ha confezionato corsetti per abiti da sposa per tutta la vita. Lei guarda le cuciture e con lo sguardo dice tutto. Che
2: bellissimo.
0: Ne pensi?
2: Bellissimo questa affermazione, veramente. Teresa ha usato delle bellissime parole, veramente.
0: Sì, anche perché poi tu mi sembra di aver capito che fai anche abiti da sposa, comunque.
2: Sì, ho studiato anche quelli.
0: Vedi?
2: Il ricamo, veramente di tutto.
0: È più difficile fare un corsetto per una sposa o un corsetto in generale? Cioè c'è più lavorazione per un abito da sposa o per un corsetto?
2: Se ci mettiamo il ricamo, pizzi, l'abito da sposa, perché ci ho messo tantissimo tempo per farne uno, per esempio.
0: Quanto tempo c'è? Quanto ci vuole per fare un corsetto in generale?
2: Allora, in generale, un 2 settimane.
0: 2 settimane?
2: Sì, per prendermela tranquilla, perché magari qualsiasi cosa, perché esiste anche lo scucire se sbagli. Quindi,
0: okay.
2: Esatto. Quindi se sbagli devi avere anche il tempo poi di rimediare allo sbaglio.
0: Certo.
2: Quindi un 2 settimane per forza. Contando da lunedì al venerdì, sabato e domenica.
0: Lo lasciamo lì.
2: Esattamente.
0: Li lasciamo lì per.
2: Sì.
0: Ok. Beh, comunque, allora anche poi si capisce un po' perché il prezzo sale, no? Comunque
2: sì.
0: Tu ci dedichi tanto, tanto tempo, ed è anche giusto che poi, insomma, si veda in qualcos'altro.
2: Esatto. È per questo che la manodopera si fa pagare.
0: Ma anche un corsetto normale, non per forza da sposa, ci metti 2 settimane di solito? Più o meno.
2: Sì, più o meno è quello. Perché magari c'è qualcosa in più che l'altro non ha, qualcosa in meno. Sì, siamo sempre su per giù lì. Magari una settimana.
0: Ok. Massimo 2, minimo una settimana. Beh,
2: sì.
0: Ci sta, comunque dipende anche le misure, perché poi facendoli personalizzati,
2: sì,
0: su ogni corpo diverso.
2: Bisogna fare il cartamodello per ogni persona. Quindi proprio per seguire le linee perfettamente, perché al millimetro è sbagliato, è finita.
0: È finita?
2: È finita.
0: E basta, si butta il corsetto?
2: Beh, si butta no, però devi comunque pensare a come rimediare, perché anche, devo dire, anche il millimetro fa tanto. Sì.
0: Quindi sarai bravissima in matematica, perché penso a calcolare i millimetri.
2: Pensa no.
0: No?
2: No, in matematica... diciamo,
0: come,
2: è un paradosso, è un paradosso, è un paradosso. No, perché pure mia madre mi diceva: ma tu non, in matematica proprio zero, però qui ti riesce. E non lo so, è una cosa innata per questo. Quando sei portata per una cosa, lì ti ci impegni.
0: Okay.
2: Però a scuola in matematica no.
0: Zero.
2: Anzi che non ho preso debiti, però... No, matematica io.
0: Ma io matematica l'ho sempre odiata. Non so se anche tu, Giovanni. Vabbè, perché io ho sempre amato le materie umanistiche.
2: Sì, io pure.
0: Italiano, filosofia, storia, cioè meravigliose. Poi ti fa tutti i discorsi.
2: Sì.
0: La professoressa faceva così: quando mi chiamava l'interrogazione, diceva: vabbè, che c'ho, poi tu inizia. E poi lei quasi si addormentava. E io stavo lì che gli parlavo, gli spiegavo perché magari un filosofo la pensava in un modo. Poi filosofia e storia, le mie materie preferite in assoluto. Bellissime, proprio ti aprono, cioè se hai avuto la possibilità di studiare filosofia a scuola, alle superiori ovviamente, secondo me ti cambia il modo di vedere il mondo, il modo di pensare.
2: Sì,
0: non so, questa è una mia teoria personalissima, poi ognuno ha i propri gusti. Giovanni lo vedo un po' contrario, non è d'accordo.
1: No.
0: Se più sulle materie scientifiche vai fuori dallo studio.
2: Esatto.
1: No, io a dire la verità sono molto d'accordo, e secondo me non è tanto la materia di per sé, che sicuramente poi ci sono delle preferenze, ma è chi te le insegna, chi riesce a trasmetterti quella passione, quell'amore, quella cosa lì, secondo me è lì, cioè deve essere bravo il docente a farti innamorare, secondo me, della disciplina che ti sta insegnando. Questo è un mio punto di vista, ecco.
0: È vero. Concordo.
1: Io alla matematica non sono mai stato particolarmente portato o bravo, però avevo un insegnante che devo dire che mi ha preso per mano, conosceva i miei limiti e Susanna, non ne usciamo più da questi giochi.
2: No, esatto,
1: parole,
2: non
1: purtroppo.
2: Facciamo più giri di parole.
1: Però ecco, no, secondo me è proprio sta chi riesce a trasmetterti la, se qualcuno ti fa capire la passione che ha per qualcosa, automaticamente diventa magnetico anche per te.
2: E quella è importantissima. Per esempio, io vengo da una famiglia che hanno fatto tutti lo scientifico o ragioneria. Cioè, io invece ero più portata per, che ne so, volevo fare o linguistico o le scienze umane, quindi pochissima matematica. E infatti io praticamente l'unica, se non un'altra, che abbiamo fatto materie umanistiche, se no tutti scientifico.
1: Linguistico bellissimo, peraltro.
2: Sì.
1: Io anche ho fatto il linguistico all'epoca e devo dire che mi è tornato molto utile. Certo, su quattro lingue me ne sono rimaste attorno due, e in queste due è incluso l'italiano.
2: A posto.
1: Quindi però l'italiano e l'inglese, secondo me, dai, cioè comunque è un ottimo...
2: Sì, guarda, sono importantissime, sì.
1: Punto
2: sì,
1: di partenza, esatto.
0: Ma sai, infatti io me la farei pure una bella experience, magari tipo 6 mesi all'estero.
1: Bello.
0: Io l'ho fatto solo un mese, quelle vacanze studio, che è molto più vacanza che studio, ma questo è un altro discorso.
1: Dove?
0: Ho fatto a Dublino, quando ero tra l'estate del quarto anno, ho finito il quarto anno al liceo e dovevo andare in quinto, e l'ho fatto tutto il mese di luglio, sono tornata poi ad agosto, e lì proprio io ero zero assoluto con l'inglese, invece dopo quell'esperienza, perché per forza di cose parli solo inglese, quindi devi far capire, un certo punto, proprio per sopravvivenza pure devi farti capire in qualche modo, anche perché poi ho fatto amicizia proprio perché mi volevo sforzare a parlare solo inglese e non in italiano, ho fatto amicizia con tutte ragazze straniere, proprio
1: brava.
0: Sì, gli altri italiani mi hanno, penso, ucciso, comunque gli stavo antipire perché non gli rivolgevo parola, ma non tanto per una questione personale, tanto perché mi dovevo sforzare il più possibile, quindi dopo quell'esperienza mi è cambiata anche il rapporto che avevo con l'inglese, mi piaceva molto di più parlarlo in generale, è una cosa che fai per te stesso e anche per gli altri.
1: Giusto, Ernia, per te.

0: Rolling Stone, The Colors, qui su Rai Radio tutta italiana. E purtroppo insomma è arrivata proprio la fine, insomma siamo ai saluti finali, però prima
1: siamo arrivati appunto agli ultimi minuti, cavolo, l'ultimo minuto proprio. Comunque c'è un messaggio di Marianna che dice: buongiorno, sono Marianna e vi sto ascoltando. Sentendo la storia di Susanna si è acceso in me il desiderio di inseguire i miei sogni, per quanto a volte sia difficile. Una ragazza così giovane come lei, intraprendente, che parte da sola per inseguire un sogno tanto grande e bello quanto difficile in quest'epoca, ma che con determinazione continua e persevera nella sua strada. Susanna, sono con te.
0: Che carina, grazie, grazie mille, grazie Marianna.
1: Direi
0: per il messaggio.
1: Dulcis in fundo, grazie Marianna.
2: Grazie Marianna,
0: vero,
2: sì,
0: è bellissimo. Ci vuoi lasciare anche magari tu, Susanna, con un consiglio, se magari non so, incontri anche degli altri ragazzi, giovani o un po' più grandi di te, cosa ti sentiresti di consigliarli per intraprendere questa carriera?
2: Allora, per intraprendere questa carriera, studiate. Studiate più che potete e apprendete tutto quello che potete. Non vi dico fare proprio la gavetta per forza, però per quello che potete fate, ok? Per quanto riguarda invece il futuro, non vi demoralizzate.
0: Ok,
2: questo è importante. Perché se no non va andare da nessuna parte.
1: Un bel messaggio, direi, un bel messaggio.
0: Va bene, è arrivata l'ora di fare una cosa.
1: Radio e anche oggi è arrivata.
0: È la nostra siglettina che indica insomma che il tempo a nostra disposizione è finito. Per oggi è finito. Comunque è stata una bellissima puntata. Noi ringraziamo ancora Susanna per essere stata con noi. Ti rinvitiamo presto.
2: Grazie.
0: Quindi torna
2: a voi. Certo.
0: Prestissimo a trovarci.
1: Grazie.
0: Giovanni, grazie sempre anche a te.
1: Chiara, ma grazie a te della compagnia e soprattutto delle nostre gag, delle nostre risate e dell'essere mai banali soprattutto.
0: Certo. Questo nostro viaggio per oggi termina qua, ma domani torneremo
1: dalle 7 fino alle 10 del mattino, dal lunedì al venerdì. E domani che giorno è?
0: È venerdì, quindi domani iniziamo. Doppia carica per iniziare ancora meglio, sai cosa? Il nostro weekend,
1: ci
0: perché
1: tuffiamo a bomba nel weekend.
0: Domani ci saranno tante insomma sorprese. Ragazzi, grazie infinite anche a voi, ci sentiamo domani. Buon giovedì a tutti.
1: Ciao.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La gentilezza è eresia pura, pura. Gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
1: Prima di essere il nome di un rapper italiano, Shiva è anche il nome di una divinità preinduista, spesso viene tradotto come distruttore. Tuttavia la parola in sanscrito è un aggettivo che significa gentile. Non aggiungo altro. Per ora.
2: Quello blu.
3: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male lo fanno perché loro stanno male. Allora, posso provare compassione per la persona che sta male piuttosto che rimanere fissato sul male che mi fa? Posso spostare il mio sguardo su quanto sta male quella persona e quindi posso avere compassione di quella persona e quindi praticare la gentilezza amorevole nei confronti di quella persona e aiutarla. In questo modo magari la relazione cambia. Perché quella persona si comporta così? Perché fa del male? Perché è manipolativa? Perché soffre? Perché ha paura?
4: Apri la porta della rabbia, dietro c'è la paura. C'è la paura di esprimere te stesso, ma la paura più grande dell'essere umano, io anni fa dicevo che era la morte, no? Ma non è quella. Poi ho iniziato a dire che la paura più grande dell'essere umano è il vuoto, quindi questo non essere, no? Ma ancora non è quella, secondo me, la paura più grande. Adesso ho scoperto che la paura più grande è il salto nel vuoto, che è il salto nell'amore. Ma il salto nell'amore prevede prima di tutto che tu provi amore per te stesso.
1: Ma potrebbe essere quella di non essere amati la grande paura?
4: La grande paura è non di non essere amati, di non ricordarci che ce lo possiamo dare da soli l'amore. Quando tu fai questo salto in te stesso, perché tutto è interiore qui, non c'è niente fuori, non c'è niente.
1: È tutto dentro di noi. E se guardiamo bene scopriamo che nel disprezzo c'è un po' di invidia segreta. Considerate bene ciò che disprezzate. Vi accorgerete che c'è sempre una felicità che non avete, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate con il disprezzo.
5: Questo l'ha detto Paul Valéry, dal libro Volere le patate degli altri.
6: Non volere le patate degli altri è un mio appunto.
5: Ah, scusa, no, lo dico perché magari la gente va lì, vorrei il libro.
3: Allora, nelle culture arcaiche, se in un villaggio c'è un numero limitato di patate e quindi a me tocca un certo numero di patate, a te tocca un certo numero di patate, se tu ti mangi più patate di quelle che ti toccano, beh, le stai togliendo a me, perché i beni sono limitati. Il punto è che la fortuna non è un bene limitato, però noi trasferiamo questo meccanismo ancestrale dei beni limitati, per esempio, sulla fortuna. Quindi se a un altro va bene nella vita, beh, sta togliendo un pezzo di fortuna a me. Ma è assurdo, perché non stiamo parlando di patate, la fortuna non è limitata, quindi se a un'altra persona va bene, non mi sta togliendo nulla. Qual è la contromisura? Qual è l'emozione che mi fa guarire? È la gioia simpatetica, cioè gioire della fortuna dell'altro. Normalmente di fronte alla fortuna dell'altro noi reagiamo con l'invidia, detta alla romana è anvedi questo,
7: no? Ah, questa è romano rosica.
3: Sì. Allora possiamo invece gioire della gioia dell'altro?
1: Certo che posso, devo. È un'occasione per mandare in circolo il cortisolo, un ormone prodotto dal surrene su impulso del cervello. L'euforia colpisce il cuore. Mette in ordine. La rabbia colpisce il fegato.
5: Gira.
1: Non archiviare. Questo è scritto sulla pietra degli antichi testi di medicina cinese, come ci spiega Carlo Dammassa, medico agopuntore.
8: Nella medicina energetica, nella medicina cinese, ci si dice che quella cosa chiamata fegato serve a portare a termine determinati cicli. Ecco, diciamo, un fegato che funziona bene riesce a far sì che l'ultima parte, che so, della gestazione funzioni al meglio. Abbiamo fatto un esempio, quando per motivi X questa stazione energetica che noi chiamiamo fegato si scompensa, il malfunzionamento del fegato si riflette con una possibilità per l'individuo di sviluppare più facilmente la rabbia, cioè è il non riuscire ad archiviare un ciclo che fa elicitare una emotività su base di rabbia.
2: Se ho capito bene, io magari arrivo che ho il fegato ingrossato e poi si scopre che la ragione è che non ho superato il tradimento di mio marito.
8: Cose di questo genere esistono in terapia. Infatti la terapia, quello che nella situazione migliore riesce a produrre è che progressivamente gli elementi rabbiosi riescono a essere sempre più governati dall'individuo e l'individuo riesce a capire che cos'è che non è stato fino a quel momento archiviato.
2: Com'è possibile che un aghetto minuscolo riesca a fare questo?
8: Non ne ho la più pallida idea. Io non ne ho la più pallida idea. Funziona quasi nonostante noi terapeuti. Ora adesso questa cosa la devo mettere su un altro piano, perché come scritto all'ordine dei medici nazionali non posso essere così volatile. Però diciamo che noi in Italia stiamo in una fase dello studio del funzionamento dell'acupuntura, stiamo in una fase, diciamo, embrionale. Tra 100 anni, grazie anche agli studi di tutte le altre materie, riusciremo a capire meglio come, perché mettere un ago lì oppure là possa produrre a medio lungo periodo dei risultati X.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
5: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
5: Meglio.
4: Qui è il grande inganno, che tu dai delle colpe all'esterno per la tua sfiga e non capisci che è sfida. Non è un gioco che ti viene caricato, ma è un gioco.
2: C'è un esempio. Tu sei incavolato con il tuo capo. Ho fatto l'esempio sbagliato, dici non ci fanno mandare dal podcast.
5: Cioè, siamo incavolati con il nostro capo. Ma che vuole capire?
2: E sono incavolata nera. Che cosa devo fare?
4: Allora, intanto io di solito tolgo la parola devo, perché già quello sta nella gravità, è molto pesante il devo, no? Allora decido che la sostituisco con voglio. Partiamo da qua. Voglio aggiustare questa cosa. Allora, per me l'azione più forte che puoi fare sul pianeta per guarire questi atteggiamenti tuoi è osservazione. L'azione più forte è l'osservazione. Osservati. Guarda dove stai e accetta quello che sta succedendo attraverso di te. Quando tu hai il coraggio di osservarlo, entri in una cosa difficilissima per l'essere umano che si chiama umiltà. Capito? Cioè, devi essere umile abbastanza da dire: tutto questo che mi sta succedendo lo voglio io, lo scelgo io momento per momento. In quel momento, appena entri nell'umiltà, entri anche nel tuo potere personale. E ancora non è successo niente, stai solo osservando. Ti sei svegliato la mattina, c'è la rabbia e l'accetti.
1: C'è la rabbia la mattina, la osservo, la accetto, non la esprimo, non la reprimo. Dove la metto?
5: Non dico niente, però ho un'idea.
8: Fin quando un sentimento viene portato all'esterno e viene vissuto, sta più nel novero di poter essere abbandonato. Ognuno di noi ha il sacrosanto diritto di poter avere uno scatto di rabbia, e vivendo uno scatto di rabbia lo può, come dire, allontanare da sé, proprio perché lo vive, e quindi lo abbandona. Il problema non è l'emozione in sé, ma il problema è l'emozione trattenuta. Allora sì che diventa patologia.
1: Se io faccio una gentilezza a Mario, Mario sarà più portata a farla a Stefano, e Stefano a Herman, e così via. Hai notato, Luca, che fare i complimenti ci rende molto più felici che riceverli?
5: Sì, Federico.
1: Ma perché grandi e grossi abbiamo bisogno di ricevere l'approvazione degli altri? L'inclusione sociale è indispensabile per la costruzione dell'identità. Dal punto di vista neurologico, attiva il rilascio di dopamina, che genera benessere e riduce lo
5: stress.
1: Al contrario, il rifiuto attiva aree cerebrali associate al dolore fisico.
5: Aia.
1: Ah! Col male.
9: vuoi fare lo scrittore e ti tieni il tuo scritto nel cassetto e gli altri non lo conoscono, come fai a pensare di essere un buon scrittore? Qualcuno dice, per esempio Axel Honneth, che ha scritto molto sul riconoscimento, in una società quando le persone non vengono riconosciute nella loro identità, si può parlare di una patologia sociale, cioè di una società che non funziona bene.
10: Adesso si crea.
11: Le idee non hanno gerarchia, bisogna avere la umiltà di coinvolgere tutti e ascoltare sui contenuti le cose migliori. Tra l'altro rende le persone partecipi e felici di stare nel processo. Se io do un contributo, anche se sono un giovane, uno stagista, e vedo che quel contributo diventa una strategia, beh, io mi infiammo, mi sento appartenere a queste cose.
1: Lasciando stare il plurisecolare dibattito tra Hobbes e Rousseau
5: non se ne può più. Ieri sono tornato a casa e mia madre mi ha detto: hai deciso, Luca, fra Hobbes e Rousseau? Io ho detto: no, ma ancora no, fammi pensare un altro po'.
1: La natura umana è buona o cattiva? Comunque, chi sta parlando nel repertorio è uno dei padri della leadership gentile in Italia, Guido Stratta, responsabile, mi pare, delle risorse umane di tutto il gruppo Enel.
5: Tutto il gruppo Enel. Ok, vabbè.
11: Come non è giusto giudicare uno scoiattolo per come nuota o un delfino per come si arrampica, bisogna andare a portare le persone nei giusti ambienti.
0: L'ego, se proprio vogliamo condividerlo, non esiste in termini biologici. Il nostro corpo è una colonia, è un noi di virus, batteri. Pensa che le cellule umane sono in minoranza, sono al 42% rispetto a tutti i batteri. E se tu mangi male, i batteri del tuo intestino stanno male, tutti ammali emotivamente, mentalmente, di salute, quindi devi pensare a tenere bene questa colonia che hai in custodia.
1: Lo diceva Esopo, nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E l'invito a praticare gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso è una sorta di psicotrend. Tanto che alcuni terapeuti combattono la fobia sociale chiedendo agli adolescenti che ne soffrono di fare piccoli favori e gentilezze nei confronti di amici e familiari, come quando nell'antica Roma si apparteneva alla stessa famiglia, alla stessa gens, da cui la parola gentilezza.
5: Ma sono la stessa gens, dei valori amici sconosciuti.
0: Allargata, la famiglia allargata, voglio dire. Cioè i membri di appartenenza non erano semplicemente nella cerca biologica, ma chiunque avesse superato delle prove dimostrando la capacità di prendersi cura, di assistere gli altri in termini amorevoli, poteva essere ammesso in quella famiglia e quindi avere anche diritto all'eredità e alla sepoltura nello stesso posto. Estremamente affascinante, quindi dava proprio dei diritti pratici. Quindi la gens romana, appartenere alla gente, era questa predisposizione alla cura e all'assistenza degli altri. Adesso noi viviamo in un momento storico di una violenza incredibile. La gentilezza che cosa fa? Va controcorrente, è una provocazione sociale pazzesca, perché oggi noi creiamo senso di identità, senso di appartenenza, consenso anche politico a partire dall'utilizzo della violenza. La gentilezza ti dice: no, crea identità, crea consenso, crea nucleo, familiarità a partire dalla capacità, della qualità nel prenderti cura dell'altro. Abbiamo bisogno fisiologico, sociale, individuale, relazionale di gentilezza. Queste sono le ragioni etimologiche.
1: Abbiamo bisogno fisiologico di gentilezza, ci ricorda Daniel Lumera, ma non dobbiamo affamare il lupo nero.
5: Ancora sto lupo nero.
1: E non possiamo vivere nell'illusione che il conflitto non debba esistere, perché fa parte di un processo che porta al cambiamento e alla rinascita, anche e soprattutto in ambito familiare. Senza violenza e senza il trip dell'armonia, come ci insegna Daniele Novara.
12: L'armonia, il benessere, no, vivere nel buon sentimento, nello star bene assieme. Ecco che è assolutamente deleterio. Mi ricordo una signora che aveva 3 figli maschi adolescenti, poi a un certo punto non ce la facevo più, ho detto: ma lei cosa si aspetta? Dice: l'armonia. Dico: ma come si fa con 3, no, adolescenti grandi e grossi, dei veri e propri giganti, no, avere questa pretesa? Allora, giustamente, come si diceva all'inizio, la conflittualità. Certo, perché la conflittualità è il modo più ovvio che questi figli entrati in una fase importante della vita hanno per schiodarsi, per far perdere le tracce, per trovare una strada anche completamente diversa.

0: Ma sarebbe remoto ho fatto uno studio sull'acqua, diciamo, e quindi anche su come comunichiamo all'acqua che fa parte del nostro corpo. Quindi ha studiato che quando usavamo parole gentili, i cristalli dell'acqua creavano forme splendide. Quando invece usi parole aggressive, i cristalli erano tutti deformi. Ho fatto questo studio incredibile.
1: Sono bellissimi poi questi cristalli da vedere.
2: Vabbè. Sì, me lo capisco, certo. Ah, dai, dai, dai, dai. E te li immagini questi cristalli d'acqua seduti sul divano, rilassati, ascoltarsi Beethoven, no? Belli, poi uno di loro si alza, cambia frequenza, canale alla radio.
3: La comunità scientifica ha più volte sottolineato che Emoto non ha mai pubblicato studi controllati. Ma noi ce ne infischiamo. A noi affascina l'esperimento, non la dimostrazione.
4: Sarebbe bello, forse è vero comunque.
3: Ma infatti è vero.
4: Non vorrei sembrare, però a proposito di acqua vorrei andare al bagno.
1: Ma qui c'è questo problema con la prostata.
3: Possiamo influenzare il nostro benessere e quello degli altri a seconda delle parole che usiamo. Per esempio, Luca, se io ti dico che bella camicia che hai oggi.
4: Ma io ho una bella camicia veramente, però. Non hai un capello bianco? Guarda che strano, ieri ce l'avevi.
5: Sei sicuro?
4: Sì, sì. Aspetta che metto gli occhiali. Ecco.
0: Cioè, lo dice la Bibbia, in principio fu il verbo: fai attenzione a quello che dici perché stai creando il tuo prossimo passo. E se dentro di te tu fai entrare dagli occhi e dalle orecchie cose che in realtà non ti piacciono, ma le guardi per automatismo, quella dentro di te va nelle cellule, poi le cellule che sono bambine si vogliono liberare di sta roba. Ecco come si carica la rabbia, perché magari ti connetti con delle realtà che non sono le tue, ma le rendi comunque tue, ti connetti. Ecco, la rabbia in gruppo si fomenta, ecco perché la massa fa, capito, i linciaggi mediatici o veri, perché tu ti connetti con un'energia che non è tua e quella si impossessa di te. Quindi, ragazzi, vigilare su questi comportamenti, perché devi fare pulizia, devi mondare, sei nel mondo per mondare prima della rabbia. È molto semplice, sono due stupidaggini.
3: Sì, questo me l'ha detto anche l'ama Michelle Rinpoche in 40 secondi di intervista che sono riuscita a fargli, sudate e ansimante, prima della presentazione del suo ultimo libro.
4: Come si intitola?
3: Il suo ultimo libro? Mm. Dove vai così di fretta?
4: E te credo che hai dovuto seguire.
6: Se noi parliamo a noi stessi in modo malsano, usiamo parole cosiddette brutte che attivano il nostro sistema nervoso e ci fanno rimuginare troppo su quello che è capitato, ovviamente poi ci intossichiamo di ormoni dello stress. Quindi un linguaggio pulito, leggero e piacevole può contribuire a farci esprimere la rabbia, a farci sperimentare l'emozione come giusto che sia, senza intossicare noi stessi, che è la cosa principale. Solo in quel caso poi si riesce anche a manifestarla agli altri in modo sano, pulito e costruttivo.
7: Io parto dal fatto che noi abbiamo una vera e propria dieta emozionale, cioè un regime alimentare emozionale. Per me le emozioni sono degli alimenti e ogni emozione corrisponde a una chimica particolare che altera il nostro metabolismo, che ci gonfia, che ci infiamma, che causa di malattie, di ulcere, di insonnia, di ansia, perché poi un'emozione è correlata con le altre, non è mai un'emozione sola. E noi nel piatto ogni giorno, oltre a quello che mangiamo fisicamente, condiamo il piatto con rabbia, rancore, risentimento, colpa, frustrazione, ansia, paura, non ci facciamo mancare niente. Però
1: possiamo... C'è l'aceto balsamico.
7: C'è il superfood, c'è la spirulina, che è la gratitudine, la gentilezza, l'amore, l'empatia, la simpatia, la compassione. Cioè possiamo regolarla questa dieta e possiamo usare queste medicine naturali.
8: Io tendenzialmente cerco di far lavorare tutti e sette i chakra nella sessione in equilibrio. Perché è sempre una questione di equilibrio. Noi appunto, cosa faccio per abbassare l'intensità del terzo? Lavoro sul terzo? Questo è come ho male alla pancia, mi prendo la pasticca per la pancia. Probabilmente ho male alla pancia perché, che ne so, oppure ho male alla schiena perché ho l'intestino infiammato. Quindi non è lì che devi andare a lavorare. Devi andare a lavorare in equilibrio, sempre nell'equilibrio di tutto il sistema.
1: Fai tu a sapere se una persona ha qualche squilibrio?
8: A livello di chakra, dici? Puoi vederlo in mille modi, in genere in linea di massima con l'esperienza dopo un po' inizi a capire una persona se è più terra, se è più acqua, se è più fuoco, se è più...
1: Noi.
8: lui è aria, lui ha anche una conformazione fisica, anche a seconda dei... la medicina ayurvedica lavora sui guna e quindi a seconda se sei più terra, fuoco o aria, queste sono le tre conformazioni. Lui mi sembra un po' più aria anche dal punto di vista fisico, longilineo, un po' così vata, ti descriverei. Tu anche sei abbastanza vata, tutte e due siete vate.
4: Come diceva mia nonna, aria fresca.

0: Basta vittimismi.
1: No, non è colpa mia.
0: Basta giudizi.
1: Siete tutti con me.
0: Temiamo che il nemico ci distrugga, ma gli individui distruggono prima dal loro interno le società. Ed è da qui che bisogna cominciare. Ognuno da se stesso.
1: E anche finire.
0: Eh beh sì, è il caso di finire.
2: Dice, di tutto restano tre cose.
3: Sto toccando ferro
2: e corno, c'è ragione. No, ma avevo detto io.
0: Bruno Lomele sta accennando a una poesia attribuita al portoghese Pessoa, ma scritta dal brasiliano Fernando Sabino.
2: Di tutto restano tre cose. La prima è che stiamo sempre iniziando. La seconda è che abbiamo bisogno di continuare. La terza è che saremo interrotti prima di finire. Per cui dobbiamo fare dell'interruzione un ponte.
4: Di tutto restano tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala del sogno, un ponte del bisogno, un incontro.
0: Questo podcast non sarebbe stato possibile senza operatori olistici, maestri illuminati, professori, scrittori, quindi senza
5: Manisha, Isabella Bregni,
0: Paola Giacomoni,
5: Dario Doscin Girolami,
0: Bruno Lomele,
5: Daniel Lumera,
0: Daniele Novara,
5: Andrea Pietrangeli,
0: Roberta Spoletini,
5: Ilaria Saluca Corona,
0: Alessandra Lakshmi Siliquini
5: e Chiara Valerio.
0: Si ringrazia
5: Hunger Games,
0: Città dell'altra economia,
5: Fitlotofia,
0: Latte e coccole,
5: Pazio 7,
0: Ausculum Festival.
6: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.
7: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Radio e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti, addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª all'11ª posizione alla 10ª e prima posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, e poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona pronto, diciamo, più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete. In questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore, di Angelina Mango con Marco Mengoni.

implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione.

ottava posizione. Ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi, che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi.

settima posizione, invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori e Antonio Di Martino ed è Meraviglioso Errore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sesta posizione per questa classifica della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi anche da Rai Radio Tutto Italiano, è una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date, e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutto Italiano, quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

un artista, invece, guardate, essendo napoletano, bisognerebbe proprio giocare questo nome, no? Perché lo occupa spessissimo, direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo, la quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con, non con Ossessione, ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. Parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate stabile, ma stabilissima. In terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista per il nostro Saif, o Saif come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la Top Week, ma in realtà parliamo della Top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle Top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

attenzione.

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi a lui. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: 거야.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

cos'è? Come non è vero sei te? Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu

L'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai. E l'amore di mio padre, di mia madre. Non lo sai quante me ne hanno perdonate. Quando voglio ritornare dalla mia famiglia, come un tuffo per vedere.

0: ritmo, che ritmo che per iniziare questa nuova puntata. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana, qui con Giulia Teri. Sono le 14.03 di questo giovedì 17 settembre 2026 ed è davvero un piacere gigantesco ritrovarvi per una nuova puntata, la quarta puntata di Tra le Due. E oggi vi terrò compagnia con una scaletta, diciamo così, scoppiettante, pensata per farci sicuramente sorridere, sicuramente riflettere, imparare cose nuove e anche aggiustare un po' il nostro corpo con qualche piccolo esercizio. Partiremo nella prima ora con un piccolo trucco a proposito di esercizi legato a come sconfiggere la sonnolenza proprio in questo tipico momento della giornata, quindi il post pranzo, e lo faremo con la respirazione. Poi voliamo indietro nel tempo perché vi devo raccontare un retroscena della strepitosa Gianna Nannini durante un suo concerto negli anni 90. E poi faremo anche un esercizio facilissimo per rilassare le spalle. Sapete che ci tengo tantissimo soprattutto a questa parte del corpo, perché molti di voi, e me lo avete scritto al 334-604-5640, come me tengono sempre le spalle su, come se fosse una mezza gobba o come se fosse un senso di protezione. Non va bene, quindi dobbiamo sistemare questa parte del corpo. E poi ancora scopriremo l'origine curiosa della frase stare in campana, che usiamo spessissimo, e vi racconto un'invenzione green un po' tutta italiana, soprattutto quando si parla di pannelli solari flessibili, in questo caso fatti con gli scarti del riso. E per ultimo, sempre all'interno della prima ora, faremo un viaggio nella storica e divertentissima rivalità, in questo caso tra i fiorentini e senesi. Quindi mettetevi pronti, alzate il volume della vostra radio, si parte così.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era...

sacco di qualche anno fa e siamo sempre super felici di ascoltarlo, anche per me ci mette un po' di adrenalina, un po' di carica in più. Rose Villain con Click Boom qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, bentrovati, abbiamo appena iniziato la nostra traversata, la nostra, come dire, strada verso le 16 insieme a me, Giulia Teri, vi ricordo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Siamo su Rai Radio Tutta Italiana, quindi assolutamente musica italiana, la più bella, la più romantica, i dischi del passato, i dischi del presente, i vari tormentoni, preparatevi perché Sanremo sembra lontano, ma stiamo già lavorando per le canzoni, per tutto quello che ovviamente riguarda la Rai e la presenza nostra, ma anche di altre radio, direttamente a Sanremo nella città dei fiori. Intanto, visto che siamo comunque o a casa o in ufficio o per strada nel solito tram tram, dobbiamo ricordarci ogni tanto di prenderci una piccola pausa, anche perché a quest'ora del pomeriggio capita un po' a tutti di sentire quella palpebra un po' pesantuccia e soprattutto la concentrazione che saluta e se ne va. Prima di buttarci al secondo, terzo, quarto, quinto caffè della giornata, proviamo questo trucco semplicissimo. Si chiama respirazione diaframmatica e energizzante. Come si fa? Semplice, non c'è bisogno di far fatica, neanche di andare in palestra o comunque di alzare pesi, basta solo portare un po' di ossigeno al cervello. Infatti quando siamo stanchi abbiamo bisogno di questo e tendiamo a fare respiri corti purtroppo e anche superficiali. Se ci mettiamo belli dritti dritti, magari in piedi stavolta anziché seduti sulla solita sedia, giusto per fare una piccola pausa, facciamo 3 respiri profondi gonfiando la pancia per 4 secondi. Mi raccomando, la pancia, non le spalle, c'è una grandissima differenza. Per aiutarvi provate a mettere la mano proprio sulla pancia, quindi avete bisogno di sentire che la pancia si sposti un po' in avanti per poi tornare indietro. Se questo non avviene significa che stiamo utilizzando le spalle, sbagliatissimo, perché la respirazione diaframmatica parte proprio, neanche a dirlo, dal diaframma. Quindi belli dritti, 3 respiri profondi gonfiando la pancia per 4 secondi e poi espirare lentamente per 6 secondi. Il nostro battito si regolarizza e il cervello riceve quella scarica immediata di ossigeno fresco, proprio quello di cui abbiamo bisogno a quest'ora. Quindi il risultato, ci sentiamo subito più svegli, più reattivi, anche più pronti per conquistare la restante parte della giornata senza, si spera, il classico abbiocco.

mamma mia, spero di non incontrarti mai più, Noemi, qui su Rai Radio Tutta Italiana. È stata abbastanza chiara? Volete riascoltare questo pezzo? No, credo che sia stata abbastanza chiara. Allora, la musica è la nostra protagonista in questo pomeriggio, in questo giovedì 17 settembre. Anche questa settimana è volata via, il tempo a volte passa troppo in fretta, a volte invece rallenta, dipende sicuramente come lo viviamo e per quanto siamo impegnati, o meglio per quale stato d'animo lavoriamo, ecco, mettiamola così. Allora, adesso è arrivato il momento di tornare un po' indietro nel tempo, voglio andare con voi fino agli anni 90, perché all'interno di un concerto della straordinaria Gianna Nannini, è successo un piccolo patatrac. Si sa, no? Gianna non sta mai ferma, conquista tutto il palco, ama coinvolgere il suo pubblico, urla, si scatena e mostra la sua arte o comunque il suo anche essere. Durante un'esibizione, proprio per questo motivo, a causa di un salto in realtà un po' troppo energico, uno dei suoi soliti, il microfono si staccò dal cavo e volò direttamente tra le prime file del pubblico, quindi fece proprio un volo pindarico per arrivare abbastanza lontano e lei non ha avuto chiaramente il tempo di poterlo riacchiappare. Però che fece? Non si scompose proprio minimamente, invece di fermare la band continuò a cantare a squarciagola anche senza microfono, facendo cantare tra l'altro l'intero Palasport, che ovviamente sapeva tutte le canzoni a memoria e quindi insieme a lei ebbero questa unione, questa condivisione forzata, ma in ogni caso si sentiva più la voce del pubblico piuttosto che quella di Gianna Nannini. Un tecnico nel frattempo però si arrampicava sul palco per riconsegnarle questo microfono che era appunto volato via. Quel momento di pura improvvisazione ha trasformato questo piccolo incidente in una poi delle performance più epiche e travolgenti della sua carriera. Non è nuova a questi eventi, probabilmente stiamo parlando degli anni 90, quindi un bel po' di anni fa, ma io sono sicura che se oggi Gianna risalisse su un palco farebbe esattamente la stessa cosa, magari senza far volare i microfoni. E noi l'ascoltiamo con un classico di sempre, bello è impossibile.

0: Sei con me anche con l'alta marea.
1: Ma sì, ma state con me anche con l'alta marea. Che volete che sia? Sono Giulia Teri in vostra compagnia fino alle 16. Questo è Tra le due e sono le 14.32, quindi siamo nel pieno del nostro pomeriggio. Allora, parliamo un po' della nostra meravigliosa lingua italiana. Vi capita mai di dire stai in campana? Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire in realtà a qualcuno di fare molta attenzione oppure di stare allerta. Sì, utilizziamo questa frase praticamente quasi ogni giorno o comunque ogni volta che vogliamo avvertire qualcuno che ci potrebbe essere un imminente pericolo. Ma ci siamo chiesti davvero cosa c'entrino le campane delle chiese con la prudenza? Anche per questa frase, come tutte le altre frasi delle precedenti dirette, dobbiamo tornare indietro addirittura nel Medioevo, cioè nato tutto lì. Pensate quanti anni, quanti secoli si tramandano ancora queste frasi o comunque questi modi di dire. Nel Medioevo le città erano circondate da mura altissime, ovviamente per proteggersi, no? E c'erano anche delle torri di guardia che dovevano appunto star lì per essere utilizzate come fonte di avvistamento del nemico. In cima a queste torri c'erano enormi campane che le sentivano, suonavano praticamente in caso di pericolo imminente, quindi quando vedevano arrivare, non so, i pirati oppure gli eserciti o un classico nemico, oppure addirittura coprivano un incendio, a quel punto suonavano queste campane. Quindi stare in campana significa letteralmente stare nel raggio d'azione del suono della campana d'allarme per potersi mettere subito in salvo. È un'espressione non antica, antichissima di secoli fa, però usiamo ancora ogni giorno. Quindi le campane sì, hanno a che fare con questo modo di dire e abbiamo scoperto adesso perché.

Ritmo ragazzi, Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Rai Radio Tutta Italiana. Che ne pensate se approfittiamo di questo ritmo per non ballare, perché siamo in ufficio, siamo in macchina, non possiamo farlo, ma per fare un po' di fit, voglio dire, un po' di movimento. Quante ore passiamo ogni giorno, considerando il lavoro al computer o magari la postura in macchina o anche camminando, perdiamo la concentrazione, stiamo un po' gobbi, ma soprattutto passiamo tante ore ogni giorno con le spalle un po' insaccate proprio verso le orecchie. Sapete quando? Un classico, mentre digitiamo o scrolliamo con il telefonino. Quella è la posizione peggiore. A fine giornata così la parte alta della schiena sembra davvero di marmo, rigida, forte, troppo concentrata e troppo pressata. Dobbiamo muoverci un po' per cercare appunto di alleggerire questo peso che poi ci portiamo fino a fine giornata. E oggi facciamo la circonduzione delle ali. Ma perché abbiamo delle ali? No, però comunque proviamo ad immaginare le nostre spalle come se fossero delle ali. Allora sedetevi belli dritti con la schiena ben staccata dallo schienale, appoggiate le dita delle mani sulle rispettive spalle e disegnate così dei grandi cerchi in aria con i gomiti. Quindi è come se voleste fare, ve lo ricordate l'alfabeto muto quando si faceva la B? Quindi si portavano direttamente le dita sulle spalle alzando un po' le braccia e poi da lì, tenendo sempre le dita sulle spalle, fare 5 rotazioni prima all'indietro aprendo bene il petto, ispirando

profondamente innamorata di questo pezzo da sempre. Calcutta con tutti qui su Rai Radio Tutta Italiana, e profondamente appassionata come voi del mondo green, quindi delle notizie che mettono in evidenza il nostro paese, ma a volte non solo, per tutte queste idee geniali che salvaguardano l'ambiente. Questa che vi sto per dare, a parte che è una bellissima invenzione ecologica ed è firmata dai ricercatori del nostro paese, precisamente arriva dal Nord Italia. È una notizia green davvero straordinaria, perché un team di giovani ingegneri ha ideato un sistema per recuperare, pensate, la loppa e la lolla del riso. Come voi, anch'io quando ho letto questa notizia sono andata a cercare che cos'è la loppa, ammetto questa mia ignoranza, e la lolla del riso. Niente paura, ve la spiego in poche parole. Sono praticamente gli involucri, quelli esterni dei chicchi che avanzano dalla sbiancatura, che proprio vengono come se si spellassero. Ecco, questa parte qui è la loppa e la lolla del riso, e si trasformano con queste piccole, diciamo, bucce avanzate. Si utilizzano per realizzare dei pannelli isolanti ed ecologici per le case. Quindi, invece di usare materiali sintetici o inquinanti nel mondo dell'edilizia, questi pannelli vengono fatti proprio con gli scarti del riso e sono altamente isolanti, mantengono il loro calore soprattutto d'inverno e mantengono il fresco d'estate, quello che in realtà ci serve proprio per vivere bene all'interno della nostra casa. E sono biodegradabili al 100%, quindi un'idea geniale che dimostra ancora una volta come l'economia circolare italiana sappia trasformare quello che prima era solo uno scarto in una risorsa davvero preziosa per il nostro futuro. Io sono ben felice di condividere con voi queste notizie anche in questo pomeriggio, in questo giovedì pomeriggio alle 14:53. Ancora musica e poi chiudiamo in bellezza la nostra prima ora insieme.

La straordinaria e inconfondibile voce di Mina con Buttalo Via qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzi, la prima ora è volata via, altro che buttata via. Così, tra musica, risate e curiosità, io ho ancora un sacco di cose da raccontarvi. Tra l'altro, tra pochissimo entriamo proprio nel vivo della seconda ora insieme, con le differenze, per esempio, tra due città che sono ancora oggi rivali, tipo Firenze e Siena. Vi dice niente? Comunque la Toscana è una terra meravigliosa e soprattutto il nostro paese è un paese meraviglioso. E poi ancora parleremo della differenziata dei cartoni del latte, parleremo dei segreti degli imperatori romani, e oggi ce n'è uno, niente male. E poi ancora una piccola ma fantastica classifica della nostra macchina del tempo, quindi tre brani di un anno scelto a caso, ma che sono tre brani che ricordiamo davvero tutti con piacere e abbiamo voglia di riascoltare, giusto per fare un tuffo indietro nel passato, giusto per aprire il cassetto dei nostri ricordi. Quindi state lì, non muovetevi, la musica italiana continua.

0: Samuele Bersani con Che Vita qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15.09. Che pomeriggio! Continuiamo a trattare i nostri argomenti un po' curiosi, un po' di attualità, un po' storici, perché qui in questo contenitore c'è veramente di tutto. E io ogni tanto utilizzo una navicella spaziale immaginaria per fare proprio un salto indietro nel tempo, e a volte mi sforzo anche tanto, perché in questo caso vi voglio fare un salto bello, importante, e addirittura di 2000 anni per scoprire le stranezze della nostra Roma antica. Non voglio parlare sempre di Roma, non sono chiaramente così ferrata o ho un campanilismo eccessivo, però dobbiamo ammettere che gli imperatori, l'impero romano, ha fatto gran parte della storia mondiale, non solo italiana. Quindi spesso e volentieri torniamo indietro nel tempo per raccontare qualche aneddoto riguardante gli imperatori, e oggi tocca a Nerone. Nerone lo conosciamo per le sue note vicende, naturalmente politiche e storiche, però non tutti sanno che questo grande uomo, questo uomo potente della storia, aveva anche una passione sfrenata, oserei dire anche egocentrica, per il canto e per la poesia. Era talmente convinto di essere un artista geniale che spesso organizzava degli spettacoli teatrali nei quali si esibiva di persona per ore ed ore. Gli storici dell'epoca cosa ci raccontano? Ci raccontano che la gente non poteva assolutamente uscire dal teatro durante le sue esibizioni. Era assolutamente una condizione ferrea. Alle porte, addirittura, proprio per intrappolarli dentro, venivano letteralmente sbarrate dai soldati e la gente doveva restare seduta e ascoltarlo cantare fino a notte fonda. Non solo, ma poverini, dovevano anche applaudirlo a comando per evitare ovviamente di finire nei guai. Si può dire no all'imperatore? Direi di no. Si può dire di no a Nerone? Direi di no. Quindi questi spettacoli erano dei veri e grandi successi. Comunque per Nerone era un successo, ma per gli spettatori dell'epoca era veramente un incubo.
1: Sono le parole tue, no?

Grande classico della musica italiana, Viola Valentino con Comprami, qui su Rai Radio Tutta Italiana. 15:18 il nostro pomeriggio prosegue, la nostra navicella spaziale ogni tanto si sposta di anno in anno. Siamo andati a disturbare addirittura gli imperatori, siamo andati nel Medioevo per scoprire un po' le varie faide, e adesso vi racconterò qualcosa in più tra i fiorentini e i senesi. E poi ancora vi voglio portare in un mondo che ci piace tanto andare a sensibilizzare o a ricordare, cioè il mondo della differenziata in quanto attenzione nei rifiuti per salvaguardare il nostro pianeta. Apriamo questo blocco togliendoci ogni tanto, magari ogni pomeriggio, un dubbio diverso sulla raccolta differenziata quotidiana, perché è vero che a volte possiamo anche essere abituati, ma ci sfugge qualcosa ed è bene comunque ricordarlo. Per esempio, quante volte finite un cartone del latte oppure di un succo di frutta e vi chiedete: ma adesso questo contenitore in Tetra Pak va buttato? Ovviamente sì, ma dove va buttato? Nella carta? Nella plastica? Nell'indifferenziato? Dramma, davanti ai cassonetti della spazzatura il dramma è il vuoto più totale. Quindi fermi tutti, facciamo chiarezza. I contenitori tipo Tetra Pak sono fatti di carta accoppiata con sottili strati di plastica e anche di alluminio. Quindi nella maggior parte dei comuni italiani vanno buttati insieme alla carta. Perché? Perché gli impianti moderni riescono a separare le componenti e a riciclare tutta la fibra di cellulosa. In altri comuni invece vengono raccolti insieme alla plastica. Come si fa a capire se il proprio comune ha gli impianti più moderni o gli impianti magari ancora di qualche anno fa? Beh, bisogna intanto verificare sempre le regole del comune, lo potete trovare anche sul sito del comune stesso della vostra città, oppure c'è un simbolo stampato proprio sulla confezione. Però ricordatevi, prima ancora di gettarlo o nella plastica o comunque nei vari raccoglitori, di sciacquarlo bene e schiacciarlo prima di gettarlo. Questa è anche una cosa molto molto importante.

0: lascio più.
1: Per chi come me ha un po' nostalgia dei santi francesi, non è così male, questo è l'esordio a X Factor che questi due ragazzi fecero qualche anno fa, e l'hanno peraltro anche vinto andando a Sanremo e continuando a fare musica. Ma dicevo, per tutti coloro che hanno un po' nostalgia dei santi francesi, domani 18 settembre si possono ascoltare dal vivo a Roma, qui al Parco Schuster, mentre lunedì 21 settembre saranno a Pavia all'interno del Cultifest. Al momento non sono state date ancora altre date nuove per la stagione invernale. Comunque, per rimanere aggiornati, sapete che potete andare a scoprire tutti i nuovi annunci di concerti nei classici siti di musica, di concerti, appunto la pagina ufficiale dei Santi Francesi su Rocol. E ancora musica alle 15:29 in questo giovedì pomeriggio qui su Rai Radio Tutta Italiana, con me Giulia Teri fino alle 16. Tra poco vi parlerò delle liti ancora esistenti in Toscana e vi spiegherò ovviamente perché. Poi faremo una mini classifica di un anno in particolare. Ho scovato tre brani che sicuramente riapriranno il cassetto dei vostri ricordi. Andiamo dritti dritti nel 2003, ma intanto c'è Marrakesh con Ghe Casini.

0: la canzone che chiude ufficialmente tutti i concerti di Luciano Ligabue negli ultimi anni. Leggero su Rai Radio Tutta Italiana, ascoltata così è una bomba, con le cuffie ancora di più, ma credetemi, dal vivo è davvero wow. E io, quando non riesco a descrivere una così potente emozione, dico wow, l'ho detta. Ancora musica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Tra pochissimo la nostra navicella spaziale ci porterà nel 2003, ma intanto vi porto io fisicamente nel cuore della Toscana, perché vi voglio raccontare la secolare ma anche famosissima rivalità tra Firenze e Siena. Lo sapete, no? Che in Italia regna un campanilismo estremo e quindi ogni regione ha le sue, e parlo al plurale perché ci sono più città all'interno della stessa regione che ogni tanto si contendono un po' i vari primati, oppure si sfidano, oppure si insultano. Ovviamente tutto in maniera pacifica, ovviamente tutto in maniera ironica. Però questa storia tra Firenze e Siena, come sempre, risale al Medioevo e alla famosissima battaglia di Montaperti del 1260, quando i senesi addirittura riuscirono a sconfiggere l'esercito fiorentino, che era molto più numeroso rispetto ai senesi. Quindi una vittoria pazzesca, li hanno stracciati. Da quell'evento leggendario sono nati poi ovviamente tutti questi proverbi o quegli aneddoti che continuano ancora oggi a creare rivalità tra le due fazioni. Basti pensare anche alla leggenda del gallo nero, che è usata per definire i confini del Chianti, che si trova proprio tra le due città, oppure la passione ovviamente incontenibile che divide le tifoserie calcistiche o comunque sportive, ma anche le piazze durante le feste tradizionali. Insomma, è un contrasto come sempre fatto di grande ironia e di orgoglio per il nostro paese, un orgoglio devo dire forse anche smisurato per le nostre tradizioni, che però rendono la Toscana davvero una regione simpaticissima e meravigliosa, come del resto tutto il nostro bel paese.
1: Tra le mie braccia

po' una lezione di vita. Cosa ti aspetti da me? Cosa mi aspetto da te? Beh, meglio non aspettarsi nulla. Almeno non ci rimane. Uno non ci rimane male se dall'altra parte non arriva quello che si spera. Scherzi a parte, vivete la vita come vi fa più piacere vivere, ovviamente nel rispetto di se stessi in prima persona e poi anche degli altri. Intanto, prima di chiudere la nostra diretta del giovedì, utilizzo ancora una volta la nostra navicella spaziale per tornare dritti dritti nel 2003. Stavolta facciamo un viaggio musicale, perché è stato un anno indimenticabile, ricco di brani iconici che abbiamo davvero tutti cantato a squarciagola. Partiamo al terzo posto, dove io collocherei, anche per sentirlo subito, Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché, una canzone dolcissima e poetica che ha conquistato quell'anno tutte le radio. Poi saliamo al secondo posto e troviamo Eros Ramazzotti con la bellissima Un'emozione per sempre, un inno estivo che è rimasto nel cuore di tutti. E al primo posto, medaglia d'oro assoluta, c'è la voce di Giorgia, straordinaria, con Gocce di memoria, un disco pazzesco del 2003, colonna sonora peraltro dell'indimenticabile film La finestra di fronte. Ricordi fantastici, tutti pronti qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mazzotti prima e Cesare Cremonini ancora prima per chiudere questa navicella spaziale che è tornata nel 2003 con i grandi successi. Si chiude così anche questa diretta di oggi, di questo giovedì 17 settembre. Mi raccomando, rimanete lì perché non subito, ma tra poco arriverà il grande Julian Borghesan con la sua rubrica, con la sua diretta Primo Palco. Palco proprio dedicato agli artisti emergenti e non solo, a tante chiacchiere sulla musica e ad ascoltare le vere emozioni che la musica sa regalare. Io vi aspetto domani come sempre alle 14 spaccate in punto, mi raccomando, siate puntuali con Tra le Due, e quindi restate qui e godetevi la grande musica. Tra pochissimo il meteo e poi subito dopo, ve lo ricordo, Julian Borghesan. Buon proseguimento di giornata a tutti, ciao.
1: Del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Primo palco, eccoci, ciao a tutti, le 16:31 minuti, inizia la diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, Julian Borghesan, ma soprattutto oggi grande protagonista c'è Papa.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Franci, come stai?
1: Bene, molto bene.
0: Che grazie. Già si abbrevio tutto Franci, Papa, perché anche Papa è comunque l'abbreviativo del tuo cognome.
1: Esattamente, che è Pappacena.
0: Pappacena, ti posso dire che hai un cognome d'attore?
1: Magari, era il primo sogno, prima della chitarra c'era il teatro.
0: C'era il teatro, ma l'hai mollato poi, no?
1: Ma sì, sì, cioè,
0: perché? Nel senso,
1: è perché poi no. Tra impegni scolastici, ti parlo dell'età proprio da quando ero ragazzino fino a...
0: Vabbè, ma non è che adesso sei ancora ragazzo.
1: Ti ringrazio, me lo prendo.
0: Anch'io sono ragazzo, cioè noi siamo ragazzi.
1: Siamo coetanei.
0: Siamo giovani, non lo so, siamo giovani. E quindi parti con il teatro.
1: Quindi parto con il teatro, con la recitazione, e poi ho avuto la sfiga di prendere una chitarra in mano.
0: E da lì no.
1: Però emozioni nuove, era tutto strano. Ho detto, figo, posso...
0: Senti, teatro, che tipo di teatro...
1: Amatoriale, ma
0: okay.
1: Molto amatoriale,
0: okay.
1: vari corsi, insomma sai quei corsi che si fanno quando c'hai 15 anni, quindi i provini, cioè ho fatto comparsate varie, in varie fiction italiane.
0: Ah, anche fiction?
1: Caspita.
0: Tipo?
1: Sì.
0: Dai, dimmene una.
1: Guarda, l'ultima che avevo fatto era Il peccato e la vergogna 2.
0: Da.
1: Bellissimo.
0: Il peccato e la vergogna. E lì cosa hai fatto?
1: Lì ho fatto il musicista, per assurdo. Suonavo durante un matrimonio, con Gabriel Garco e Emanuele Arcuri che parlavano là,
0: okay.
1: Là vicino. E basta, tre giorni così. Sembravo Nino Frassica, ma hanno fatto un baffo.
0: Davvero?
1: I capelli ricci. Sì, sì, a panettone. È stata una...
0: Però in quel caso suonavi, quindi hai fatto il musicista,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, sì, sì. Là già ero un po' più grandicello, cioè intorno ai 20 anni, 22, quindi già comunque suonavo, già avevo deciso di fare il musicista. Però
0: ti sei accorto che è un mondo diverso dal punto di vista di tempistiche?
1: Il cinema.
0: Allora, io ho fatto una parte anni fa in una cosa cinematografica,
1: okay.
0: Che poi credo sia uscita sulle piattaforme perché io non l'ho nemmeno più vista, ma mi ricordo una noia totale.
1: Sono tempi morti, lunghi.
0: Ma sai cosa? Che poi abituato alla radio soprattutto, già quando vai in televisione hai dei tempi che sono completamente diversi, sì. No? Però ci sta. Il set è una cosa, cioè
1: no,
0: proprio
1: set, ti passano 12 ore certe volte che hai fatto.
0: Io sono invecchiato sul set,
1: sì, sì.
0: Cioè sono entrato moro, sono uscito così,
1: sì.
0: Biondo.
1: Pure noi diciamo le convocazioni alle 9 di mattina, ma registravamo la scena in cui dovevamo suonare noi tipo alle 6 di pomeriggio.
0: No, che poi è una scena, lo sai, no? Ci sono a volte dei film che cosa avete fatto oggi? Niente, abbiamo girato la scena quella lì centrale,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: La scena tutto il giorno, quella lì. Perché poi diverse riprese, diversi,
1: sì, cioè, vabbè,
0: poi devi ricordarti come ti eri mosso prima.
1: Là c'è sta l'assistenza di edizione che c'ha tutto.
0: Fortuna però che c'è la musica.
1: Meno male che è arrivata e che mi permette insomma di esprimermi al meglio o comunque in maniera più comoda, più diretta, più di pancia.
0: Più di pancia. Allora facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Intanto ci ascoltiamo durante la puntata, ascoltiamo un paio delle tue canzoni, ma io direi di aprire con Amore, la canzone di Elisa.

0: Amore, Elisa su Rai Radio Tutta Italiana, 16:38 minuti. Nel frattempo con papà stavamo parlando anche di cinema, mi sono ricordato il film, quello lì dove ho fatto quella parte, Il Tempo sì. delle Mimose,
1: bello,
0: che tra l'altro voglio andarmi a rivedere. C'era Elsa Martinelli, ti raccontavo, grandissima artista, attrice, però lei giustamente come tutte le dive aveva i suoi tempi, certo. E quindi noi lì fuori dalla roulotte tutto il cast a aspettare
1: abbastanza calmi,
0: la presumo. Signora Martinelli, tutti tranquilli eccetera. Ma ricordo una cosa molto bella, che per girare una scena, non per incapacità ma per esigenze di produzione, 3 giorni,
1: mamma mia,
0: è stato sì. bellissimo, sì. bellissimo, ho detto ma abbiamo fatto tutto il film, ha detto no, questa era una scena. Allora, torniamo come detto alla musica.
1: Sì.
0: Tu hai iniziato prestissimo, tra l'altro oggi sei arrivato con la chitarra, dopo magari qualcosa di improvvisato ci sta.
1: Va bene.
0: Mi è piaciuta subito una cosa, dov'è? La custodia della tua chitarra, perché è un patchwork, sembra uno spaccato di una mostra d'arte.
1: È vero?
0: Sì, è bellissimo.
1: Sono tutti adesivi che rubavo ai locali o che mi regalavano altri artisti, e li appiccicavo tutti sulla chitarra.
0: È bello, però è vissuta, cioè
1: è
0: ti
1: un
0: dà
1: po' troppo.
0: No, perché dai, ti dà l'idea, cioè questa qua è una compagna di vita,
1: sì.
0: Tra virgolette?
1: È abbastanza. Sì, sì. È arrivata prima di te. Di te parlo alla mia compagna che ci guarda.
0: A Giulia.
1: Esatto.
0: Ciao Giulia. Diciamo,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: È un altro tipo di compagna di vita. No, però lo strumento solitamente per un musicista è anche l'amico, l'amica fidata.
1: Sì, beh, belle litigate anche.
0: Sai che mi raccontava Alex Britti recentemente, avendo Alex diverse chitarre,
1: sì,
0: a seconda poi dell'impegno, eccetera, sceglie la chitarra e si scusa con le altre a volte. Dice, guarda, scusami, oggi non prendo te, prendo lei. Perché poi c'è questo rapporto, no?
1: Un po' sì. Allora, non lo so, perché non avendo, non so quante chitarre c'ha Britti,
0: ma penso, credo una stanza intera.
1: Esattamente, okay. Quindi là c'ha senso.
0: Tu quante ne hai?
1: Ma le acustiche 3, di cui una 12 corde, però le altre 2 non le uso da anni.
0: 12 corde?
1: Ho una 12 corde.
0: Come si suona una 12 corde?
1: Uguale
0: con 8 mani?
1: Uguale
0: no.
1: alla 6 corde,
0: ah,
1: solo
0: uguale.
1: Che sotto la corda principale c'è un'altra corda più piccolina.
0: È complicato, però.
1: Ma no, fa solo un po' più male ai calli. I calli
0: okay.
1: diventano veramente di cemento
0: okay.
1: dopo una settimana, però il
0: però
1: suono è
0: il
1: molto
0: solo.
1: Più. Sì, sembra
0: quindi
1: più.
0: Quindi quelle, poi altri strumenti?
1: Basso, chitarra, batteria.
0: Quindi al corde, poi la batteria. Ma tu hai iniziato col piano?
1: Sì, ho iniziato col piano perché a casa dei nonni c'era sto pianoforte. Proprio da casa di nonni, il classico, e quindi mio nonno lo strimpellava e un po' me l'ha trasmessa inconsciamente sta cosa, quindi ogni volta che andavo là stavo sempre col pianoforte.
0: No, te lo chiedo perché io ho mio figlio 12 anni che ama la musica,
1: okay.
0: E lui ha iniziato col piano, adesso oltre al piano è passato anche alla chitarra,
1: come me.
0: Mi sta chiedendo già del basso.
1: Ok.
0: Quindi c'è questo percorso che forse è logico in qualche senso.
1: Sì, di solito
0: no?
1: Il bassista nelle band è un chitarrista che è arrivato in ritardo, di solito.
0: Ok.
1: Perché magari la band già aveva i due chitarristi o comunque la chitarra principale.
0: Ok.
1: Diceva, però ci serve il basso.
0: È arrivato.
1: Vabbè, dai, suono il basso. Quindi molti chitarristi sono diventati bassisti.
0: Ok.
1: Perché la band era già al completo. Oppure altri proprio perché hanno un amore verso la ritmica, quindi il basso, no? Che.
0: Sì, che detta i tempi, ricordo
1: sì,
0: il bassista di Elisa. Della prima band storica, era il suo riferimento sul palco durante i live.
1: Certo, basso e batteria sono il cuore pulsante di tutta la band o comunque della canzone che si sta eseguendo.
0: Quindi tu da piccolino scopri l'amore per la musica.
1: Sì.
0: Parallelamente però c'è questo amore per il teatro, la recitazione,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Arriva questa prima chitarra e da lì non ti stacchi più.
1: Da là è finita, perché poi arriva pure in un periodo in cui mi ero appassionato proprio tanto alla musica italiana. Quindi mi ricordo Vasco e Liga e Lucio Dalla erano proprio sempre.
0: Cavolo, Vasco Liga e Lucio Dalla, un bel
1: sì,
0: trittico.
1: Sì, per un
0: okay.
1: 12, stavo alle medie. Quindi mi appassionava proprio, e poi quando ho preso la chitarra in mano ho iniziato a suonare ovviamente le canzoni che mi piacevano.
0: Le canzoni loro.
1: E quindi ero entrato in un loop di canzoni italiane che più le cantavo, più le scoprivo, più mi ci innamoravo e più pensavo voglio raccontare pure io.
0: Sì, tu hai passato il periodo, come tanti tuoi colleghi, delle band?
1: Sì. Io sembravamo più una cover band fatta male, appunto.
0: Cover band sbagliata.
1: Una cover band sbagliata alla Vasco Rossi di Capua. Okay. Quindi, che già all'epoca era pure, insomma, erano odiati da tutti all'epoca. Se facevi musica che ricordava o Vasco lì, uno sfigato.
0: Certo, soprattutto poi se lo imitavi.
1: Sì. Allora, io ce l'ho avuta sta cosa, sono stato operato alle corde vocali pure.
0: E quindi avevi capito questa roba qua.
1: Perché imitavo lì Capua, Vasco Rossi. Ho capito. Tardi l'importanza dell'uso della voce, poi mi sono sistemato, ho fatto corsi di canto e
0: che poi questa è una cosa che a me piace sempre sottolineare, no? Ascoltando tanti giovani, quello che paga veramente nella musica, tra l'altro saluto Paolo Vita che è qui con noi oggi, che lui è responsabile di Lazio Sound, di questo progetto meraviglioso dedicato ai giovani.

0: vuol dire che se tu senti una canzone di Vasco Rossi, la voce è quello.
1: Ma cioè, spesso anche già l'intro senza.
0: Tu ascolti, bravo, sì, quello sì. È Vasco, come Battiato, come Dalla, sì, come sì. Ligabue, come De Gregori, cioè Mengoni.
1: Sì, anche.
0: Cioè, quella è l'unicità, no? Sei solo, cioè non imiti nessuno, sei te stesso, hai una grande personalità, perché vuol dire essere unici, vuol dire essere dotati di grandissima personalità. All'inizio chi è dotato di grande personalità non è capito.
1: No.
0: E quindi no, vabbè, ma non funzionano, perché sei diverso da tutto. Poi quando capiscono quanto sei forte
1: o è troppo tardi,
0: allora gli stessi dicono sì, ma io l'avevo detto,
1: sì sì,
0: io l'avevo detto.
1: Infatti pure Vasco con Sanremo all'inizio, insomma, non è
0: tu sai che
1: benissimo.
0: Le canzoni che hanno venduto di più, lo ricordavamo anche ieri in trasmissione, le canzoni che hanno venduto più di Vasco sono le prime, quelle che non si cagava nessuno,
1: sì, sì.
0: Scusate il francesismo,
1: è
0: proprio
1: vero.
0: Allora tra poco parliamo della tua storia nelle band, perché sono curioso di questa roba qua. Nel frattempo c'è Elodie con Sfera e Basta, questa è Yakuza.

0: papà praticamente. Sì.
1: Sì. Vuole stare in chill, che è un po' quello che mi dice sempre mio figlio, perché mio figlio ha 12 anni.
0: Vuole chillare.
1: Sì, anche l'altra sera ho detto: Marco, scusa, ti devo chiedere, papà, chill. Ho capito, chill, posso parlare? No, chill, vabbè, chill. Cioè, stai calmo sarebbe,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Chill, stai.
0: Placate.
1: Vabbè, tu sei uno calmo?
0: Mi piacerebbe dire di sì,
1: però
0: poi in realtà sto sempre mille, sempre.
1: Dimmelo a me.
0: Poi se guido sono nervoso.
1: Dimmelo a me. Anch'io seguito sono nervoso, ma non è colpa nostra,
0: no,
1: è
0: no.
1: Di chi ci fa innervosire. Questa. Però bisogna stare calmi, bisogna purtroppo stare calmi. Senti, allora torniamo alle band, perché è una cosa che mi piace molto,
0: sì.
1: Perché comunque denota un percorso, come dire, strutturato,
0: sì.
1: Una gavetta.
0: Ah sì, quello senz'altro.
1: Perché qui bisogna suonare, cioè non è che ormai c'è questa idea, no vabbè, vado al talent, faccio la hit, divento famoso, ciaone. Non funziona così.
0: No, non per tutti almeno.
1: No.
0: Soprattutto quando non sei più di primo pelo.
1: Prima band.
0: Allora, io vengo da Latina. A Latina c'è un quartiere da cui, insomma, è uscito anche Tiziano Ferro.
1: Okay.
0: Che si chiama Q4.
1: Q4. È quello che c'ha il palazzo alto?
0: Ce n'ha quattro in realtà.
1: Ok.
0: Che sembrano tipo le vele di Scampia.
1: Sì.
0: Quel quartiere,
1: sì,
0: si chiama Q4.
1: Conosco.
0: E lì è nato e cresciuto pure Tiziano Ferro. E c'avevamo sta band che si chiamava Q4 Pharaons. I Pharaons, non so perché c'era venuta sta cosa, eravamo ubriachi.
1: Come
0: lì
1: si chiamano?
0: Q4 Pharaons.
1: Come ti è venuta?
0: Q4 Pharaons.
1: Ah, okay.
0: Ma eravamo ragazzini,
1: quindi,
0: 18 anni.
1: Q4 ci stava,
0: sì.
1: I Pharaons.
0: Sì, perché eravamo tutti e quattro di sto quartiere, abbiamo iniziato a suonare nei garage.
1: Ok.
0: È partita un po' così. Quella però era, diciamo, chitarrista corista, dell'altro amico mio, mentre poi la prima mia band ci chiamavamo I Superstiti ed è nata già un po' più in là, verso il 2009, 10.
1: Non tanto allegro come nome.
0: No, volevamo essere i Superstiti, capito? Della musica italiana che andava sempre più verso l'elettronico, comunque verso il rap, il
1: quindi
0: trap,
1: Superstiti di una tradizione.
0: Di una tradizione, quindi volevamo portare un po' le chitarre, un po' il basso, un po' quel sound alla Negrita, mettiamola così. E quindi per anni abbiamo fatto solo prove, pochi live. Tipo
1: perché Negrita quest'anno, tra l'altro quest'estate, hanno fatto una cinquantina di concerti in giro per l'Italia.
0: Sì?
1: Sì. Lavorano loro.
0: A teatro sono fighissimi.
1: Loro sono fighissimi, sono coerenti su quello che fanno,
0: sì.
1: Quindi ok, e questa era la seconda. Ma a quante band siamo, scusi, in tutto?
0: Ma 3-4, perché poi ho fatto...
1: No, parlami dell'ultima allora.
0: L'ultima in realtà era... non ci chiamavamo più I Superstiti. Ci chiamavo Francesco, cioè ho iniziato a portare il nome,
1: quindi,
0: il nome e il cognome.
1: Ok, quindi il frontman e il resto la band.
0: Praticamente sì, quindi mi presentavo come Francesco Pappacena, che era un po' lungo, però i ragazzi che suonavano con me erano
1: vuoi la base
0: gli
1: o no?
0: Stessi. Come?
1: Metto la base o la tolgo?
0: Ma sì, ma mettila.
1: Se ne frega.
0: Ma i ragazzi che suonavano con me erano gli stessi della band, avevo solo cambiato...
1: Se la son presa, no?
0: No, non gliene frega. Cioè loro si divertivano a suonare brani che
1: bellissimo.
0: Non conosceva nessuno. Cioè loro gli piaceva proprio mettersi là e scrivevamo, insomma, le parti di chitarra, di batteria.
1: Ok. E i live dove locali?
0: Sì, tutti i contest possibili del Lazio li
1: facevamo. E poi lì
0: tutti.
1: Si crea comunque un po' il zoccolo duro dei fan,
0: fa...
1: no?
0: Sì, anche. Che all'inizio sono principalmente gli amici con cui esci
1: così,
0: il sabato sera,
1: così.
0: Che però piano piano che si portano il cugino, la cugina, che sentisti amici miei, cioè, insomma piano piano ci eravamo creati.
1: Prima abbiamo detto Vasco,
0: circolo.
1: Ci fu uno dei primi concerti di Vasco, c'erano tipo 30 persone, raccontava lui.
0: Sì.
1: È così, cioè da qualche parte uno deve partire.
0: Beh,
1: no?
0: Mi sa che forse proprio a Latina, Ligabue venne nel 93, si presentarono forse 40 persone e lui li portò a cena dopo il concerto.
1: Beh, meraviglioso.
0: Raccontò sta cosa, gira sta leggenda su
1: Latina.
0: Quindi sì, è lo zoccolo duro te lo crei un po' suonando davanti a due persone, ai localacci, ai contest parrocchiali.
1: Senti, allora, dopo continuiamo a chiacchierare, perché adesso ascoltiamo il primo delle due canzoni, la prima delle due canzoni che mi hai portato. Si intitola Notre Dame.
0: Sì.
1: Io non voglio sapere adesso di cosa parla, cosa lo parla, anche perché le canzoni, lo dico sempre, secondo me vanno ascoltate.
0: Sì, anche
1: cioè non
0: me.
1: È che vanno spiegate.
0: Bravo.
1: No?
0: Sì.
1: Quindi l'ascoltiamo su Rai Radio Tutta Italiana, Pappa, questa è Notre Dame.

0: La musica di Pappa, questa era Notre Dame, anzi è Notre Dame. Ti stavo dicendo, tanto complimenti perché pezzo bellissimo.
1: Grazie.
0: Io amo parecchio quelle produzioni piano e voce, cioè l'essenziale, no?
1: Sì,
0: a dimostrazione che se il pezzo c'è non servono tanti effetti speciali, anzi per lo più delle volte se ci sono tutti gli effetti speciali vuol dire che devi andare a coprire qualche mancanza.
1: Esatto.
0: Piano e voce, cioè, c'è uno che ci insegna come ultimo, no, Nicolò, cioè non è che ha bisogno di tante cose eccetera,
1: sì, sì.
0: Poi può piacere o non piacere come tutti gli artisti, però certo, ti sforna quelle canzoni piano e voce che vanno da sé, Venditti nella storia insegna. Questa è una canzone bellissima.
1: Grazie.
0: Io personalmente ci ritrovo anche questo riferimento all'incendio di Notre Dame, perché sono passato di lì, pensa, una settimana prima.
1: Sì?
0: Sette Caspita. Giorni esatti prima, e sette giorni dopo accendo la televisione vedo questa cosa.
1: Sì, disastro.
0: Ci sono rimasto, perché comunque disastro anche perché Notre Dame è uno dei riferimenti,
1: sì,
0: più
1: esatto,
0: importanti. Però qui c'è questa storia poi d'amore.
1: Sì, da un po' di rinascita. Io questa quando la presento ai concerti ricordo sempre quando l'avevo scritta. Io in realtà l'avevo scritta dedicandola, insomma, a una persona che pensavo di aver fatto soffrire più del dovuto. E poi una volta scritta l'avevo messa da parte e non l'ho più tirata fuori, non l'ho più riascoltata. L'ho risuonata così per spolverare un po' di canzoni, per fare un po' di mente locale sui brani che volevo far uscire per racchiudere in un disco, e quando l'ho risuonata è come se mi fossi tirato uno schiaffo in faccia da solo, perché per assurdo è come se me l'ero dedicata, insomma, al me di adesso, e quindi
0: cavolo,
1: mi è tornata proprio indietro, e quindi ho detto la devo fare ai concerti, perché e da lì, da un annetto me la sto a portare dietro quando vado a fare i concerti, perché ne ho bisogno, mi sfoga proprio, mi libera di un peso grosso, e quindi merita di stare in scaletta sto brano.
0: Vedi, le canzoni in tanti, no, dicono questa cosa, cioè sono un po' anche una terapia a volte.
1: Sì, tantissimo.
0: Ieri mi sembra, l'altro ieri è venuto qui un giovane, mi diceva che ad esempio lui scrive di getto, quindi senza naturalmente pensare devo scrivere la canzone.
1: Certo.
0: Poi quando va a rileggere capisce quello che lui in quel momento prova, sta pensando, sta vivendo, eccetera.
1: Esatto.
0: No, che detta così,
1: è lo stesso effetto che mi ha fatto questo brano. Infatti lo dico pure nella seconda strofa questa cosa.
0: Allora, la signora che ci ascolta, giustamente, che cacchio stanno dicendo questo? No, però è così, signora. Cioè la capacità e comunque il talento, no? Uno nasce artista quando riesce a scrivere o a comporre delle cose viaggiando in un altro mondo,
1: sì,
0: parallelamente.
1: Sì, sì.
0: E poi si rendono conto nell'ascoltarlo, nel rileggerlo, che hanno scritto qualcosa di davvero forte, insomma.
1: Sì, poi mi piace pure la cosa che ogni persona che ascolta il brano poi ci può trovare pezzi della sua vita che magari io non ho mai vissuto e magari non vivrò mai.
0: E questa è la forza della musica.
1: Questa è la forza delle canzoni, sì.
0: Ah.
1: Esatto.
0: Preferisci comporre piano, chitarra?
1: Allora,
0: non c'è preferenza?
1: La preferenza è quando te metti con lo strumento e senza che te ne accorgi già nasce insieme sia la melodia sia un testo,
0: okay,
1: per quanto abbozzato. Là vuol dire che stai sulla strada giusta. Se no, ci stanno varie tecniche per uscire un po' dalla comfort zone. Certe volte scrivo con uno strumento che magari so un po' più arrugginito, quindi mi costringe a fare poche cose,
0: certo,
1: quindi sforzare più le melodie. Quindi piano e chitarra principalmente per la composizione, se no gioco pure che metto delle basi su YouTube dove cambio completamente il mio modo di scrivere, però per quanto riguarda le melodie, perché con lo strumento quando suono e canto diciamo che sono tarato su cose facili tra virgolette, mentre quando c'hai solo una base,
0: cioè facili per te.
1: Facili per me? Sì, cioè faccio quello che
0: okay,
1: conosco. Non avendo studiato chissà quanta musica, insomma, sono molto basico per me. Il classico quattro accordi, che poi in quei quattro accordi ci metti sempre o la settima, la terza, o li cambi, li mescoli. Però non è che vado a cercare di stravolgere la musica, anche perché c'è già
0: ma
1: tutto.
0: Sai che anche sta cosa dello studio è importante studiare,
1: importantissimo.
0: Ci sono tantissimi artisti, anche grandi artisti, che nonostante la loro grandezza non sanno leggere gli spartiti.
1: Lo dice Jovanotti sempre questa cosa, per esempio.
0: Sì, perché comunque sono più istintivi, sono più sono più così naturali, insomma. Va bene, dai, ci ascoltiamo una canzone. Lunedì nero di Mr. Rain.
1: Bello.
0: Oggi che giorno è? Giovedì? Vabbè, allora ce la siamo scampata.
2: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no. Lunedì nero, Mr. Rain, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo un nome della radio che è lunghissimo.
1: Ma ci piacciono.
0: È proprio lungo, belli titoli lunghi. Mr. Rain è uno figo, ad esempio.
1: Sì.
0: Cioè
1: sì,
0: uno
1: sì.
0: Che scrive bene.
1: Poi mi dà proprio l'idea di un ragazzo gentile. Quando vedo le interviste,
0: sì,
1: che parla, è sempre pacato, sempre
0: molto gentile,
1: educato,
0: sorridente,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì,
0: è vero, assolutamente vero.
1: Positività queste persone.
0: Ma ha colpito una cosa che mi ha raccontato, che lui si chiama Mr. Rain non a caso.
1: Ok.
0: Perché scrive meglio e gli viene proprio quando piove.
1: Ah, vedi?
0: Infatti lo stavo pensando io in questi mesi, perché sembra una battuta. No, è che sono 4 mesi che non piove più,
1: infatti,
0: è un dramma. No, però è una roba, cioè uno stimolo in più che lui ha.
1: Sì,
0: è uno
1: sì,
0: stimolo
1: sì.
0: In più. Allora, i live, vabbè, che rapporto hai con live? Non te lo chiedo, perché partendo
1: bellissimo.
0: Dalle band, eccetera, credo sia un tutt'uno. Cioè è
1: sì.
0: Una cosa che quando non c'è ti manca?
1: Tantissimo. Quando non c'è mi manca e mi mette pure in dubbio, ma sarò ancora in grado di fare sta cosa? Tipo il Lazio Sound, quando ho partecipato al Lazio Sound, c'avevo un'ansia terribile, perché a parte non suonavo con la band da anni, forse da un annetto e mezzo che non facevo concerti in full band, quindi quando mi si è presentata l'occasione, dico dobbiamo andare là e spacca tutto, ma
0: poi
1: sarò ancora in grado?
0: Sei arrivato?
1: Ero ancora in grado, fortunatamente.
0: Ok, prima di salire c'era l'ansia.
1: Sempre.
0: Quello sempre.
1: Sempre.
0: Ma quello, guarda, significa che si vive il momento.
1: Certo.
0: Ce l'ho anch'io quando vado a presentare. Cioè, se va, no? dopo anni dici no, però la vivi quella cosa.
1: Certo.
0: È brutto se non la vivi più.
1: Bravissimo, quello che stavo
0: diventi
1: proprio,
0: se non un automa.
1: Quella cosa allo stomaco, quelle farfalle alla pancia. Cioè, a me è quell'ansia che poi mi fa dal meglio di me sul palco.
0: Sai che io ho questa cosa, cioè, tipo, prima di salire, a volte mi capita che non mi ricordo una mazza.
1: Sì, sì.
0: Cioè, ma nemmeno dove sono.
1: Sì, sì.
0: Poi faccio due passi, salgo, buonasera, e pum, allora lì mi appare tutto quanto, capito, tutto.
1: Sì.
0: Credo che questo accada anche a un musicista, poi.
1: Assolutamente. Io i primi 3 brani tremo. Mo non so se da fuori la gente se ne accorge, però il primo brano mi sento proprio tutti gli errori possibili nella testa, li sento tutti.
0: Okay.
1: Quindi gambe che tremano, la respirazione che la devo ancora gestire bene, la voce che trema, insomma, un disastro.
0: Cioè il meglio dal quarto brano in poi.
1: Sì, devo, sì, sì, sì.
0: Fantastico.
1: Più o meno sì, tempo che...
0: Senti, a oggi quante canzoni più o meno... Hai fatto un calcolo di canzoni che hai nel cassetto?
1: Nel cassetto tantissime.
0: Tante?
1: Ma, sì, più di un centinaio totali.
0: La prima quanti anni l'hai scritta?
1: In realtà tardi, a me piacerebbe avere quelle storie, tipo la prima canzone l'ho scritta a 7 anni,
0: sì,
1: sento, c'hanno tutte queste cose, io da bambino scrivo,
2: sì,
1: per...
2: avevo
1: no,
2: 8
1: io
2: anni.
1: Inventavo storie, quello sì, però con i pupazzi, con i giocattoli,
0: ah, che bello.
1: Cioè inventavo il continuo di Dragon Ball.
0: La creatività c'era.
1: Sì, sì, sì, tantissimo, io arrivavo fino ai nipoti dei nipoti dei nipoti de Goku, perché avevo tutti i pupazzi di Dragon Ball,
0: il bisnonno di Goku,
1: storia. Sì, sì, sì, mi ero inventato già tutta una serie mia.
0: Ok.
1: E... tutto questo per dire che?
0: Tutto questo per bocchi. Di cosa parlavo? Si è messi
1: sì,
0: bene.
1: Sì, intanto parto per la tangente,
0: no, ma
1: poi mi dimentico la domanda.
0: Anch'io perché stavo ascoltando. Di cosa parlavo?
1: Capito, sono arrivato a parlare di Dragon Ball, come? Dei pupazzi. Ah, che mi piacerebbe scrivere le canzoni da quando ho 6 anni. No, l'ho scritta tipo a 15.
0: A 15 anni.
1: 14 anni.
0: No, ogni tanto
1: anni.
0: A me capita qualcuno che dice: sì, io la prima canzone l'ho scritta a 6 anni. A 6 anni. Io ho imparato ad andare in bicicletta a 12 anni. Mo c'ho mio figlio che ha 12 anni, altro che bicicletta, e cioè programma i computer, perché comunque...
1: Perché lui se la cilla, come hai detto prima.
0: Lui se la cilla, ma poi sono le generazioni digitali, no?
1: Sì,
0: quindi il 12enne oggi siamo noi quando ne avevamo 24.
1: Sì,
0: sono incredibili. Ma infatti anche nella musica, insomma, sono cambiate un bel po' di cose. Ti piace questo andamento? Cioè la strada che oggi ha preso... la musica, parliamo in Italia, perché poi all'estero sono fatti loro.
1: Allora, diciamo che è un mercato in cui, quando ho iniziato a farlo in maniera un po' più seria, io già ero dentro sto sistema che va così da anni, quindi super veloce. Ogni venerdì escono in media, lo saprei meglio di me, non so quante canzoni,
0: 300.
1: Solo italiane.
0: Forse 300.
1: Solo?
0: Italiano.
1: Ammazza. Avrei detto di più.
0: Anche perché c'è gente che cambia singolo ogni settimana.
1: Sì, esatto.
0: E quindi... il problema è che tu non riesci a ascoltare nemmeno quello precedente, che già ti piazzano quello nuovo.
1: Bravissimo.
0: Non capendo che ci sono dei tempi di reazione. Cioè, Paolo lo sa, nella storia della promozione, una canzone alla radio, dopo 3 mesi, la gente inizia a impararla. Tre mesi.
1: Sì.
0: E qui lo cambi dopo 10 giorni, è un disastro.
1: Ma infatti all'epoca, quando usciva un disco, il disco viveva di singoli anche per un intero anno.
0: Come no?
1: Tipo, all'epoca del Buon Compleanno Elvis o...
0: Guarda, io ti faccio l'esempio di Elisa, con la quale ho lavorato.
1: Sì.
0: Il primo disco di Elisa, 5 singoli.
1: Capito.
0: Un anno intero.
1: All'epoca...
0: Anzi, un anno e mezzo quasi.
1: Poi all'epoca, io parlo dell'epoca, parlando, mi riferisco agli anni 90, pure inizi
0: sì.
1: 2000. Adesso è tutto veloce, io sta cosa la
0: troppo.
1: Odio. E infatti le mie ultime uscite su Spotify, su Digital Store, risalgono a ormai... un annetto e mezzo, forse 2 anni fa. E perché? Perché mi sto concentrando intanto su altro, cioè
0: proprio
1: su trovare un po' me stesso, perché poi nel frattempo sono andato a vivere da solo, ho trovato la compagna, ho preso un cane, insomma ho vissuto la vita vera.
0: Come si chiama il cane?
1: Sunny. Ho cambiato maglietta.
0: No.
1: E quindi mi sono ritrovato con un sacco di cose nuove da dire,
0: certo.
1: E devo fare i conti, ok, ho queste canzoni, devo farle uscire pian piano.
0: Senti, c'è un pezzo che a me al primo ascolto è piaciuto tantissimo, perché credo sia immediato, cioè un pezzo di quelli che ti rimane in testa, già l'ascoltare così, immagino che questo dal vivo sia...
1: Con questo chiudo i concerti.
0: Addirittura?
1: Sì, per forza, perché la butto in caciara, ma malissimo.
0: Allora, ce l'ascoltiamo?
1: Sì.
0: Presenti tu?
1: Va bene.
0: Allora, a tutta italiana c'è Pappa.
1: Sì.
0: Ok.
1: Il pezzo è N'altra biretta.
2: Egidio, portaci n'altra biretta. Stasera non c'ho voglia di pensare.

0: Guarda, il finale pensavo peggio, invece siamo rimasti sul canta. Ti posso fare i complimenti?
1: Vabbè,
0: un'altra biretta, che detto da un milanese, l'ho detto bene?
1: L'hai detto benissimo.
0: Vedi, bella. Papa, questa è la canzone tra lo stornello, stavo dicendo, tra il mondo, anche quello un po' di Mannarino, il mondo romano, insomma,
1: sì,
0: quello che ci piace.
1: Più che romano, agropontino.
0: Agropontino.
1: Qua racconto un po' l'agropontino.
0: Ma guarda che è bellissima.
1: Grazie.
0: Questa è una canzone, e quindi in chiusura dei live.
1: Questa ci chiudo i live, sì. Per forza, ma
0: che quasi quasi poi ti chiedono il bis, tra l'altro, di questa.
1: Non lo so, ma la butto talmente in caciara, faccio cantare al pubblico, li faccio bere, li faccio brindare,
0: certo,
1: che si dimenticano pure che avevo fatto un concerto durante tutti i 40 minuti.
0: Senti,
1: prima.
0: Allora, c'è qua una chitarra,
1: sì,
0: c'è la tua chitarra.
1: Sì.
0: Quello che vuoi, nel senso che così facciamo un po' di improvvisazione. C'è una canzone tipo, allora, Tutta Italiana è una radio che suona esclusivamente musica italiana, no?
1: Sì.
0: Quindi di ieri, di oggi, proponendo cose nuove. Quindi è l'unica radio della RAI a proporre questo tipo di cosa.
1: Sì.
0: Perché riteniamo che la musica leggera sia un tesoretto molto importante da tramandare poi anche,
1: sì,
0: alle altre generazioni. C'è una canzone tra quelle che mi dicevi prima anche come riferimenti che fa un po' parte della tua storia, della tua vita?
1: Ma canzoni di altri, dici?
0: Sì, in generale.
1: Italiane,
0: quella che magari tu amavi suonare con la chitarra, o
1: allora c'era una che amavo suonare con la chitarra.
0: Ma basta un ritornello, cioè non è che dobbiamo,
1: che era Io e Anna di Cesare Cremonini.
0: Urca,
1: mi piaceva tantissimo suonarla. E quella Enex Anax de Bersani,
0: bellissima. Fa quello che vuoi.
1: Enex Anax,
0: quello che vuoi.
1: Dai, quella è sempre bella.
0: Enex Anax è bellissima. Tra l'altro l'ho riascoltata anche recentemente.
1: Sì, pure io quella di Nigiottico Alfa mi è capitata.
0: Ah, anche?
1: In radio.
0: Come
1: mentre...
0: no?
1: Proprio
0: sì,
1: ieri mi è capitata. Vediamo.
0: Quella è bella. Allora, qua c'è Pappa su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Non so.
0: No, va improvvisata, perché la bellezza è quella lì.
1: Si sente?
0: Sì.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana ormai disoccupata.

0: Bravissimo, che bella.
1: Bellissimo, super.
0: Bella, bella. Senti, agli inizi c'erano anche la storia delle cover nelle band, tipo sì. Vasco, Ligabue.
1: Sì, sì.
0: Tipo? Qual sì. era il pezzo? Cioè, quello proprio che tu allora, salivi e dicevi, cavolo, questo lo canto perché proprio lo
1: allora,
0: sento.
1: In realtà nei miei live le cover non le faccio quasi mai.
0: Ok, no, no, ma agli inizi.
1: Agli inizi sempre a casa, però suonavo tipo, che ne so.

Egli cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sali a una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: nada per non sentire l'amarezza. Bravo, grazie, grande mille. Papa. Allora, questo secondo me vuol dire essere artisti, cioè il fatto che uno prende, improvvisa, fa, cioè lì se,
1: si gioca.
0: O c'è il mestiere o non c'è il mestiere, no?
1: Sì.
0: O si sente o non si sente. 17-21 minuti, abbiamo ancora un po' di minuti per stare insieme. Oltre a Lazio Sound, qual è quella cosa che ti ha preso bene, no? Da dove partecipare, allora, dove, che è stata un'esperienza costruttiva.
1: Olbia, estate Sardegna, 2023.
0: Okay. C'ero.
1: Davvero?
0: Sì, perché io vado lì vicino.
1: Al Red Valley Festival.
0: Al Red Valley, quello che organizza Salmo... Lì è, allora, il Red Valley, non so se ci siete stati, se non ci siete mai stati, ogni anno diventa la Las Vegas della musica.
1: Bellissimo.
0: Cioè una cosa, io credo che sia paragonabile ai grandi festival americani.
1: Ammazza, sì, sì, sì.
0: Anche quest'anno avevano un cartellone che era pazzesco.
1: Sì. E nel 2023 in quel cartellone, nel pomeriggio ovviamente,
0: vabbè, però
1: molto
0: lì,
1: prima dei big,
0: lì la musica c'è sempre, quindi
1: ho avuto la possibilità di stare sul palco e cantare un'altra biretta.
0: Com'è andata? Benissimo.
1: Benissimo. Io l'ho fatta cantare a tutti i 12.000 che stavano nel parterre, a fine brano io l'ho fatta rifare.
0: Tutti gli amici di Olbia.
1: Ho avuto la risposta da Olbia, è stato bellissimo. Quindi quella la metto tra le prime esperienze fighe,
0: certo,
1: grosse.
0: Perché certo,
1: poi aprivamo concerti a Max Pezzali, Salmo, Marrakesh, chi altro c'era?
0: Perché tu hai aperto Pinguini forse anche?
1: Sì, stavano sempre, perché tutti i giorni era.
0: Okay.
1: E intorno alle 8:30 facevano sempre lì in Mego, altri.
0: Hai avuto un po' di
1: ragazzi,
0: scambi? Chiacchiere?
1: Poca roba, però sì, Fabri Fibra pure, i Pinguini loro carinissimi, tra l'altro si pensavano che se stavano a fare chissà cosa dentro il camerino, perché loro si portavano la PlayStation,
0: no,
1: con FIFA.
0: E quindi erano tutti chiusi in camerino,
1: quindi, ma facevano
0: che...
1: un macello, e una certa si sentivano, il cantante faceva dai tira che andiamo, dai tira,
0: no,
1: tira, che
0: se certo, chissà che sa tirare.
1: E loro tutti scialli, belli, tranquilli, tutti nel chill, come direbbe
0: tutti
1: tuo figlio.
0: Tutti chill.
1: No, sono stati tutti abbastanza carini.
0: Che spettacolo.
1: Sì.
0: Va bene, dai, ascoltiamoci un pezzo, poi torniamo, vediamo un po', perché hai visto che qua noi facciamo tutto. Ah, visto che prima abbiamo nominato Lucio Dalla.
1: Bello.
0: C'è Vita,
1: ah,
0: Dalla e Morandi, sì, capolavoro.
1: Sì, sì.
0: Andiamo.

0: Allora, papà, la domanda è: a una canzone così,
1: ma che io
0: che io vuoi dire?
1: Bravi.
2: Che io posso dire?
0: Mamma mia.
2: Bravi colleghi, avete fatto un discreto lavoro.
0: Allora, 17:28, abbiamo ancora un paio di minuti. Siamo stati bene, spero. Io stato bene, spero.
1: Sì, sì.
0: Spero
1: che tu sta al bar con gli amici.
0: Ma infatti, vedi, il clima è questo: è familiare, due chiacchiere tra amici e soprattutto l'idea di... Tanto ti abbiamo conosciuto un po' di più, abbiamo ascoltato queste due canzoni, una delle quali, naturalmente, chi ti segue conosce molto bene, perché è un'altra biretta, vi ha capito che è diventato un po' uno dei cavalli di battaglia, seppur in modo, secondo me, molto intelligente, perché uno se la può. Il cavallo di battaglia se lo spende subito, sì. E tanti fanno sta cosa qua, no? Certo, o a metà concerto, pam.
1: Sì, è vero, perché tengono alta l'attenzione. No, io invece tutto alla fine.
0: Eh beh, giusto.
1: Prima li faccio soffrire un po' con le canzoni, tipo la prima che hai messo.
0: Ok.
1: Quella roba là, e poi la ciccia simpatica arriva tutta alla fine.
0: Così. Però è giusto, sai perché? Perché poi alla fine, allora, è lo stesso discorso che mi faceva l'amico Eddie Brock.
1: Ah.
0: Ok. Cioè Eddie ha detto: scusami, allora, io sono arrivato ultimo. È fighissimo, perché a Sanremo o arrivi primo o arrivi ultimo e la gente si ricorda.
1: È vero.
0: Ma guardato, mi ha detto: dimmi chi è arrivato al 15° posto. E io ho detto: non lo so, perché ti ricordi quella,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: lì. Quando tu vai a casa dopo il concerto di Pappa, ti resta in testa quel pezzo lì.
1: Esatto.
0: A parte il concerto, però quella canzone lì ti rimane comunque.
1: Sì, te la metto per ultima, così torni a casa con clima de festa. Poi magari, quando te riascolti gli altri brani, dici: questa è una mazzata.
0: Il concetto della classifica, Eddie c'ha ragione.
1: Sì, è vero. Pure Tananai arrivò ultimo e tutti si ricordavano Sesso Occasionale.
0: Capito?
1: Io non, sì, mi ricordo chi ha vinto quell'anno, per esempio.
0: No,
1: mi,
0: ma io non mi
1: Tango, mi ricordo.
0: Io non mi ricordo, cioè, anche i secondi, terzi, quarti.
1: Sì, è un po' faccio fatica.
0: Cioè, solitamente vai così, no? Ultimo e primo, sì, i due estremi. Va bene, grazie Pappa per essere venuto qui.
1: Grazie a voi per l'invito, è stato molto bello.
0: Ci vediamo presto. Io stavo, sì, mettendo la sigla finale, non lo so perché. In realtà metto una canzone di Ligabue.
1: Va bene.
0: Qualcosa per te, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

Free Drink, Leo Gassman, vedi, quando parli di giovani talenti, Leo sicuramente fa parte di questa categoria, nonostante, insomma, già i lavori importanti che ha fatto sia come cantante, musicista, partecipando anche al Festival di Sanremo, ma anche come attore, no? Con la fiction, ad esempio, di Franco Califano, dove è stato meraviglioso e gliel'abbiamo anche detto, anche in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, quando l'abbiamo incontrato. Va bene, 17:37 minuti, sono Giulian Borghesan, questo è Primo Palco, Rai Radio Tutta Italiana, stiamo insieme fino alle 18, ogni giorno un giovane talento della musica italiana viene a trovarci, si racconta, ci fa ascoltare un paio di pezzi, come è successo anche oggi. Oggi però abbiamo avuto un valore aggiunto perché Pappa, nostro ospite, Francesco all'anagrafe, oltre ad averci fatto ascoltare le sue due canzoni, ha portato la chitarra e quindi ha improvvisato anche un paio di pezzi, di cover, quelle canzoni alle quali italiane, alle quali lui è particolarmente legato. Se volete essere anche voi protagonisti qui a Primo Palco, è facile. primopalco@rai.it, questa è la mail, scriveteci e vi aspettiamo. Detto questo, c'è una notizia per quanto riguarda chi, gli amanti della musica, del bel canto, della musica italiana, di Mina soprattutto, perché esce domani il nuovo singolo che si intitola Vento di Passione e anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze. Venerdì 18 settembre, appunto, esce in tutte le radio, su tutte le piattaforme digitali. Questa canzone che rilegge oggi nel 2026, una grande canzone scritta da Pino Daniele e portata al successo in duetto con Giorgia nel 2007, dandone per l'appunto una sua personale interpretazione. Impreziosito questo singolo da un videoclip firmato dal regista Ferzan Öztetek e interpretato da Luca Argentero. Quindi, insomma, abbiamo Mina da una parte, Öztetek come regista del video, Luca Argentero dall'altra come interprete del video e soprattutto una canzone originalmente scritta da Pino Daniele. Gli ingredienti ci sono tutti. Questo sarà il primo estratto da Dilettevoli Inedite Eccedenze, come dicevamo, sembra quasi il titolo di un film della Bert Müller. Il terzo volume, questo in uscita il prossimo 9 ottobre e in pre-order dal 18 settembre, della collana voluta da Mina per ospitare quegli inediti e le rarità della sua produzione musicale. Oltre a questo c'è anche un libretto di fotografie, un libretto fotografico curato da Balletti, autore di queste foto. Mina e Balletti hanno cercato negli archivi e selezionato 12 immagini inedite che arricchiscono per l'appunto questo libretto, facendo diventare questo progetto musicale un vero album da collezione. Quindi domani intanto ci ascoltiamo il singolo nuovo che esce e si chiama Vento di Passione. Detto questo, adesso invece ci ascoltiamo una canzone di Eros Ramazzotti, Cose della vita, Can't Stop Thinking of You. Questa è bella, andiamo.

Che bella vita, la canzone di Ariete insieme ad Angelina Mango. Allora, primo palco è il programma, abbiamo detto, dedicato ai giovani talenti della musica italiana. Li ospitiamo, ogni puntata un ospite si racconta, ci fa ascoltare un paio di pezzi, capiamo un po' più di lui o di lei. Ma è anche un programma che vuole regalare e dare giustamente informazione musicale per quanto riguarda la nostra bella musica italiana. Ad esempio, questa canzone appena ascoltata, Che bella vita, dicevamo Ariete featuring Angelina Mango, è stata pubblicata il 28 di agosto ed è il primo incontro discografico tra le due artiste. Cioè, il brano racconta questi incontri capaci di cambiare un percorso e comunque, cosa più importante, sappiate che anticipa l'album di Ariete, qualora vi piaccia l'artista. L'album si chiama Tutti tornano a casa e l'uscita è prevista per il 2 ottobre. In autunno poi porterà il nuovo progetto nei club. Il tour parte il 7 di novembre dall'Atlantico di Roma e poi in giro c'è Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto. Mentre lato Angelina Mango, il suo ultimo post ha svelato alcune belle novità. La prima è la certificazione del grande successo ottenuto dal brano Canto d'amore, canzone che suoniamo tantissimo anche noi qui a Tutta Italiana, canzone in collaborazione con Marco Mengoni, che è stato ufficialmente certificato disco d'oro. La seconda invece novità è un cambio di look con la super frangetta e dei capelli scuri, che è stato molto apprezzato dai fan. Quindi, se vi andate a rivedere magari le foto di Angelina Mango prima e adesso, noterete questo cambio. Nel frattempo, e tra poco ci sono anche notizie che riguardano Laura Pausini, ottime notizie. Nel frattempo, prima delle notizie, ci ascoltiamo la sua nuova canzone che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, cover di un grande successo di Raff.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'omaggio di Laura Pausini a Raff, perché Io Canto volume 2, Io Canto 2 praticamente è uscito ed è un omaggio ai cantautori italiani e tra l'altro è uscito anche sul mercato latinoamericano. Adesso ne parliamo, perché prima di questo c'è da dire che la leg europea del suo World Tour 26-27, che tra l'altro è l'11ª tournée mondiale di Laura Pausini, ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo e parte il 1 ottobre 2026, la porterà nei palazzetti delle più grandi città e poi proseguirà fino a fine 2027. Dicevo, Laura Pausini raggiunge un altro obiettivo con Io Canto 2, ovvero nomination ai Latin Grammy per l'ultimo album, che appunto è questo in versione spagnola. Latin Grammy che si svolgeranno a Las Vegas il 12 novembre di quest'anno presso l'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, è la sua 27ª edizione, mentre nel palmarès di Laura ci sono 5 Latin Grammy già vinti, un Grammy Award, un Golden Globe, una nomination agli Oscar e un'infinita scia di riconoscimenti. Allora, perché dico tutto questo? Perché ci sono sempre, come sempre, polemiche. Sì, ma le cover della Pausini, no, ma l'originale è meglio. Allora, sappiate solo una cosa: intanto il gusto musicale è soggettivo, questo io lo dico sempre, ma la cosa importante, e ragionateci su questo, non perché io voglia essere per forza di cose dalla parte di Laura Pausini, che comunque rispetto perché è una grande artista, ma lei in questi omaggi, se mi permettete, avendo già un mercato all'estero, cioè Laura Pausini in Sud America è famosissima, cioè puoi pensare quello che vuoi, ma Laura Pausini in Sud America ha un mercato pazzesco, quindi lei si fa portavoce della musica leggera italiana. Cioè, l'esempio di questa canzone di Raff, probabilmente questa canzone di Raff in Sud America non la conoscevano, perché Raff magari con questa canzone non è mai uscito in Sud America. In questo caso adesso la conoscono tutti, quindi è un servizio, cioè lei diventa portavoce della musica italiana nel mondo, come l'Andrea Bocelli stesso, insomma. Va bene, chiusa parentesi, altra notizia, ritorno di Måneskin, Sanremo 27... come da intervista di Stefano De Martino a TV Sorrisi e Canzoni c'è la conferma, quindi loro saranno lì. Poi cosa faranno, cosa canteranno, in che veste saranno a Sanremo non si sa niente, ma ci sarà la reunion. Ci sarà un tour, non si sa niente, ma ci sarà la reunion. Ci sarà un album, bravi, vi siete risposti da soli, ma ci sarà la reunion. Comunque, tutto questo è Rai Radio Tutta Italiana, l'informazione musicale da una parte, i giovani talenti che proponiamo a primo palco dall'altra, Stop alla base, se volete essere protagonisti qui negli studi di Via Asiago 10 in Roma con primo palco, primopalco@rai.it, questa è la mail. C'ho lo stacchetto, guarda, facciamo una cosa, perché mi piace questo stacchetto, mettiamo stacchetto e poi l'ultima canzone che è Rocco Ante, La più bella del mondo. Senti lo stacchetto? Primo palco, primo palco, accendi.

La più bella del mondo, Rocco Hunt su Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di oggi di Primo Palco. Stavo guardando un po', facendo un punto della situazione questa prima settimana. Allora, lunedì siamo partiti con questo nuovo programma, ospite Lave, martedì Psiche, ieri Aurora Blasi, tra l'altro tiktoker, esperta di social oltre che musicista, oggi è venuto a trovarci Pappa, mentre domani ci sarà Brezza, e poi abbiamo già anche sistemato la settimana prossima. Comunque, se volete essere protagonisti con la vostra musica, primopalco@rai.it. Grazie a tutti da Giulian Borghesan, ci sentiamo domani qui su Rai Radio Tutta Italiana, puntuali alle 16:30. Ciao!

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi cadi e la Top 10 di Rai Radio Sud Italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo. Parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda, allora, da lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari saremo sempre presenti con la Top Week, e quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi patto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi, Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa, 29ª posizione Cucumari con Napoleone, 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene, 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayan, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio in 26ª posizione La Testa Gira, 25ª posizione Maledetto Me Fulminacci, 24ª posizione Buon Vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La Città degli Angeli di Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry.

in 19ª posizione invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18esima posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raff che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 18ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento, e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: quindicesima posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli, Giulia, in questo caso con Brescia per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

e in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi, in 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorriscusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: La gentilezza è eresia pura, pura. Gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
2: Prima di essere il nome di un rapper italiano, Shiva è anche il nome di una divinità pre-induista, spesso viene tradotto come distruttore. Tuttavia la parola in sanscrito è un aggettivo che significa gentile. Non aggiungo altro. Per ora.
3: Quello blu.
4: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male lo fanno perché loro stanno male. Allora, posso provare compassione per la persona che sta male piuttosto che rimanere fissato sul male che mi fa? Posso spostare il mio sguardo su quanto sta male quella persona e quindi posso avere compassione di quella persona e quindi praticare la gentilezza amorevole nei confronti di quella persona e aiutarla. In questo modo magari la relazione cambia. Perché quella persona si comporta così? Perché fa del male? Perché è manipolativa? Perché soffre? Perché ha paura?
5: Apri la porta della rabbia, dietro c'è la paura. C'è la paura di esprimere te stesso, ma la paura più grande dell'essere umano, io anni fa dicevo che era la morte, no? Ma non è quella. Poi ho iniziato a dire che la paura più grande dell'essere umano è il vuoto, quindi questo non essere, no? Ma ancora non è quella, secondo me, la paura più grande. Adesso ho scoperto che la paura più grande è il salto nel vuoto, che è il salto nell'amore. Ma il salto nell'amore prevede prima di tutto che tu provi amore per te stesso.
2: Ma potrebbe essere quella di non essere amati la grande paura?
5: La grande paura è non di non essere amati, di non ricordarci che ce lo possiamo dare da soli l'amore. Quando tu fai questo salto in te stesso, perché tutto è interiore qui, non c'è niente fuori, non c'è niente.
2: È tutto dentro di noi. E se guardiamo bene scopriamo che nel disprezzo c'è un po' di invidia segreta. Considerate bene ciò che disprezzate. Vi accorgerete che c'è sempre una felicità che non avete, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate con il disprezzo.
6: Questo l'ha detto Paul Valéry, dal libro Volere le patate degli altri.
7: Non volere le patate degli altri è un mio appunto.
6: Ah, scusa, no, lo dico perché magari la gente va lì, vorrei il libro.
4: Allora, nelle culture arcaiche, se in un villaggio c'è un numero limitato di patate e quindi a me tocca un certo numero di patate, a te tocca un certo numero di patate, se tu ti mangi più patate di quelle che ti toccano, beh, le stai togliendo a me, perché i beni sono limitati. Il punto è che la fortuna non è un bene limitato, però noi trasferiamo questo meccanismo ancestrale dei beni limitati, per esempio, sulla fortuna. Quindi se a un altro va bene nella vita, beh, sta togliendo un pezzo di fortuna a me. Ma è assurdo, perché non stiamo parlando di patate, la fortuna non è limitata, quindi se a un'altra persona va bene, non mi sta togliendo nulla. Qual è la contromisura? Qual è l'emozione che mi fa guarire? È la gioia simpatetica, cioè gioire della fortuna dell'altro. Normalmente di fronte alla fortuna dell'altro noi reagiamo con l'invidia, detta alla romana è anvedi questo,
8: no? Questa è romano rosica.
6: Sì.
4: Allora possiamo invece gioire della gioia dell'altro?
2: Certo che posso, devo. È un'occasione per mandare in circolo il cortisolo, un ormone prodotto dal surrene su impulso del cervello. L'euforia colpisce il cuore. Mette in ordine. La rabbia colpisce il fegato.
6: Gira.
2: Non archiviare. Questo è scritto sulla pietra degli antichi testi di medicina cinese, come ci spiega Carlo Dammassa, medico agopuntore.
9: Nella medicina energetica, nella medicina cinese, ci si dice che quella cosa chiamata fegato serve a portare a termine determinati cicli. Ecco, diciamo, un fegato che funziona bene riesce a far sì che l'ultima parte, che so, della gestazione funzioni al meglio. Abbiamo fatto un esempio, quando per motivi X questa stazione energetica che noi chiamiamo fegato si scompensa, Il malfunzionamento del fegato si riflette con una possibilità per l'individuo di sviluppare più facilmente la rabbia, cioè è il non riuscire ad archiviare un ciclo che fa elicitare una emotività su base di rabbia.
3: Se ho capito bene, io magari arrivo che ho il fegato ingrossato e poi si scopre che la ragione è che non ho superato il tradimento di mio marito.
9: Cose di questo genere esistono in terapia. Infatti la terapia, quello che nella situazione migliore riesce a produrre è che progressivamente gli elementi rabbiosi riescono a essere sempre più governati dall'individuo e l'individuo riesce a capire che cos'è che non è stato fino a quel momento archiviato.
3: Com'è possibile che un aghetto minuscolo riesca a fare questo?
9: Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Funziona quasi nonostante noi terapeuti. Adesso questa cosa la devo mettere su un altro piano, perché come scritto all'ordine dei medici nazionali non posso essere così volatile. Però diciamo che noi in Italia stiamo in una fase dello studio del funzionamento dell'acupuntura, stiamo in una fase diciamo embrionale. Tra 100 anni, grazie anche agli studi di tutte le altre materie, riusciremo a capire meglio come, perché mettere un ago lì oppure là possa produrre a medio lungo periodo dei risultati X.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
6: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
6: Meglio.
5: Qui è il grande inganno, che tu dai delle colpe all'esterno per la tua sfiga e non capisci che è sfida. Non è un gioco che ti viene caricato, ma è un gioco.
3: Facciamo un esempio. Tu sei incavolato con il tuo capo. Ho fatto l'esempio sbagliato, dici non ci fanno mandare dal podcast.
6: Cioè, siamo incavolati con il nostro capo.
3: E sono incavolata nera. Che cosa devo fare?
5: Allora, intanto io di solito tolgo la parola devo, perché già quello sta nella gravità, è molto pesante il devo, no? Allora decido che la sostituisco con voglio. Partiamo da qua. Voglio aggiustare questa cosa. Allora, per me l'azione più forte che puoi fare sul pianeta per guarire questi atteggiamenti tuoi è osservazione. L'azione più forte è l'osservazione. Osservati. Guarda dove stai e accetta quello che sta succedendo attraverso di te. Quando tu hai il coraggio di osservarlo, entri in una cosa difficilissima per l'essere umano che si chiama umiltà. Capito? Cioè, devi essere umile abbastanza da dire: tutto questo che mi sta succedendo lo voglio io, lo scelgo io momento per momento. In quel momento, appena entri nell'umiltà, entri anche nel tuo potere personale. E ancora non è successo niente, stai solo osservando. Ti sei svegliato la mattina, c'è la rabbia e l'accetti.
2: C'è la rabbia la mattina, la osservo, la accetto, non la esprimo, non la reprimo. Dove la metto?
6: Non dico niente, però ho un'idea.
9: Fin quando un sentimento viene portato all'esterno e viene vissuto, sta più nel novero di poter essere abbandonato. Ognuno di noi ha il sacrosanto diritto di poter avere uno scatto di rabbia, e vivendo uno scatto di rabbia lo può, come dire, allontanare da sé proprio perché lo vive, e quindi lo abbandona. Il problema non è l'emozione in sé, ma il problema è l'emozione trattenuta. Allora sì che diventa patologia.
2: Se io faccio una gentilezza a Mario, Mario sarà più portata a farla a Stefano, e Stefano a Herman, e così via. Hai notato, Luca, che fare i complimenti ci rende molto più felici che riceverli?
6: Sì, Federico.
2: Ma perché grandi e grossi abbiamo bisogno di ricevere l'approvazione degli altri? L'inclusione sociale è indispensabile per la costruzione dell'identità. Dal punto di vista neurologico, attiva il rilascio di dopamina, che genera benessere e riduce lo
6: stress.
2: Al contrario, il rifiuto attiva aree cerebrali associate al dolore fisico.
7: Fa male.
10: Se vuoi fare lo scrittore e ti tieni tu scritto nel cassetto e gli altri non lo conoscono, come fai a pensare di essere un buon scrittore? Qualcuno dice, per esempio Axel Honneth, che ha scritto molto sul riconoscimento, in una società quando le persone non vengono riconosciute nella loro identità, si può parlare di una patologia sociale, cioè di una società che non funziona bene.
11: Adesso se Greg... Le idee non hanno gerarchia, bisogna avere la umiltà di coinvolgere tutti e ascoltare sui contenuti le cose migliori. Tra l'altro rende le persone partecipi e felici di stare nel processo. Se io do un contributo, anche se sono un giovane, uno stagista, e vedo che quel contributo diventa una strategia, io mi infiammo, mi sento appartenere a queste cose.
2: Lasciando stare il plurisecolare dibattito tra Hobbes e Rousseau
6: non se ne può più. Ieri sono tornato a casa e mia madre mi ha detto: hai deciso, Luca, fra Hobbes e Rousseau? Io ho detto no, ma ancora no, fammi pensare un altro po'.
2: La natura umana è buona o cattiva? Comunque, chi sta parlando nel repertorio è uno dei padri della leadership gentile in Italia, Guido Stratta, responsabile, mi pare, delle risorse umane di tutto il gruppo Enel.
6: Tutto il gruppo Enel.
11: Come non è giusto giudicare uno scoiattolo per come nuota o un delfino per come si arrampica, bisogna andare a portare le persone nei giusti ambienti.
12: L'ego, se proprio vogliamo condividerlo, non esiste in termini biologici. Il nostro corpo è una colonia, è un noi di virus, batteri. Pensa che le cellule umane sono in minoranza, sono al 42% rispetto a tutti i batteri. E se tu mangi male, i batteri del tuo intestino stanno male, tutti ammali emotivamente, mentalmente, di salute. Quindi devi pensare a tenere bene questa colonia che hai in custodia.
2: Lo diceva Esopo: nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E l'invito a praticare gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso è una sorta di psicotrend. Tanto che alcuni terapeuti combattono la fobia sociale chiedendo agli adolescenti che ne soffrono di fare piccoli favori e gentilezze nei confronti di amici e familiari, come quando nell'antica Roma si apparteneva alla stessa famiglia, alla stessa gens, da cui la parola gentilezza.
6: Ma sono la stessa gens, dei valori amici sconosciuti.
12: Allargata, famiglia allargata, voglio dire. Cioè i membri di appartenenza non erano semplicemente nella cerca biologica, ma chiunque avesse superato delle prove dimostrando la capacità di prendersi cura, di assistere gli altri in termini amorevoli, poteva essere ammesso in quella famiglia e quindi avere anche diritto all'eredità e alla sepoltura nello stesso posto. Estremamente affascinante, quindi dava proprio dei diritti pratici. Quindi la gens romana, appartenere alla gente, era questa predisposizione alla cura e all'assistenza degli altri. Adesso noi viviamo in un momento storico di una violenza incredibile. La gentilezza che cosa fa? Va controcorrente, è una provocazione sociale pazzesca, perché oggi noi creiamo senso di identità, senso di appartenenza, consenso anche politico a partire dall'utilizzo della violenza. La gentilezza ti dice no, crea identità, crea consenso, crea nucleo, familiarità a partire dalla capacità, della qualità nel prenderti cura dell'altro. Abbiamo bisogno fisiologico, sociale, individuale, relazionale di gentilezza. Queste sono le ragioni etimologiche.
2: Abbiamo bisogno fisiologico di gentilezza, ci ricorda Daniel Lumera, ma non dobbiamo affamare il lupo nero.
6: Ancora sto lupo nero.
2: E non possiamo vivere nell'illusione che il conflitto non debba esistere, perché fa parte di un processo che porta al cambiamento e alla rinascita, anche e soprattutto in ambito familiare. Senza violenza e senza il trip dell'armonia, come ci insegna Daniele Novara.
13: L'armonia, il benessere, no, vivere nel buon sentimento, nello star bene assieme, ecco che è assolutamente deleterio. Mi ricordo una signora che aveva 3 figli maschi adolescenti, poi a un certo punto non ce la facevo più, le ho detto: ma lei cosa si aspetta? Dice: l'armonia. Dico: ma come si fa con tre, no, adolescenti grandi e grossi, dei veri e propri giganti, no, avere questa pretesa? Allora, giustamente, come si diceva all'inizio, la conflittualità. Certo, perché la conflittualità è il modo più ovvio che questi figli entrati in una fase importante della vita hanno per schiodarsi, per far perdere le tracce, per trovare una strada anche completamente diversa.

0: Chi è?
1: Ma sul remoto ho fatto uno studio sull'acqua, diciamo, e quindi anche su come comunichiamo all'acqua che fa parte del nostro corpo. Quindi ha studiato che quando usavamo parole gentili, i cristalli dell'acqua creavano forme splendide. Quando invece usi parole aggressive, i cristalli erano tutti deformi. Ho fatto questo studio incredibile.
2: Sono bellissimi poi questi cristalli da vedere.
3: Vabbè. Sì, me lo capisco, certo. Ah, dai, dai, dai, dai. E te li immagini questi cristalli d'acqua seduti sul divano, rilassati, a ascoltarsi Beethoven, no? Belli, poi uno di loro si alza, cambia frequenza, canale alla radio.
4: La comunità scientifica ha più volte sottolineato che Emoto non ha mai pubblicato studi controllati. Ma noi ce ne infischiamo. A noi affascina l'esperimento, non la dimostrazione.
5: Sarebbe bello fosse vero comunque.
4: Ma infatti è vero.
5: Vorrei sembrare, però a proposito di acqua, vorrei andare al bagno.
2: Ma tu c'ha questo problema con la prostata.
4: Possiamo influenzare il nostro benessere e quello degli altri a seconda delle parole che usiamo. Per esempio, Luca, se io ti dico che bella camicia che hai oggi.
5: Ma io ho una bella camicia veramente, però. Non hai un capello bianco. Guarda che strano, ieri ce l'avevi.
2: Sei sicuro?
5: Sì, sì. Aspetta, metto gli occhiali. Ecco.
1: Cioè, lo dice la Bibbia, in principio fu il verbo. Fai attenzione a quello che dici perché stai creando il tuo prossimo passo. E se dentro di te tu fai entrare dagli occhi e dalle orecchie cose che in realtà non ti piacciono, ma le guardi per automatismo, quella dentro di te va nelle cellule, poi le cellule che sono bambine si vogliono liberare di sta roba, ecco come si carica la rabbia, perché magari ti connetti con delle realtà che non sono le tue, ma le rendi comunque tue, ti connetti, ecco, la rabbia in gruppo si fomenta, ecco perché la massa fa, capito, i linciaggi mediatici o veri, perché tu ti connetti con un'energia che non è tua e quella si impossessa di te. Quindi, ragazzi, vigilare su questi comportamenti, perché devi fare pulizia, devi mondare, sei nel mondo per mondare prima della rabbia, è molto semplice, sono due stupidaggini.
4: Sì, questo me l'ha detto anche Lama Michel Rinpoche in 40 secondi di intervista che sono riuscita a fargli, sudata e ansimante, prima della presentazione del suo ultimo libro.
5: Come si intitola?
4: Il suo ultimo libro? Dove vai così di fretta?
5: Te credo che vai dovuto seguire.
6: Se noi parliamo a noi stessi in modo malsano, usiamo parole cosiddette brutte, che attivano il nostro sistema nervoso e ci fanno rimuginare troppo su quello che è capitato, ovviamente poi ci intossichiamo di ormoni dello stress. Quindi un linguaggio pulito, leggero e piacevole può contribuire a farci esprimere la rabbia, a farci sperimentare l'emozione come è giusto che sia, senza intossicare noi stessi, che è la cosa principale. Solo in quel caso poi si riesce anche a manifestarla agli altri in modo sano, pulito e costruttivo.
7: Io parto dal fatto che noi abbiamo una vera e propria dieta emozionale, cioè un regime alimentare emozionale. Per me le emozioni sono degli alimenti e a ogni emozione corrisponde una chimica particolare che altera il nostro metabolismo, che ci gonfia, che ci infiamma, che causa di malattie, di ulcere, di insonnia, di ansia, perché poi un'emozione è correlata con le altre, non è mai un'emozione sola. E noi nel piatto ogni giorno, oltre a quello che mangiamo fisicamente, condiamo il piatto con rabbia, rancore, risentimento, colpa, frustrazione, ansia, paura, non ci facciamo mancare niente. Però
2: possiamo... C'è l'aceto balsamico.
7: C'è il superfood, c'è la spirulina, che è la gratitudine, la gentilezza, l'amore, l'empatia, la simpatia, la compassione. Cioè possiamo regolarla questa dieta e possiamo usare queste medicine naturali.
8: Io tendenzialmente cerco di far lavorare tutti e sette i chakra nella sessione in equilibrio. Perché è sempre una questione di equilibrio. Noi appunto, cosa faccio per abbassare l'intensità del terzo? Lavoro sul terzo? Questo è come ho male alla pancia, mi prendo la pasticca per la pancia. Probabilmente ho male alla pancia perché, che ne so, oppure ho male alla schiena perché ho l'intestino infiammato. Quindi non è lì che devi andare a lavorare. Devi andare a lavorare in equilibrio, sempre nell'equilibrio di tutto il sistema.
2: Tu a sapere se una persona ha qualche squilibrio?
8: A livello di chakra, dici? Puoi vederlo in mille modi. In genere, in linea di massima, con l'esperienza dopo un po' inizi a capire una persona se è più terra, se è più acqua, se è più fuoco, se è più...
2: Noi.
8: Lui è aria. Lui ha anche una conformazione fisica, anche a seconda dei la medicina ayurvedica lavora sui guna, e quindi a seconda se sei più terra, fuoco o aria, queste sono le tre conformazioni. Lui mi sembra un po' più aria anche dal punto di vista fisico, longilineo, un po' così vata, ti descriverei. Tu anche sei abbastanza vata, tutte e due siete vate.
5: Come diceva mia nonna, aria fresca.

0: Basta vittimismi.
1: No, non è colpa mia.
0: Basta giudizi.
1: Siete tutti con me.
0: Temiamo che il nemico ci distrugga, ma gli individui distruggono prima dal loro interno le società. Ed è da qui che bisogna cominciare. Ognuno da se stesso.
1: E anche finire.
0: Eh beh sì, è il caso di finire.
2: Dice, di tutto restano tre cose.
3: Sto toccando ferro
2: e corno, c'è ragione. No, ma avevo detto io.
0: Bruno Lomele sta accennando a una poesia attribuita al portoghese Pessoa, ma scritta dal brasiliano Fernando Sabino.
2: Di tutto restano tre cose. La prima è che stiamo sempre iniziando. La seconda è che abbiamo bisogno di continuare. La terza è che saremo interrotti prima di finire. Per cui dobbiamo fare dell'interruzione un ponte.
4: Di tutto restano tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando. La certezza che abbiamo bisogno di continuare. La certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala del sogno, un ponte del bisogno, un incontro.
0: Questo podcast non sarebbe stato possibile senza operatori olistici, maestri illuminati, professori, scrittori, quindi senza
5: Manisha, Isabella, Bregni,
0: Paola Giacomoni,
5: Dario Doscin Girolami,
0: Bruno Lomele,
5: Daniel Lumera,
0: Daniele Novara,
5: Andrea Pietrangeli,
0: Roberta Spoletini,
5: Ilaria Saluca Corona,
0: Alessandra Lakshmi Siliquini
5: e Chiara Valerio.
0: Si ringrazia
5: Hunger Games,
0: Città dell'altra economia,
5: Fitlotofia,
0: Latte e coccole,
5: Pazio 7,
0: Ausculum Festival.
6: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: tu non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà dalle porte della notte.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Yeah.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Jackson.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

stanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più belle e naturalmente i fatti principali del 1972. Era il 5 gennaio, il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle. Il 2 febbraio l'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di Sangue. Il 21 febbraio il presidente americano Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. Era il 5 maggio, a Palermo precipita un aereo in fase di atterraggio. Le vittime sono 115. Il 17 maggio a Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Il 21 maggio a Roma la Pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate da un folle, Laszlo Thot, australiano. Il 18 giugno negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate. L'11 agosto l'ultima unità di combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. Il 16 agosto vengono ritrovati i bronzi di Riace. È stato un giovane sub-romano, Sergio Mariottini, che li ritrova casualmente. Il 23 dicembre a Managua un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Moriva il 28 gennaio del 1972 lo scrittore e giornalista Dino Buzzati e Ennio Flaviano, celebre scrittore, si spegneva il 20 novembre del 72. Nel 1972 Sanremo lo vinceva Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Al secondo posto Peppino Gagliardi come le viole e al terzo posto Nada, Re di denari. E adesso un anno di musica, il 1972, mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.